0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
2: Paolo Moretti questa sera ci tratterà il tema morire sul lavoro nel consueto collegamento con Cristiano Online. Buon ascolto a tutti voi.
3: Quanto osservato nella cronaca della settimana scorsa, sono purtroppo, a causa di un inderogabile impegno di questa sera, sono costretto a registrare queste riflessioni, quindi il mattino di domenica 14 aprile siamo tristemente bombardati dalle notizie che ci arrivano da Israele, dall'ennesimo attacco che uno dei paesi arabi, l'Iran, sta portando contro lo Stato e la nazione di Israele. Continuiamo a pregare, continuiamo ad amare questo popolo, preghiamo soprattutto per la testimonianza di quanti fra gli ebrei che vivono in Israele sono anche messianici per la loro fede, avendo riconosciuto Gesù come loro perfetto Signore e Salvatore. Quindi un caro saluto, anche se registrato, ma il saluto e l'affetto fraterno ha sempre un valore importante. Un caro saluto a tutti quelli che ascoltano, ascolteranno su Cristiani Online, i cari ascoltatori anche di Radio Logos. Allora, le mie riflessioni riguardano quello che è accaduto qualche giorno fa e che è la ripetizione di altri eventi drammatici che hanno colpito il nostro paese. L'Italia martedì scorso è stata scossa dall'ennesima tragedia avvenuta sul lavoro. Vi ricorderete che pochi mesi fa, alle 8:52 del mattino di venerdì 16 febbraio, una trave di cemento di 20 metri, pesante all'incirca 5 tonnellate, si staccò da quella struttura che era destinata a diventare un supermercato della famosa S Lunga a Firenze. In quell'occasione vi furono 5 morti, 3 feriti, tutta una scia che ancora non si è conclusa di polemiche, di inchieste giudiziarie, subappalti, più ditte operanti anche in modo non concorde nella loro azione, persone assunte con un contratto da metalmeccanici e impiegate nell'edilizia, persone che non avevano mai messo prima di allora di essere assunte in questo cantiere, non avevano mai messo i piedi in un cantiere edile, tutta una serie di polemiche. Martedì scorso è avvenuta l'ennesima tragedia alla centrale idroelettrica di Bargi, vicino a Bologna, a Subiana per essere precisi. Vi è stato l'ennesimo incidente sul lavoro. E l'esplosione di questa centrale ha provocato, come tristemente sappiamo, un bilancio davvero tragico: 7 morti e 5 feriti gravi. Incidenti sul lavoro. In Italia sono stati nel 2023 oltre 800.000. E in queste 800.000 c'è da annoverare, secondo le statistiche, il triste primato di ben 1.208 morti, una media di oltre 3 morti al giorno sul lavoro. Quindi nell'anno che è appena concluso, ma non è che quello iniziato da 4 mesi si stia rivelando migliore, ma nell'anno appena concluso 1.208 persone, uomini in maggioranza ma anche donne, sono usciti la mattina di casa per recarsi al lavoro e a casa non hanno più fatto ritorno. Questo fenomeno, come sappiamo, è indicato con il termine di morti bianche. Questa definizione è piuttosto singolare, perché il bianco fa pensare alla purezza, alla limpidità. È difficile associare l'aggettivo bianco alle tenebre, a tutto quello che evoca la realtà della morte. Ma questo aggettivo è entrato in uso per voler indicare l'assenza di una mano direttamente responsabile dell'incidente. Quindi morti bianche, perché direttamente nessuno sarebbe responsabile dell'incidente che ha provocato la morte sul lavoro. E anche qui c'è qualcosa che poi avremo modo di approfondire, che lascia purtroppo perplessi, perché ci sono tante situazioni nelle quali indirettamente la causa di incidenti sul lavoro è stata provocata dalle persone. Quindi parlare di morti bianche è forse direttamente corretto, ma indirettamente non lo è. Ora, quali sono le cause maggiori degli incidenti sul lavoro? Sicuramente la causa prima è la mancanza di osservanza delle norme di sicurezza. Quindi c'è un problema di sicurezza sul lavoro. La seconda causa è la mancanza di formazione di chi lavora. Oggi la mobilità sul lavoro provoca inesperienza sul lavoro, perché una volta chi iniziava un lavoro lo portava avanti per tutta la vita. Penso, guardo nell'ambito limitato della mia famiglia, io ho fatto l'insegnante per 43 anni, mio papà ha fatto il tessitore per 42 anni, ho due fratelli che hanno svolto lo stesso lavoro per tanti anni. Quindi la mobilità, cioè il cambiamento continuo di lavoro, che cosa fa? Impedisce di produrre esperienza, quindi anche capacità di affrontare situazioni problematiche sul lavoro che si svolge. E questa è una delle denunce che sono partite dai sindacati in relazione all'incidente di Firenze, dove è stato accertato che c'erano al lavoro nel cantiere persone che non erano state adeguatamente formate per svolgere quel lavoro. Quindi sicurezza, formazione. C'è poi fra le cause degli incidenti del lavoro un eccessivo sfruttamento delle risorse umane, quindi turni di lavoro massacranti, inadeguatezza fra le risorse umane della persona e quello che gli viene chiesto di svolgere. E per ultimo, una quarta causa indicata come provocatrice di incidenti sul lavoro, vi è la mancanza di rispetto delle norme legali. Avrete sentito sicuramente parlare tutti degli appalti, dei subappalti, di ditte che appaltano ma in realtà subappaltano e quindi non hanno mai visto neppure il lavoro per il quale hanno vinto il loro appalto. Cosa dire in merito? Ci sono sicuramente delle riflessioni che possiamo fare come credenti, riflessioni che ci vengono dalla parola di Dio. Mi sono permesso, chiedendo ovviamente il permesso al mio caro fratello Bruno Aresca, di estrapolare alcune considerazioni che lui ha fatto, che lui ha scritto in un bellissimo libretto intitolato Mettetevi al lavoro, che è stato inviato, è stato stampato ed è stato inviato alcuni anni fa a tutti gli abbonati al Cristiano. E questo libretto, Mettetevi al lavoro, che affronta, come si suole dire oggi, a 360 gradi tutte le problematiche relative al mondo del lavoro, ripeto, questo libretto è ancora a disposizione per chi lo richieda alla redazione del Cristiano. Allora, il lavoro ha delle conseguenze, piuttosto, mi spiego meglio, il lavoro è il frutto, il lavoro come lo viviamo noi oggi, è il frutto delle conseguenze della disubbidienza originaria del primo uomo alla volontà di Dio. Oggi, ed è questo che di cui dobbiamo prendere atto, non troveremo mai un contesto di lavoro ideale. Con il peccato niente è più stato come prima. Così, mentre, come leggiamo nei primi capitoli della Genesi, nell'Eden il lavoro poteva essere svolto senza difficoltà, anzi era un aspetto gratificante che rendeva felice la vita di Adamo e la vita di Eva, purtroppo a causa della disubbidienza dell'uomo e della realtà del peccato, le cose oggi sono assai diverse. Dopo la caduta, Dio diede in modo esplicito ad Adamo questi avvertimenti. Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Leggiamo questo testo in Genesi 3, versetti 17, 18 e 19. In un testo successivo al capitolo 3 del libro, sempre del libro della Genesi, quindi alcuni versetti successivi, al versetto 22 leggiamo: Poi il Signore Dio disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche il frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Ora vediamo alcune delle conseguenze che sono indicate in queste parole pronunciate e rivolte da Dio ad Adamo e che dobbiamo considerare come rivolte ancora oggi ad ogni uomo. La prima conseguenza, il suolo sarà maledetto per causa tua, esso ti produrrà spine e rovi. Questo significa che rispetto alla situazione iniziale nella quale si era trovato a vivere prima della caduta, Adamo e con lui ogni suo discendente, noi compresi, avrebbe visto una minor resa del suo lavoro. Per di più, questa resa del lavoro sarebbe stata ottenibile essendo costretto ad eliminare spine e rovi. Possiamo vedere in questo una sorta di metafora. Ogni lavoro ha delle spine e rovi che devono essere, delle difficoltà che devono essere eliminate per poter essere svolto serenamente. Ci troviamo qui davanti alle conseguenze, del peccato. Quante spine, quante rovi ciascuno di noi ha affrontato, spesso, quasi, forse alcuni di noi anche quasi ogni giorno. E non dobbiamo pensare soltanto all'agricoltura dove è necessario diserbare, togliere spine e rovi che possano impedire alle pianticelle di crescere, di svilupparsi e di portare frutto. Pensiamo, come ho detto, metaforicamente alle spine e rovi che sono presenti in ogni lavoro, quindi difficoltà nel lavoro. E queste difficoltà sono esplicitamente espresse ancora meglio nelle successive parole pronunciate da Dio. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Queste parole indicano, come ben scrive Bruno Aresca, che anche a livello emotivo l'uomo avrebbe avuto delle conseguenze negative in rapporto al suo lavoro. L'uomo avrebbe nel lavoro, che avrebbe, dobbiamo oggi dire realisticamente, l'uomo sperimenta nel lavoro tensioni, preoccupazioni legate all'incertezza di vedere o meno il risultato dei suoi sforzi e soprattutto legate al fatto che deve far fronte ogni giorno, anche quando le sue energie fisiche e mentali non lo sostengono adeguatamente, deve far fronte ogni giorno a intensi e numerosi impegni. Ed è piuttosto emblematico il fatto che l'affanno venga associato al momento in cui ne mangerai il frutto. Quindi ne mangerai il frutto con affanno. Cioè, nel momento in cui l'uomo potrebbe godere il riposo e la tranquillità, anche in quel momento provoca la fatica, l'affanno. Ha evidente la realtà di quanto gli sia costato il frutto, del lavoro di cui si sta nutrendo. Abbiamo poi l'altra indicazione: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. La fatica fisica, il sudore di cui si parla qui, non è sicuramente come simpaticamente scrive Bruno Aresca. Il sudore e la fatica di uno sportivo o di una persona in vacanza, ma il sudore di un lavoratore che svolge le proprie mansioni spesso sotto il sole cocente o in ambienti industriali che fanno reagire in questo modo attraverso sforzi intensi il proprio corpo. Certo, come sappiamo, non tutti svolgono un lavoro che a livello fisico richiede particolare impegno. Tuttavia, la fatica, o fisica o mentale, è un'esperienza che tutti provocano e che oltre a farsi sentire sui muscoli, si fa sentire quindi a livello mentale, nella mente e negli occhi. Ora, quali sono altre conseguenze che la scrittura ci indica nelle relazioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro. C'è l'esperienza triste di Caino ed Abele che possiamo configurare pensando al loro lavoro e pensando alle problematiche del lavoro di oggi, possiamo configurare sotto l'aspetto della invidia e della concorrenza. In fondo, Caino, vedendo che il proprio lavoro e la propria offerta non era stata apprezzata da Dio così come era avvenuto per quella di Abele, vide in Abele un concorrente, provò invidia ed arrivò ad ucciderlo. Ecco, da questo possiamo dedurre una riflessione. Negli ambienti di lavoro oggi ad uccidere spesso è proprio la concorrenza, non sempre leale, ma spesso leale. Pensiamo al fenomeno di cui vi ho parlato prima e di cui tanto si sta parlando in questi giorni, degli appalti e dei subappalti. Non sempre la ricerca di ottenere, di vincere, di ottenere un appalto, di vincere una gara per avere un lavoro è condotta in modo leale. Spesso c'è l'invidia che provoca un comportamento disonesto. Poi il lavoro, l'ambiente di lavoro, oltre che a rivelare l'invidia espressa nella concorrenza sleale, nell'ambiente di lavoro proprio questa invidia, questa concorrenza sleale provocano corruzione, provocano purtroppo a volte, anche se non fisica, una violenza di carattere culturale, di carattere sociale. Ci sono poi altri aspetti negativi del lavoro di cui ci parla la parola del Signore. Pensiamo agli uomini che costruirono la torre di Babele. Che cosa li aveva spinti a costruire una torre che doveva arrivare fino al cielo? Li aveva spinti l'orgoglio, l'ambizione. L'ambizione a volte rende ciechi e spinge a tirare dritto per la propria strada senza badare niente e a nessuno. Ogni qualvolta in cui l'ambizione umana si esprime, non porta mai a niente di buono. Ambizione, concorrenza, disonestà, corruzione sono tutti elementi collegati fra di loro. Abbiamo qualvolta in cui l'ambizione umana si esprime, non porta mai a niente di buono. Ambizione, concorrenza, disonestà, corruzione sono

qualcuno cade di lassù, la tua casa non sarà responsabile del suo sangue. Questa è una norma che potremmo definire di buon senso, ma se noi pensiamo all'epoca nella quale il Signore attraverso Mosè la indicò al popolo di Israele, ci troviamo davanti a una norma assolutamente all'avanguardia. Purtroppo a distanza di millenni da quella norma si continua a trascurare la prevenzione degli infortuni, si continua a trascurare la sicurezza e spesso, come sappiamo, purtroppo la causa principale delle morti sul lavoro è proprio il mancato impianto di strutture di sicurezza, spesso devo dire anche la mancanza di osservanza da parte, dei lavoratori stessi. Mi è capitato proprio qualche giorno fa, passeggiando per il mio paese, di osservare una delle tante impalcature erette per sfruttare il famoso bonus del 110%, di vedere su 5 operai che 3 lavoravano con il casco, con tutti ben bardati, e 2 invece no, il casco non ce l'avevano. In quel caso non possiamo dare la colpa all'impresa edile, ma ai lavoratori che non rispettavano le norme. Un altro problema, come vi dicevo, che provoca oggi incidenti sul lavoro è la mancanza di formazione. La parola di Dio che cosa ci parla? Ci parla dei doni naturali che Dio ha dato agli uomini. Ognuno di noi ha delle capacità, ognuno di noi ha sia per la propria formazione fin dalla prima infanzia, poi nell'adolescenza, ha delle predisposizioni che lo portano a gradire un lavoro. Ma per quel lavoro è necessaria una formazione perché il lavoro possa essere svolto in modo congruo, possa essere svolto anche con l'arricchimento graduale di esperienza. Mi ricordo simpaticamente, uno dei tanti ricordi belli che ho del mio caro fratello Franco Sciucchi, che è ora col Signore, che alcuni anni fa viaggiavamo per un impegno nell'opera del Signore insieme. Lui era un espertissimo ragioniere, commercialista. Eravamo fermi ad un semaforo. Quindi non aveva l'impegno della guida, mi guarda e dice: a volte mi chiedo, ma tu come fai a passare tutte le tue giornate con una frotta di bambini che ti girano intorno? Quindi il riferimento era al mio mestiere, al mio lavoro di insegnante elementare. E io di rimando gli ho detto: ah, ma e tu come fai a passare tutte le tue giornate in mezzo ai numeri, ai bilanci, a leggi, regolamenti fiscali che cambiano ogni giorno? Ecco, vi ricordo, vi ho comunicato questo mio ricordo simpatico, proprio per vedere come i doni naturali che il Signore ha dato a ciascuno di noi sono diversi. C'è chi ha capacità creative, chi ha capacità esecutive, chi, come nell'esempio che vi ho detto, ha capacità completamente, completamente diverse. Ma ecco quello che volevo dire. Se uno svolge, può svolgere, gli è lasciata la possibilità di svolgere lo stesso lavoro per tutta la vita, si forma, si arricchisce di esperienza. E l'esperienza evita di avere situazioni problematiche. Faccio un piccolo esempio banalissimo.

0: Molti, molti anni fa, un mio alunno correndo ha sbattuto la testa nel termosifone. Grazie al Signore non ha avuto delle drammatiche conseguenze, ma da quel momento io ho preteso che fossero mascherati tutti i radiatori della scuola dove insegnavo. È una piccola cosa, ma ecco, dall'esperienza che nasce dalla formazione, una formazione vissuta nello stesso lavoro, dall'esperienza scaturisce anche la sicurezza, quindi la prevenzione per evitare pericoli. Quali conclusioni possiamo trarre da tutta questa serie di riflessioni? La prima conclusione è che non dobbiamo mai dimenticare che anche il lavoro, come tutte le attività umane, porta le conseguenze del peccato, fra le quali, come tristemente sappiamo, la più terribile è la morte. Per cui frasi che sentiamo pronunciare in occasione di manifestazioni, di scioperi, di commenti davanti a incidenti sul lavoro, frasi del tipo "mai più nessuno deve morire", sono frasi che non hanno senso. Avrebbe più senso, affermare "impegniamoci per evitare che accadano incidenti che uccidono". E un altro aspetto importante, quindi la prima cosa che dobbiamo tenere presente, la morte può avvenire in qualsiasi momento, per cui non sarà mai, anche davanti alle leggi migliori, alle prevenzioni migliori, non sarà mai possibile evitare al 100% che le persone muoiano sul luogo di lavoro. Si può morire quando si è a riposare nel letto, si può morire a lavorare quando si è a passeggio. Noi non conosciamo il momento nel quale la morte ci coglierà. L'importante è essere preparati e per quanto riguarda la nostra salute, impegnarci a fare in modo che la morte non sia provocata dalla nostra stoltezza, dalla nostra scarsa saggezza. C'è un'altra conclusione alla quale possiamo giungere. Onestà, giustizia, trasparenza, sicurezza sono formazioni. Formazione, scusate, sono antidoti nei confronti degli infortuni sul lavoro che la parola di Dio ci presenta come necessari per arginare le drammatiche conseguenze del peccato nell'ambiente del lavoro. Quindi la parola di Dio a che cosa ci esorta? Ci esorta a lavorare onestamente. Qui vi incoraggio ancora a leggere o a ordinare il bel libretto di Bruno Aresca, Mettetevi al lavoro, perché ne parla abbondantemente di questo. Quindi ci esorta a lavorare onestamente, a lavorare in modo giusto, a lavorare in modo trasparente, a lavorare nel modo più sicuro possibile, a lavorare vivendo il lavoro come una formazione, perché attraverso l'esperienza si produce la prevenzione. L'Apostolo Paolo, in due testi molto belli, entrambi scritti ai credenti della chiesa di Tessalonica, l'attuale Salonicco, una chiesa dove evidentemente il lavoro e soprattutto la scarsa voglia di lavorare costituivano un problema. L'Apostolo Paolo scrive, prima Tessalonicesi 4:11, vi esortiamo, fratelli, a cercare di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Lavorare con le vostre mani. Quindi la professionalità che l'Apostolo Paolo invoca e esorta ad acquisire a questi credenti ai quali sta scrivendo. E poi in Seconda Tessalonicesi 3:12 leggiamo: esortiamo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quel tranquillamente mi ha fatto molto pensare. Lavorare tranquillamente significa anche lavorare possibilmente nella calma, lavorare nella sicurezza, sentendosi sicuri, sentendosi in qualche modo protetti. Ecco allora, e concludo, due diverse indicazioni della parola del Signore. Una indicazione di carattere positivo. Il Signore si preoccupa, e lo abbiamo visto leggendo quel bellissimo testo in Deuteronomio, della nostra sicurezza nel lavoro. Il Signore ci ha dato dei doni naturali per la nostra formazione, per la nostra formazione nel lavoro. Quindi la mobilità nel lavoro, di cui tanto oggi si parla, è un'esigenza probabilmente di carattere economico, di carattere sociale, ma non è una bella esigenza. La realtà ideale è quella, anche in base ai doni naturali di cui ci parla la parola del Signore, la realtà ideale è quella di formarsi nello stesso lavoro per tutta la vita. E poi ci sono le due indicazioni negative da parte della parola del Signore: no alla disonestà, no allo sfruttamento, no alla corruzione. Sono questi elementi che noi possiamo portare avanti nella nostra testimonianza. Quando siamo chiamati, coinvolti in conversazioni, chiamati a commentare eventi drammatici come quelli che io vi ho ricordato, 5 morti a Firenze, 7 morti a Suviana. Quando siamo chiamati a commentare fenomeni sociali tragici come le 1208 morti sul lavoro nell'arco del solo anno 2023, ricordiamoci che la parola del Signore ci dà indicazioni anche su questo, per esprimere non i nostri pensieri, ma per esprimere i pensieri che ci vengono dalla parola del Signore. In questo modo la nostra testimonianza si arricchirà ulteriormente, e in questo modo porteremo gli uomini davanti all'evidenza che il Signore sì ci ha posto davanti tutte le conseguenze negative che il peccato ha prodotto sul lavoro. Ma il Signore ci ha posto davanti anche delle indicazioni chiare per limitare gli effetti di queste conseguenze negative, ricercando quello che Lui ci indica nella Sua parola. E questo ci porterà ad amare ancora di più Lui e ad amare ancora di più quello che nella Sua parola Lui ha scritto.
1: Il tema trattato questa sera da Paolo Moretti, da Anghiari, Arezzo, è stato morire sul lavoro. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza. Noi siamo molto lieti di questo nuovo incontro che ci permette di proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 15 leggeremo i versetti da 9 a 11.

0: Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
1: Il nostro testo conclude la similitudine della vite e dei tralci. L'invito è di fare nostro, di appropriarci, di godere di tutto l'amore di Cristo, che è espressione, è emanazione di quello del Padre. Nell'ubbidienza agli insegnamenti del Signore si può godere della sua presenza dove vi sono gioie a sazietà e delizie eterne. Dopo aver parlato del rapporto di intimità fra la vite e i tralci, cioè fra Cristo stesso e la Chiesa, dopo aver citato l'importanza del recare molto frutto alla gloria di Dio come normale e spontanea espressione di tale unità, dopo aver invitato i credenti a rimanere nel suo amore, il Signore precisò il fine di tutto questo, cioè la gioia completa. A volte il cristianesimo viene rifiutato, viene criticato, biasimato per l'idea che debba necessariamente essere intriso di tristezza, di sofferenza, di sacrifici vari, di dolori ingiusti, oppure che sia valido solo se vissuto ricercando pene meritorie che rendano graditi agli occhi di Dio e nell'ottica dello sfrenato edonismo ricercato e praticato dall'uomo in ogni tempo e sempre più sfacciatamente nell'epoca moderna, questo rifiuto diviene comprensibile e giustificato. Ma queste idee non hanno nulla da condividere con il pensiero di Dio. Il Signore non sa che farsene delle nostre sofferenze, il cui peso non può in alcun modo bilanciare quello delle nostre colpe e tantomeno espiarle. Le sofferenze umane dipendono dal diavolo. Dipendono dall'irruzione del male nel dominio di Dio, dipendono da scelte sbagliate della nostra vita e da un concetto distorto della felicità. Il Signore, al contrario, vuole la nostra beatitudine, vuole il nostro benessere e proprio per questo ci invita a rivolgerci a Lui. Perché avvicinandoci a Lui ci allontaniamo spontaneamente dal male, dalle sue origini e dalle sue manifestazioni. All'inizio del suo ministero terreno Gesù parlò delle beatitudini e, senza scendere ora in particolari, dalle sue parole comprendiamo due cose fondamentali. Prima, che la vera felicità non dipende dalle circostanze della vita o da ciò che possediamo o facciamo, ma unicamente da Dio che è datore di ogni bene. In secondo luogo, che proprio ciò che costituisce il punto d'arrivo del travaglio di ogni persona, il fine ultimo a cui tutti ambiscono, per il Signore è il punto di partenza. Cioè dal momento in cui si inizia a camminare con Lui, possiamo essere nella beatitudine. L'Antico Testamento dichiara più volte che nell'ubbidienza ai comandamenti dell'Eterno sta il segreto della felicità. Anzi, che il comandamento del Signore ci è dato per il nostro bene. Gesù non voleva affatto dei discepoli tristi, dei discepoli depressi, mesti, afflitti, col muso lungo. Li desiderava felici, beati malgrado tutto, pieni di gioia, perché pieni di Lui.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, se la volta scorsa abbiamo parlato di solitudine, oggi vorrei parlare brevemente insieme con te di matrimonio. Secondo uno psicologo francese, Xavier Lacroix, è evidente che quando ci si impegna a vivere per tutta la vita con una sola persona, ci si impegna a amare solo quella persona. Praticamente l'amore ha qualcosa di unico in se stesso, l'amore coniugale intendo, e l'unicità di questo tipo di amore è fondata sull'unicità del corpo. La mia libertà, dice Xavier Lacroix, può prendere delle forme diverse in varie relazioni, in vari rapporti d'amicizia, ma al centro del patto coniugale c'è il dono dei corpi, c'è la vita comune. Nella maggior parte delle relazioni che noi viviamo, se ci pensiamo, noi rischiamo abbastanza poco, perché quando un rapporto d'amicizia o di collaborazione non ci soddisfa più, si passa a un altro. È bene che ci sia almeno una relazione nella nostra vita alla quale restiamo fedeli, costi quello che costi. Il matrimonio è una sorta di avventura spirituale, un cammino interiore. È un lavoro su se stessi ed è anche un'avanzata, un progresso verso l'altro. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

frantumato, assetato, frastornato, col cuore spezzato. Il tuo amore mi ha annaffiato, ha ridato speranza dove c'era l'impossibile. Ti consegno la mia vita, i miei sogni, tutti i miei sorrisi, l'allegria dei miei giorni. Fascia le mie ferite e ricordami ogni giorno che per te tu

mano, non lasciarmi, Dio, che il mio stesso io ogni volta mi tradisce. Sento che rinasco, i colori sono tornati, il sapore della vita nuovamente mi stupisce, mi colpisce. Il tuo

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passare

sarà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei, capitolo 4, versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse, capitolo 22, versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 8. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La riflessione che segue è curata da Marianna Rinaldi. Il versetto si colloca all'interno di una sezione del Vangelo di Matteo nella quale Gesù manda i suoi discepoli sul territorio della Giudea a compiere opere di liberazione e di guarigione. Dà loro delle istruzioni e tra queste c'è anche il versetto di oggi. È interessante perché Gesù prima dice ai discepoli di compiere una serie di opere a favore del popolo e poi aggiunge queste parole. Dirà anche di non portarsi oro o argento, sacca o vestito, perché l'operaio è degno del suo salario. Quindi, da una parte chiede ai discepoli di operare gratuitamente, dall'altra garantisce loro che avrebbero ricevuto un salario. Cosa significa? La lezione di Gesù è quella di imparare a dipendere da Dio mentre ci doniamo generosamente alle persone che abbiamo attorno. Gesù ci chiede di considerare quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo ricevuto, per imitare il Padre nel suo darsi pienamente e gratuitamente. Ci invita a essere privi di provviste, se non della certezza della sua cura nei nostri confronti.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 23. Li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Gesù disse: «Senza di me non potete far nulla». Lo stretto di Gibilterra. Nell'antichità lo stretto di Gibilterra era ritenuto invalicabile. Ma i naviganti fenici notarono che facendo correre una lunga fune dietro alla loro nave, questa in un primo momento seguiva la scia, ma poi, a una certa profondità, cambiava direzione. Questo fenomeno era prodotto dalla presenza di due correnti marine opposte. La superficie, quella più forte che va dall'Atlantico verso il Mediterraneo, e in profondità quella che va nell'altro senso. I naviganti fenici inventarono allora una specie di paracadute, zavorrato con pietre, che veniva attaccato alla nave. Fu questo che, spinto dalla corrente più profonda, permise loro di oltrepassare lo stretto e di scoprire le coste dell'Oceano Atlantico. Amici cristiani, il nostro modo di pensare e di vivere è spesso influenzato dalle correnti superficiali di questo mondo. Come non esserne trascinati? Rimanendo in contatto con Dio, andando in profondità nella conoscenza dei Suoi pensieri e della Sua grazia. È scritto nel Salmo 84: «Beati quelli che trovano in te la loro forza». Da soli non possiamo resistere alle forze del male che vorrebbero allontanarci da Lui. Per procedere controcorrente dobbiamo rimanere attaccati con tutto il nostro cuore a Gesù, dedicando del tempo alla lettura della Bibbia e parlando direttamente con Lui mediante la preghiera. Riceveremo la forza necessaria per fare ciò che a Lui piace ed essere così Suoi fedeli testimoni. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, buongiorno. È l'11 settembre e dal primo libro delle cronache leggeremo nel capitolo 16 il verso 24 che dice così: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo verso si inserisce in un contesto gioioso. È festa grande, perché dopo tanti anni l'Arca del Patto tornava finalmente a Gerusalemme. Il tempo dell'esilio in Babilonia era finito e si doveva ricostruire tutto, la città, il tempio, e lo spirito scoraggiato del popolo doveva tornare ad avere un punto fermo nella fede in Dio per riportare alla luce quella dignità regale che ormai era sepolta sotto anni di lontananza, frustrazioni e schiavitù. Cosa c'era di meglio di un bel canto per proclamare la grandezza di Dio e le sue meraviglie? Ma non basta. Questo verso si apre all'idea che Israele non deve e non può custodire gelosamente la grazia che ha ricevuto, ma deve raccontarla e proclamarla a tutti. Dio non appartiene solo a una tribù o a un solo popolo, perché le sue meraviglie, la sua gloria, ciò che Egli è, deve appartenere a tutti. In pratica, questo verso è un mandato missionario che sarà sicuramente raccolto anche dall'Apostolo Paolo quando dirà ai Romani di essere ministro di Gesù Cristo per le nazioni. Per Davide, il Salmo di oggi, e questo verso in particolare, era un canto profetico, ma per Paolo era diventato una missione, un impegno quotidiano e una vita consacrata. Una domanda per tutti: chi è Dio per te, per me, per noi? È arrivato il momento di mettere le carte in tavola e considerare tutto ciò che Dio ha fatto per noi, perché Lui è il nostro tutto. Non ha lesinato niente pur di averci sotto le sue ali, pur di farci crescere con le sue benedizioni, per fare di noi non solo figli obbedienti, ma anche ambasciatori del suo regno in un mondo che muore senza la sua presenza.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach era l'ultimo e ottavo figlio del violinista Johann Ambrosius Bach. Fin da piccolo ricevette l'istruzione musicale dal padre, ma poi, venendo a mancare improvvisamente, questa continuò a casa del fratello maggiore. Si sposò con una cugina di secondo grado e perse la figlia piccola, poi i tre figli e infine la moglie. In seguito si risposò e insieme alla seconda moglie, Anna Maddalena, perse altre quattro figlie e tre figli. 11 amati figli. Dei 20 figli avuti dalle due mogli, solo 9 raggiunsero l'età adulta e solo 3 di questi divennero musicisti. Molti ricercatori si sono chiesti come ha potuto Bach affrontare queste perdite? Come ha fatto a non fermarsi e a non impazzire dal dolore? E soprattutto, come ha potuto continuare a scrivere brani, sinfonie e concerti, la musica più bella che il mondo abbia mai ascoltato? Sai come ci riusciva? Calvinista convinto, alla fine della partitura scriveva sempre Soli Deo Gloria, cioè solo a Dio la gloria. Ma prima ancora, all'inizio degli spartiti, scriveva Signore, aiutami. Pertanto, possiamo pregare ascoltando la musica di Bach in sottofondo, perché la sua musica stessa è preghiera. Caro amico e cara amica, se potessi esprimere ciò che c'è nel tuo cuore producendo musica, quali note canteresti? Note cariche d'amore oppure piene di tristezza e amarezza? Che le note del nostro cuore diano gloria al Re dei Re e onorino ogni giorno ciò che Lui è per noi.
3: Non c'è cosa più bella di parlare delle persone che amiamo. Di solito lo condividiamo con gli amici, sapendo di essere ascoltati volentieri. Ma cosa succede quando la persona che amiamo è Dio e iniziamo a parlare di Lui con chiunque? C'è un aneddoto divertente che un famoso predicatore racconta. Si trovava su un mezzo pubblico affollatissimo e non c'era verso di trovare un posto a sedere. Allora ha iniziato a parlare di Gesù ad alta voce. Risultato? Le persone attorno a lui, anche quelle sedute, si sono alzate e si sono allontanate. E lui ha potuto scegliere comodamente dove sedersi. Ovviamente il suo scopo non era questo, liberare un posto. Anche da seduto avrebbe comunque parlato di Gesù, ma ci fa comprendere perfettamente come reagisce la gente quando vogliamo condividere con loro quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E questo succede perché il significato della croce non è stato rivelato al loro cuore. Il suo messaggio è esattamente contro tendenza al sistema del mondo. Faccio un esempio. Al lavoro ho tanti colleghi ed essere credenti in mezzo a persone che non lo sono è un bel combattimento. Spesso quello che vedo e sento non è piacevole. Mi rispettano, però quando si tratta di certe cose per loro quello strano sono io. A volte pensano di provocarmi con qualche battuta sciocca o un po' volgaruccia, ma io sorrido, non do peso. Non sono cattivi, hanno la mentalità del mondo. Uno di loro l'altro giorno mi ha detto: dovresti peccare un po' di più. E io ho risposto che vorrei essere capace di non peccare mai. Alla fine comunque credo che non esistano posti e contesti migliori di questi per parlare di Gesù. Se non parliamo dove c'è bisogno, dov'è che dovremmo farlo? Se non ne parliamo tra chi non conosce ancora la grazia di Dio e ha bisogno di salvezza, a chi e dove dovremmo parlarne? Gesù ha detto chiaramente: andate. È proprio fuori dalla Chiesa che Dio vuole farsi conoscere e vuole farlo attraverso di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Pregherò di Celentano, beh, insomma, è una riproposizione della canzone Stand By Me, e si sentivano anche parole importanti del tipo la fede è il più bel dono che il Signore ti dà, tu vedrai, rivolto a un amico che in qualche maniera aveva dei dubbi. Ecco, allora, a proposito di dubbi e di domande, abbiamo con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Sì, buongiorno a voi tutti, ecco, loro che ci ascoltano.
1: Allora, ci sono delle domande, dei dubbi che arrivano anche dai nostri ascoltatori. Leggo il messaggio che ci è arrivato. Luciano di Tivoli. Allora, una domanda a voi della redazione: ma perché la cristianità è divisa in centinaia di chiese, di denominazioni diverse, diverse concezioni sulla Bibbia? C'è chi considera la Bibbia infallibile fino all'ultima parola, chi no? Cioè, chi dice che se la segui alla lettera tutto ti andrà bene, sarai ricco. Ci sono anche persone che dicono che se hai dei problemi e soffri, hai una malattia, è colpa tua sostanzialmente, un retro.
2: Sì.
1: Poi ci sono quelli che dicono che se non parli in lingue non sei un vero cristiano. Dice, io rimango basito. Ecco, allora mi ha colpito anche questa espressione di stupore forte, insomma, che credo che rappresenti una emozione abbastanza diffusa.
2: Ma diciamo che la domanda che rivolge il nostro ascoltatore è una domanda molto importante che diverse volte mi sono posto anche io, no? Soprattutto in passato. Perché la cristianità è divisa in centinaia di chiese se Cristo è uno, la Bibbia è una e tutti dicono di credere nello stesso Cristo e nella stessa rivelazione biblica? Allora non è semplice dare una risposta in due parole, però vorrei sottolineare che questa diversità in molte chiese è avvenuta non in un attimo, ma è il risultato di diversi momenti storici, perché ci sono state proprio nei secoli differenze storiche, teologiche,
1: che si sono approfondite,
2: politiche, culturali, quindi non è un qualcosa che è avvenuto in un lampo. Però possiamo dire che oggi diciamo le chiese maggiormente conosciute nell'ambito del cristianesimo sono il cattolicesimo, che diciamo rispetto agli altri non solo crede nella scrittura ma mette la tradizione allo stesso livello della scrittura, e poi ha il papato, il papa come vescovo di Roma e autorità universale della Chiesa. Poi invece c'è la Chiesa ortodossa orientale, che comprende le chiese ortodosse bizantine come quelle greche e russa, e la grande separazione con Roma avvenne nel 1054, anche se il distacco fu un processo lungo, mentre nel V secolo si separarono già le chiese ortodosse orientali come la chiesa copta, armena e siriaca per controversie cristologiche, quindi sulla figura di Cristo. Poi si arriva al XVI secolo con la riforma protestante a partire da figure come Martin Lutero, e poi si sono sviluppati non solo i luterani ma i riformati, gli anglicani, i battisti, i metodisti e così via, no? Allora qual è la differenza sostanziale? Che gli ortodossi credono anch'essi nella scrittura, nella Bibbia come parola di Dio, nella tradizione, però non riconoscono l'autorità papale, credono piuttosto nell'autorità dei concili, e il protestantesimo invece ha messo la scrittura al primo posto, è vero, fra i cinque sola scrittura, quindi solo la scrittura è l'unica autorità in materia di fede e in materia, ecco, comportamentale.
1: Allora Michele, diciamo, tu hai presentato una panoramica storica, diciamo così, di quello che è le grandi divisioni all'interno della comunità cristiana, però mi pare di capire che, insomma, qui il nostro ascoltatore ci dice che c'è anche un atteggiamento molto aggressivo, ecco, quando lui dice che se ci sono quelli che ti dicono che se segui la lettera, il testo biblico, tutto ti andrà bene, sarai ricco, e se non è così vuol dire che sei reprobo. Io non so chi sono le persone che hai incontrato, insomma, non proprio l'incontro più positivo che poteva fare, ecco, perché una persona che ti dice così è veramente, insomma, però
2: no, ma Roberto, ti dirò di più, che non solo ho incontrato, ma che incontro ancora oggi.
1: Ah, ecco, figuriamoci.
2: Però, oggi ci sono persone che credono che se tu diciamo rispetti letteralmente quello che hai capito della Bibbia non ti accadrà nulla di male, assolutissimamente.
1: Cioè tu hai conosciuto, anzi, persone che ti hanno detto questo?
2: Sì, le conosco tuttora, che mi hanno detto questo, che sono persone di fede, che però hanno questo concetto: Dio è con me, non mi può accadere nulla di male. Durante il Covid non hanno fatto il vaccino perché Dio è con me, non mi permetterà di. Purtroppo un paio di queste persone sono decedute, ma voglio dire, esistono ancora oggi queste persone che hanno queste idee, questo concetto.
1: Ed erano le stesse che tentavano di dare dei buoni consigli a Giobbe. Quando
2: il vaccino perché Dio è con me, non mi permetterà di. Purtroppo un paio di queste persone sono decedute, ma voglio dire, esistono ancora oggi queste persone che hanno queste idee, questo concetto.

0: talismano della Bibbia, cioè persone che pensano di avere un talismano in mano, e quindi diventa un po' magico anche l'aspetto.
1: Allora ci fermiamo un attimo, Michele, però non perdiamo il filo del discorso, perché lo riprendiamo subito dopo, eh. Ci ascoltiamo di Lauren Daigle, Let It Be a Hallelujah. Che sia un alleluia, questo è forse l'auspicio, perché la diversità si può vivere in mille modi diversi, perché io non mi scandalizzo della diversità, io mi scandalizzo quando le persone ti vengono a dire: se non sei come me vuol dire che sei fuori, capito?
2: Bravo.
1: Vabbè, ne parliamo fra poco. Lauren Daigle, Let It Be a Hallelujah. E ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi e stiamo cercando di dare una risposta parziale a una domanda importante che, per la verità, viene posta abbastanza frequentemente anche dai nostri ascoltatori, in questo caso da un signore che si chiama Luciano e che dunque da Villa Adriana di Tivoli, in provincia di Roma. Allora, lui ci scrive: domando a voi della redazione, perché la cristianità divisa in centinaia di chiese, denominazioni diverse, e qui il pastore ha già provato a dare una risposta, il pastore Abiusi, ma ecco, la cosa interessante è che lui dice anche: e siamo divisi anche sulle concezioni in relazione alla Bibbia. C'è chi considera la Bibbia infallibile fino all'ultima parola, chi la interpreta in maniera diversa e quindi in maniera meno rigida, tra virgolette. Ecco, anche su questo credo che ci sia una differenza, ma mi chiedo se le differenze non sono esistite sin dall'inizio della storia del cristianesimo. Non so se un cristiano di Gerusalemme fosse andato a Corinto, per intenderci, se si avrebbe detto: ma qui siamo ancora nella stessa fede, oppure non lo so, vediamo che ne pensa il pastore Abiusi.
2: Sì, sicuramente già la chiesa nascente, e soprattutto quando poi si è espansa, non avevano tutti la stessa concezione, e le epistole, particolarmente quelle pauline, ma non solo, erano anche per sottolineare alcuni aspetti. Tu hai citato Corinto e l'apostolo Paolo sottolinea: se non credete nella risurrezione di Cristo e nella risurrezione dei morti, la nostra fede è vana. E come questo potremmo portare tanti altri esempi. Ora, riguardo alla Bibbia come parola di Dio, no? Tutte le religioni cristiane pensano che la Bibbia sia la parola di Dio, però è una parola di Dio veicolata attraverso lo strumento umano, per cui Dio non ha fatto un dettato e l'autore ha scritto, ma ha ispirato dei pensieri. E poi ognuno di questi autori biblici ha scritto secondo la propria cultura, secondo il proprio modo di essere, il proprio modo.
1: Ecco, Michele, di pensare. Ti interrompo un attimo, perché effettivamente, se uno pensasse davvero che la Bibbia è sotto dettatura, io penso che, per esempio, nel mondo islamico pensa che il Corano sia stato sostanzialmente dettato, quindi c'è una grande differenza da questo punto di vista.
2: Direttamente, ecco, da Dio, allora, dalla a Maometto.
1: Sì. Se invece, ecco, chi pensa così anche per la Bibbia, beh, si deve porre qualche domanda su alcune contraddizioni di carattere storico, ma anche su alcuni aspetti di carattere etico che ci lasciano oggi almeno perplessi, insomma. Quindi c'è un problema, certo, che forse a volte non viene sufficientemente focalizzato. Però, ecco, andando verso la conclusione di questa riflessione, io torno al tema di come si vivono le differenze, perché qui il nostro ascoltatore dice: c'è chi ti dice che se non parli in lingue non sei un vero cristiano. Io rimango basito. Ha ragione a rimanere basito?
2: Ragione,
1: parlare in lingue, stiamo parlando delle lingue statiche, quindi
2: delle lingue strane, questo lo affermano i pentecostali, no? Che se non parli lingue strane vuol dire che non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma non è scritto da nessuna parte. Parlare in lingue è un dono che il Signore può dare, a condizione che ci sia anche chi interpreta le lingue, perché l'apostolo Paolo dedica interi capitoli a questa tematica e poi conclude dicendo: se volete conoscere il dono maggiore, non è quello di parlare in lingue, ma Prima Corinzi 13 è il dono dell'amore, della carità cristiana, no? Eccetera. Quindi ci possono essere diversi modi di vedere la Bibbia. Io ho capito una cosa nei miei anni di esperienza, non solo pastorale, ma proprio come credente.

0: sono posto una domanda e a cui ho cercato di dare una risposta. Com'era la Chiesa nel primo e nel secondo secolo, prima che esistessero cattolici, ortodossi e protestanti nel senso moderno? E credo che, ed è la scelta di vita che ho fatto, anche quello di diventare un cristiano avventista del settimo giorno, che la Chiesa che seguo e di cui sono un ministro di culto, anche se emerito, è la Chiesa che si avvicina di più al protocristianesimo. Io ricordo diversi anni fa, quando ero in Toscana a Livorno, fu organizzato un incontro per parlare delle religioni moderne e invitarono anche la Chiesa avventista, che all'epoca era stata fondata 40 anni prima, quindi negli ultimi 50 anni le chiese che sono sorte a Livorno. Quando presi la parola io introdussi dicendo: per me è difficile parlare della mia chiesa come una nuova chiesa, perché è una chiesa che si rifà al primo cristianesimo. E lì attirò l'attenzione degli ascoltatori, che poi mi posero diverse domande. Quindi è vero che la prima chiesa anche aveva i suoi problemi, però era quella che veniva, quindi, direttamente dall'insegnamento di Cristo.
1: Diciamo che è ancora il nostro modello di riferimento, per quanto, esatto, diciamo, sia un po' più incerto di come normalmente. Dobbiamo concludere, perché purtroppo siamo veramente a corto di tempo. Ci fermiamo qui. Grazie davvero al pastore Michele Abiusi, e poi su questi argomenti naturalmente ci ritorneremo. Intanto un grazie, a risentirci presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: con el grande Mike.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì, siamo già a fine settimana ed ecco che ieri Enzo ha spiegato una visione e invece oggi ci sarà l'interpretazione di questa visione. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, che vi ringrazia per essere stati con noi in tutta questa settimana. Ieri, se ci avete seguito nel nostro studio del libro profetico di Daniele, abbiamo letto la visione del montone e del capro che Daniele ebbe nel terzo anno del regno di Baldassar, nella residenza reale di Susa, presso il fiume Ulai. Passiamo quindi ora alla interpretazione che Daniele riceve di ciò che ha visto. Il significato della visione lo troviamo nei versetti che seguono. Leggiamo dal 15 al 19. «Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo. E udii la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai, che gridò e disse, «Gabriele, spiegagli la visione». Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra, ma egli mi disse, «Sta bene attento, figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine». Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Poi disse, «Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine». Daniele era perplesso, disorientato per la visione e desiderava capire il suo significato. Gli apparve l'angelo Gabriele. Questa è la prima volta che ci viene presentato Gabriele nella Bibbia. Dalla somiglianza fra il capitolo 8 di Daniele e la visione dei capitoli 10 sino al 12, concludiamo che la voce che veniva da sopra il fiume era la voce di Dio. La voce disse a Gabriele di spiegare la visione e tutte queste rivelazioni hanno un effetto tale su Daniele che Gabriele deve intervenire per rianimarlo. Lo toccò per svegliarlo e lo rimise in piedi e per due volte gli disse che la visione e l'interpretazione avevano a che fare con i tempi della fine, ma nota che riguarda il tempo della fine e non la fine del tempo. Il tempo della fine localizza l'adempimento completo di questa profezia nel periodo che il nostro Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. L'uomo al quale si riferisce è l'Anticristo, che viene anche chiamato l'uomo del peccato ed è il piccolo corno del capitolo 7. Questa profezia va oltre il futuro immediato ed è proiettato nel futuro lontano, persino ai nostri giorni e ancora futuro. Antioco dà soltanto un'idea dell'altro piccolo corno che verrà alla fine dei tempi dei gentili, che viene specificato abbastanza chiaramente attraverso l'uso di questi termini escatologici. La spiegazione di Gabriele si sposta nuovamente dall'adempimento locale relativo ad Antiochio alla fine dei tempi dei gentili. Poi la spiegazione prosegue, versetti 20 sino al 23 di Daniele, capitolo 8. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro irsuto è il re di Grecia, e il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Riprendiamo quanto già detto quando abbiamo esaminato la visione, riassumendo in breve. Diciamo che Babilonia doveva presto cadere, sarebbero subentrati i Medi e i Persiani. Anche se i Medi avevano controllato Babilonia all'inizio, i Persiani sarebbero diventati più potenti. Il dualismo era espresso dalle due braccia d'argento nella statua di Nabucodonosor. L'impero stesso è simboleggiato dal montone, mentre il fatto che estende le conquiste a nord, sud e ovest trova corrispondenza alle tre costole nella bocca dell'orso della visione del capitolo 7. Poco tempo dopo questa visione, il grande impero persiano divenne potente. Dario, il re Medo, prese il trono di Babilonia. Daniele prosperò durante il suo regno e durante quello di Ciro, il persiano. L'impero durò 200 anni e improvvisamente cadde di fronte alla potenza di Alessandro Magno, il Macedone, il capro che va di corsa all'assalto. Le quattro corna simboleggiano la divisione del regno. Questo impero diviso durò circa 250 anni. Di Antioco Epifane, il piccolo corno, possiamo vedere quattro caratteristiche essenziali: il suo successo militare, le persecuzioni dei santi, cioè il popolo di Dio, e poi ricordiamo le sue bestemmie, il fatto che si innalzò contro Dio affermando di essere Dio egli stesso, ed infine vediamo la profanazione del Tempio.

0: Proseguiamo a leggere di questo piccolo corno, il re dall'aspetto feroce, nei versetti dal 24 al 26, capitolo 8. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione delle sere e delle mattine, di cui è stato parlato, è vera. Ma tu tieni segreta la visione, perché si riferisce a un tempo lontano. L'interpretazione che ne dà Gabriele sembra riferirsi a un re dall'aspetto feroce che si manifesterà nel futuro. Verrà con una potenza non sua, ma con la potenza e l'autorità di Satana, come si legge in Apocalisse. Le sue armi sono l'inganno, la furbizia, il tradimento. Farà falsi trattati di pace, ingannerà degli innocenti portandoli alla distruzione. L'elemento tempo non è spiegato. I 2300 giorni, un po' meno di 7 anni, non trovano un esatto adempimento delle azioni di Antiochio, per cui è possibile che il riferimento sia alla futura tribolazione, ma ne parleremo di nuovo più avanti, trattando il capitolo 9. A Daniele fu detto che la visione si riferiva al futuro lontano e che doveva per il momento tenere questa cosa riservata. Ma leggiamo la reazione di Daniele a questa visione. «Allora io, Daniele, svenni e fui malato per diversi giorni. Poi mi alzai e feci gli affari del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne accorse». L'effetto di questa visione su Daniele fu piuttosto seria, fu devastante. Il significato lasciò perplesso Daniele e lascia ancora perplessa tanta gente. Daniele, una volta superata la malattia, riprese il controllo di sé e nessuno sospettò quanto era successo. Passiamo ora al capitolo 9 del libro di Daniele. Nessuna profezia biblica è più utile di quella contenuta in questo capitolo per stabilire il periodo della tribolazione di Israele. La chiave di questa profezia sta nei primi due versetti del capitolo. Daniele stava meditando sulle parole date a Geremia dal Signore, e cioè che la prigionia di Israele sarebbe durata 70 anni. Ora che quel periodo era quasi terminato, Daniele si rivolge al Signore in preghiera, supplicandolo. Mentre sta pregando, gli appare un angelo per rivelargli che doveva prendere in considerazione una predizione ancora più grande. E mentre Geremia aveva avuto una rivelazione relativa a 70 anni, Daniele riceve una rivelazione relativa a 70 periodi di 7 anni, cioè 490 anni. Iniziamo la lettura di questo capitolo. I primi 21 versetti ci forniscono la preghiera di Daniele e gli ultimi 6 versetti ci rivelano l'importantissima profezia delle 70 settimane. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi. Ci fermiamo qui, al versetto 3 di Daniele capitolo 8 per il momento. Come abbiamo detto, Daniele stava meditando, stava studiando la profezia che Dio diede a Geremia. Se la preghiera e lo studio biblico erano essenziali per Daniele, non possono che non esserlo anche per noi. Dio non rivelò miracolosamente a Daniele ciò che aveva già rivelato in Geremia 25, al versetto 11. Daniele imparò queste verità per mezzo di uno studio diligente dei libri, la nostra Bibbia. Non si deve aspettare una rivelazione speciale quando la cosa è già contenuta nelle scritture. Daniele si mise a digiunare e a pregare per poter comprendere i piani di Dio per il suo popolo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Daniele è stato un uomo di preghiera durante tutta la sua vita. Da questo capitolo possiamo trarre alcune indicazioni per una vita di preghiera. Ecco alcuni elementi base. La preghiera è un progetto determinato. Per Daniele la preghiera non era una faccenda casuale. Lui scrisse: «Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere», come abbiamo letto al versetto 3. La preghiera non era semplicemente una ripetizione di parole futili, oppure il mettere insieme di frasi carine con delle espressioni un po' fiorite. Il Signore Gesù disse: «Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole». Un gran numero di parole non è una vera preghiera. Poi era un'impresa faticosa. Daniele pregò digiunando e con sacco e cenere. Questo non venne fatto come forma di esteriorità, bensì per rivelare la sincerità del suo cuore. C'era chiarezza, franchezza, c'era semplicità. Nelle sue confessioni Daniele era franco, andava subito al dunque. Era una supplica potente, al punto che Daniele ricevette una risposta mentre stava parlando e pregando. Gli apparse l'angelo Gabriele per dargli alcune spiegazioni. Quest'uomo ricevette risposte alle sue preghiere, come detto in 1 Giovanni 5, al versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Pregò in modo personale e privato. In questo caso Daniele non convocò una riunione di preghiera pubblica, pregò in privato. Questa sua preghiera, se fossero le uniche parole dette tutte di seguito, dura 3 minuti. Il nostro Signore pregò spesso in privato. Anche la sua preghiera, che è riportata in Giovanni 17, dura circa 3 minuti. La preghiera in privato è il punto di partenza irrinunciabile per passare poi alla preghiera pubblica. La preghiera è inoltre l'unica potenza che ha penetrato lo spazio, giungendo fino al trono di Dio. Isaac Newton disse che avrebbe potuto puntare un telescopio per vedere la stella più vicina, ma che avrebbe potuto abbassare il telescopio, mettersi sulle ginocchia e penetrare i cieli esterni fino a giungere proprio al trono di Dio. Per Daniele la preghiera era un vero esercizio dell'anima, che era in travaglio spirituale. Una preghiera così è un lavoro arduo, richiede fatica, richiede resistenza e sofferenza. Ma torniamo al testo. Queste cose avvengono nel primo anno di Dario, della stirpe dei Medi. Le due domande sono: chi era Dario? E quale fu la data? Dario il Medo. Dario è più un titolo ufficiale, come re, zar oppure imperatore, piuttosto che un nome effettivo. Ci sono stati dei disaccordi come sull'esattezza della data. Qualcuno pensa che sia stato nel 538 avanti Cristo, altri la pongono nell'anno 536 avanti Cristo. Io penso che la data dovrebbe essere posta in secondo piano. La cosa più importante è la profezia in sé. Questo è il primo anno del regno di Dario. Ora Daniele ha visto questo re assumere il potere di un nuovo grande impero mondiale e si fa domande sul futuro, in particolare sul futuro della sua propria gente. Così Daniele si mette a studiare la parola di Dio. Legge le profezie di Geremia, il quale dice che Israele sarà in cattività per 70 anni. E ora ci troviamo attorno al 537 avanti Cristo. Daniele ha tra gli 85 e i 90 anni d'età. Era stato deportato nell'anno 606 avanti Cristo, quando aveva circa 17 anni. Questo significa che il periodo dei 70 anni sta giungendo alla fine. È presso poco il periodo nel quale verrà data a questa gente la possibilità di ritornare nella loro terra. Daniele era preoccupato per la sua gente. Penso che fu scosso al pensiero di quel piccolo corno della visione del capitolo 8, cioè il re siriano Antioco Epifano. Avrebbe perseguitato la gente di Daniele e avrebbe sconsacrato il tempio. Tutto questo creava a Daniele una grande preoccupazione, un grande turbamento. Dobbiamo notare che il fattore determinante che portò Daniele alla preghiera fu il suo studio della parola di Dio. La parola rivela la volontà di Dio. Uno studio della parola di Dio seguito dalla preghiera è la ricetta per capire la volontà di Dio. Queste sono le promesse che legge Daniele. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Geremia, capitolo 25, versetto 11. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Geremia 29, versetto 10. Tieni in mente che Daniele stava studiando la profezia di Geremia su questi 70 anni. Quando Gabriele usò l'espressione 70 settimane, che troveremo al versetto 24, stava spiegando il periodo delle settimane di anni. Le 70 settimane copriranno l'intero periodo che la nazione di Israele sarà in questo periodo di prova, prima che venga stabilito il regno di Dio sulla terra.

0: Passiamo a leggere e a considerare la preghiera di Daniele ai versetti che vanno dal 4 al 6, da Daniele capitolo 9. O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Abbiamo letto solo i primi versetti. La sua preghiera prosegue fino al versetto 19 comunque. E per prima cosa Daniele confessò i peccati della nazione, includendo se stesso. Poi riconobbe che la prigionia in Babilonia era una punizione meritata, secondo ciò che aveva detto anche Mosè. Infine supplicò Dio chiedendogli misericordia. La risposta alla preghiera di Daniele fu l'apparizione di Gabriele, che portò un messaggio della massima importanza. Questa preghiera di Daniele è molto personale, riguarda lui e la sua gente, il che è molto evidente attraverso il ripetuto uso dei pronomi di prima persona: io, noi, nostro. Appaiono 41 volte in questa preghiera. Forse ti ricordi che abbiamo sottolineato il fatto che nel capitolo 4 Nabucodonosor usava spesso il pronome personale ed era visto come qualcosa di negativo. Qual è la differenza? Per Nabucodonosor era un moto di orgoglio, un moto per essere innalzato. È evidente il contrasto dell'uso del pronome personale di Daniele. Indica umiltà, confessione e confusione in contrasto con l'orgoglio di Nabucodonosor e l'adulazione di sé. Daniele è a terra, prostrato dinanzi a Dio, riconosce chi è Dio. Prima vediamo che si appoggia alla sua relazione personale con Dio, lo chiama mio Dio, in modo molto personale. Prima fa la sua confessione, si sofferma sulla grandezza di Dio, Dio tremendo, significa degno di riverenza. Uno non può giocherellare con Dio. E Daniele riconosce che Dio osserva, mantiene il patto, la misericordia verso quelli che lo amano. Non fa soltanto promesse, ma le mantiene anche. È immutabile, è fedele, è altresì un Dio misericordioso. Fu per la sua grazia che la nazione di Israele è stata preservata. È per la sua grazia che tu ed io siamo stati portati fino a questo momento. È per la sua grazia che ci salva. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Così dice il profeta Geremia nelle sue lamentazioni, al capitolo 3, versetto 22. Dio, vedete, è benigno, ma si aspetta che noi facciamo sul serio, si aspetta di essere obbedito. Se osservi la confessione di peccato di Daniele, vedi che dice: noi abbiamo peccato. Daniele si identifica con la sua gente, tempo indietro, nel paese di Israele, quando si ribellavano contro Dio, cosa che ebbe come risultato la cattività. È specifico nella sua confessione. Nomina ciascun peccato: iniquità, malvagità, ribellione, disobbedienza e il rifiuto di ascoltare i profeti di Dio. Li annota tutti, non ne lascia fuori uno. Amica, amico, credo che la nostra confessione dei peccati richiede esattamente questo. Non è sufficiente andare da Dio e dire «ho peccato». Confessione significa dire a Dio esattamente ciò che abbiamo fatto. Quando mia moglie mi chiede di fare la spesa, non mi dice «compra qualcosa», mi dà sempre un elenco di ciò che le serve, una lista. Devo procurare questo, quello e quest'altro ancora. Devo far passare quell'elenco e controllarlo. E sento che la confessione dei peccati dovrebbe essere così specifica. Diglielo a chiare lettere. Forse non amiamo farlo perché si tratta di una cosa brutta, ma diglielo a chiare lettere. Lui già sa quanto è brutto. Abbiamo bisogno di andare a Lui con una confessione franca ed aperta. E Lui ci ascolterà, Lui ci perdonerà. Bene, con questo invito ad andare a Lui, con questo spirito, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per essere stati con noi durante tutta questa settimana e vi invito a risentirci lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Cristiani perseguitati, questo il titolo. Concludiamo in questa puntata di appuntamento con Dio il capitolo 4 della prima lettera dell'Apostolo Pietro. Ed è stato e continua ad essere ancora oggi un capitolo molto denso di situazioni che danno pensiero, di situazioni su cui riflettere e da cui trarre le proprie conclusioni di vita. In particolare Pietro ha parlato finora delle scelte che ognuno di noi deve fare per quanto riguarda i propri comportamenti, il proprio modo di parlare, il proprio modo di vivere, le relazioni che ci sono con gli altri. Pietro ha scritto che l'amore cancella i peccati che possiamo commettere noi nei confronti degli altri, con l'amore degli altri che si riversa su di noi stessi, oppure i peccati, gli errori, i comportamenti sbagliati che altri possono avere nei nostri confronti, e quindi in questo cao è l'amore nostro che cancella il peccato che altri hanno avuto, hanno commesso nei nostri confronti. Beh, quest'ultimo scorcio del capitolo 4 invece è dedicato proprio alla persecuzione, come dice il nostro titolo, perché Pietro scrive: non siate sorpresi di trovarvi in mezzo al fuoco della prova, e non c'è niente di strano. Siate felici piuttosto, perché quanto più partecipate alle sofferenze di Cristo, tanto più potrete esultare di gioia nel giorno in cui Egli manifesterà la sua gloria a tutti gli uomini. E Gesù lo aveva detto, lo troviamo nel Vangelo. Insomma, se hanno maltrattato, se hanno perseguitato, se hanno ucciso il Maestro, cosa succederà allora ai discepoli? Beh, forse in maniera comune, diciamo così, la vita a cui siamo abituati è una vita di routine, diciamo così, in linea di massima, con le dovute eccezioni, con le dovute situazioni diverse da questo, ma è una vita di routine, possiamo dire. Quindi una vita in cui ci alziamo, ci prepariamo, facciamo colazione, usciamo fuori da casa, e chi a lavorare, chi per le altre occupazioni della giornata, chi per studiare, e poi si concludono queste varie occupazioni esterne, si ritorna a casa alla sera, si cena, ci si lava, ci si prepara per guardare le meritate due ore, un'ora o più, chissà, di televisione, oppure chi sta davanti al computer, chi sta al cellulare. Momenti di distrazione, diciamo così. Ma immaginiamo però questo: è una distrazione di massa che diventa anche una distruzione di massa, una distruzione dei nostri pensieri, della nostra spiritualità, della nostra profondità umana, perché ci distoglie da quella che è la vera vita. Ci distoglie da noi stessi, ci distoglie dagli altri, ci distoglie dalle questioni vere, perché nel momento in cui noi siamo credenti, nel momento in cui noi scegliamo di seguire Dio, ed è questo un aspetto vero della vita, quando scegliamo di interessarci di Dio e quindi di noi stessi, alla fine scegliamo anche di interessarci degli altri, ed è questa, ripeto ancora, la vera vita, un altro aspetto ulteriore della vera vita. Sì, a volte è opportuno un po' di svago, chiaramente, ma non deve essere la distrazione a diventare poi alienazione dalla vita, estraniamento totale dalla vita che noi possiamo compiere, perché questo ci porta su una strada che non ha un arrivo, non ha un orizzonte, non ha qualcosa di vero da darci. E Pietro continua e dice: beati voi se siete maledetti e insultati perché siete cristiani. Vuol dire che il glorioso Spirito di Dio è su di voi, che nessuno di voi soffra perché è condannato come omicida o condannato come ladro o delinquente o intrigante, ma non si vergogni di soffrire perché è cristiano. Glorifichi Dio piuttosto per il privilegio di appartenere alla famiglia di Cristo e di essere chiamato con il nome di Cristo. Ecco, queste sono delle cose su cui possiamo riflettere, delle cose su cui possiamo pensare, perché seguire Cristo significa fare delle scelte diverse da quelle comuni, significa vivere sì una vita normale, una vita da uomo, da donna, da persona, ma una vita diversa da quella comune, dalla vita di chi non crede in Gesù. Significa fare, lo ripeto ancora una volta, delle scelte nuove, delle scelte serie, delle scelte importanti, delle scelte che lasciano una traccia nella vita di ciascuno di noi. E allora vedremo fra poco ancora qualcosa di importante su questa tematica. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Cristiani perseguitati, questo è il titolo. Stiamo continuando sul capitolo 4 della prima lettera dell'Apostolo Pietro. E abbiamo visto nel segmento precedente le scelte opportune da fare per una persona credente, per un cristiano, per una cristiana, le scelte opportune da fare al di fuori, al di là di una vita normale, diciamo così, tra virgolette, una vita di routine in cui le abitudini prendono sempre più piede e spengono, se vogliamo, la nostra mente, il nostro intelletto, la nostra spiritualità, per farci accodare alle abitudini che tutti hanno, anche quelli che non credono. E proprio qui Pietro poi spende una parola proprio per quelli che non credono, perché è importante che anche loro credano in Gesù per cambiare vita, per diventare delle persone nuove, delle persone diverse, e tutti e tutte dobbiamo poi essere focalizzati sulle cose più importanti, sulle cose vere della vita. E Cristiani perseguitati non è un titolo a caso, perché proprio di questo parla Pietro nella lettera. Non vergognatevi di soffrire perché siete cristiani. E se persino noi, dice Pietro, che siamo credenti, dobbiamo essere poi giudicati, valutati, vagliati, allora quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Eccolo qui il pensiero rivolto, questo anelito, forse lo possiamo chiamare, nei confronti di chi non crede e che invece è opportuno che creda, che cambi direzione nella propria vita. E come dicono le scritture, continua Pietro riferendosi all'Antico Testamento della Bibbia, riporta questa frase, come fa spesso in altre situazioni: se con tante difficoltà Dio ha salvato il giusto, dove andranno a finire i non giusti che vogliono ignorare la sua salvezza? Ecco, e allora ritornando anche ai credenti in questa seconda parte, forse oggi proprio il fatto di orientarci al modo di vivere comune e anche il fatto di essere distanti, perlomeno nel nostro paese, e dalle situazioni di crisi mondiale che ci sono in questo momento, tutto ciò ci porta, ripeto, a camminare senza il riferimento vero nella nostra vita. Ecco, in questo momento nel mondo esistono le persecuzioni, queste persecuzioni dei cristiani. Il sito di porteaperteitalia.org riporta che oltre 360 milioni di cristiani sperimentano alti livelli di persecuzione e di discriminazione a motivo della loro fede, e sono 312 milioni se si considerano solo i paesi della World Watch List, in cui il livello di persecuzione è molto alto o estremo, e poi il resto sono nei paesi in cui non ci sono regimi totalitari, nei paesi considerati civilizzati ma che comunque in qualche modo attuano un livello di discriminazione, almeno di discriminazione se non di persecuzione, nei confronti dei cristiani. E la World Watch List è questo report annuale sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, e oltre ai 360 milioni di credenti perseguitati ci sono quasi 6.000 cristiani uccisi e oltre 6.000 ancora arrestati per la loro fede. Quindi immaginiamo tutto ciò che succede, i vari modi, le varie discriminazioni, anche nei paesi in cui ci sono tante religioni, come potrebbe essere l'India, ad esempio, in cui ci sono buddisti, ci sono musulmani, ci sono animisti, ci sono induisti. Si potrebbe pensare che magari tutti si possa coesistere con il proprio credo insieme al credo degli altri, e invece purtroppo non è così, anzi soprattutto i cristiani in quel paese, come ripeto, in tantissimi altri paesi, paesi caldi da questo punto di vista, sono almeno 50 i primi posti della World Watch List, e purtroppo questo non avviene, le discriminazioni e le persecuzioni avvengono ancora oggi. E allora Pietro 2000 anni fa preavvisava proprio su questo punto che potrebbe sembrare un punto dolente, qualcosa di cui aver paura o qualcosa di cui vergognarsi o qualcosa da cui scappare. No, Pietro dice invece: affidiamoci a Dio. E se capitasse anche a noi una prova estrema, che potrebbe essere la discriminazione per via della fede o addirittura la persecuzione, non dobbiamo mai dimenticare che ci sono anche non credenti che soffrono per qualcosa, e queste sofferenze potrebbero essere ben peggiori delle nostre. E allora crediamo in Dio, crediamo tutti nel Signore Gesù, sia chi oggi già crede rafforzi la sua fede, rafforzi la sua comunione con Dio, e chi non crede faccia delle scelte nuove, delle scelte lungimiranti, delle scelte che possano già oggi cambiare il proprio spirito, la propria mente e il proprio cuore, e che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, ci benedica comunque tutte e tutti.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 8. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La riflessione che segue è curata da Marianna Rinaldi. Il versetto si colloca all'interno di una sezione del Vangelo di Matteo nella quale Gesù manda i suoi discepoli sul territorio della Giudea a compiere opere di liberazione e di guarigione. Dà loro delle istruzioni e tra queste c'è anche il versetto di oggi. È interessante perché Gesù prima dice ai discepoli di compiere una serie di opere a favore del popolo e poi aggiunge queste parole. Dirà anche di non portarsi oro o argento, sacca o vestito, perché l'operaio è degno del suo salario. Quindi, da una parte chiede ai discepoli di operare gratuitamente, dall'altra garantisce loro che avrebbero ricevuto un salario. Cosa significa? La lezione di Gesù è quella di imparare a dipendere da Dio mentre ci doniamo generosamente alle persone che abbiamo attorno. Gesù ci chiede di considerare quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo ricevuto, per imitare il Padre nel suo darsi pienamente e gratuitamente. Ci invita a essere privi di provviste, se non della certezza della sua cura nei nostri confronti.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 23. Li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Gesù disse: senza di me non potete far nulla. Lo stretto di Gibilterra. Nell'antichità lo stretto di Gibilterra era ritenuto invalicabile. Ma i naviganti fenici notarono che facendo correre una lunga fune dietro alla loro nave, questa in un primo momento seguiva la scia, ma poi, a una certa profondità, cambiava direzione. Questo fenomeno era prodotto dalla presenza di due correnti marine opposte. La superficie, quella più forte che va dall'Atlantico verso il Mediterraneo, e in profondità quella che va nell'altro senso. I naviganti fenici inventarono allora una specie di paracadute, zavorrato con pietre, che veniva attaccato alla nave. Fu questo che, spinto dalla corrente più profonda, permise loro di oltrepassare lo stretto e di scoprire le coste dell'Oceano Atlantico. Amici cristiani, il nostro modo di pensare e di vivere è spesso influenzato dalle correnti superficiali di questo mondo. Come non esserne trascinati? Rimanendo in contatto con Dio, andando in profondità nella conoscenza dei Suoi pensieri e della Sua grazia. È scritto nel Salmo 84: beati quelli che trovano in te la loro forza. Da soli non possiamo resistere alle forze del male che vorrebbero allontanarci da Lui. Per procedere controcorrente dobbiamo rimanere attaccati con tutto il nostro cuore a Gesù, dedicando del tempo alla lettura della Bibbia e parlando direttamente con Lui mediante la preghiera. Riceveremo la forza necessaria per fare ciò che a Lui piace ed essere così Suoi fedeli testimoni. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, buongiorno. È l'11 settembre e dal primo libro delle cronache leggeremo nel capitolo 16 il verso 24 che dice così: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo verso si inserisce in un contesto gioioso. È festa grande, perché dopo tanti anni l'Arca del Patto tornava finalmente a Gerusalemme. Il tempo dell'esilio in Babilonia era finito e si doveva ricostruire tutto, la città, il tempio, e lo spirito scoraggiato del popolo doveva tornare ad avere un punto fermo nella fede in Dio per riportare alla luce quella dignità regale che ormai era sepolta sotto anni di lontananza, frustrazioni e schiavitù. Cosa c'era di meglio di un bel canto per proclamare la grandezza di Dio e le sue meraviglie? Ma non basta. Questo verso si apre all'idea che Israele non deve e non può custodire gelosamente la grazia che ha ricevuto, ma deve raccontarla e proclamarla a tutti. Dio non appartiene solo a una tribù o a un solo popolo, perché le sue meraviglie, la sua gloria, ciò che Egli è, deve appartenere a tutti. In pratica, questo verso è un mandato missionario che sarà sicuramente raccolto anche dall'Apostolo Paolo quando dirà ai Romani di essere ministro di Gesù Cristo per le nazioni. Per Davide, il Salmo di oggi, e questo verso in particolare, era un canto profetico, ma per Paolo era diventato una missione, un impegno quotidiano e una vita consacrata. Una domanda per tutti: chi è Dio per te, per me, per noi? È arrivato il momento di mettere le carte in tavola e considerare tutto ciò che Dio ha fatto per noi, perché Lui è il nostro tutto. Non ha lesinato niente pur di averci sotto le sue ali, pur di farci crescere con le sue benedizioni, per fare di noi non solo figli ubbidienti, ma anche ambasciatori del suo regno in un mondo che muore senza la sua presenza.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach era l'ultimo e ottavo figlio del violinista Johann Ambrosius Bach. Fin da piccolo ricevette l'istruzione musicale dal padre, ma poi, venendo a mancare improvvisamente, questa continuò a casa del fratello maggiore. Si sposò con una cugina di secondo grado e perse la figlia piccola, poi i tre figli e infine la moglie. In seguito si risposò e insieme alla seconda moglie, Anna Maddalena, perse altre quattro figlie e tre figli. 11 amati figli. Dei 20 figli avuti dalle due mogli, solo 9 raggiunsero l'età adulta e solo 3 di questi divennero musicisti. Molti ricercatori si sono chiesti come ha potuto Bach affrontare queste perdite? Come ha fatto a non fermarsi e a non impazzire dal dolore? E soprattutto, come ha potuto continuare a scrivere brani, sinfonie e concerti, la musica più bella che il mondo abbia mai ascoltato? Sai come ci riusciva? Calvinista convinto, alla fine della partitura scriveva sempre Soli Deo Gloria, cioè solo a Dio la gloria. Ma prima ancora, all'inizio degli spartiti, scriveva Signore, aiutami. Pertanto, possiamo pregare ascoltando la musica di Bach in sottofondo, perché la sua musica stessa è preghiera. Caro amico e cara amica, se potessi esprimere ciò che c'è nel tuo cuore producendo musica, quali note canteresti? Note cariche d'amore? Oppure piene di tristezza e amarezza? Che le note del nostro cuore diano gloria al Re dei Re e onorino ogni giorno ciò che Lui è per noi.
3: Non c'è cosa più bella di parlare delle persone che amiamo. Di solito lo condividiamo con gli amici, sapendo di essere ascoltati volentieri. Ma cosa succede quando la persona che amiamo è Dio e iniziamo a parlare di Lui con chiunque? C'è un aneddoto divertente che un famoso predicatore racconta. Si trovava su un mezzo pubblico affollatissimo e non c'era verso di trovare un posto a sedere. Allora ha iniziato a parlare di Gesù ad alta voce. Risultato? Le persone attorno a lui, anche quelle sedute, si sono alzate e si sono allontanate. E lui ha potuto scegliere comodamente dove sedersi. Ovviamente il suo scopo non era questo, liberare un posto. Anche da seduto avrebbe comunque parlato di Gesù, ma ci fa comprendere perfettamente come reagisce la gente quando vogliamo condividere con loro quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E questo succede perché il significato della croce non è stato rivelato al loro cuore. Il suo messaggio è esattamente contro tendenza al sistema del mondo. Faccio un esempio. Al lavoro ho tanti colleghi ed essere credenti in mezzo a persone che non lo sono è un bel combattimento. Spesso quello che vedo e sento non è piacevole. Mi rispettano, però quando si tratta di certe cose per loro quello strano sono io. A volte pensano di provocarmi con qualche battuta sciocca o un po' volgaruccia, ma io sorrido, non do peso. Non sono cattivi, hanno la mentalità del mondo. Uno di loro l'altro giorno mi ha detto: dovresti peccare un po' di più. E io ho risposto che vorrei essere capace di non peccare mai. Alla fine comunque credo che non esistano posti e contesti migliori di questi per parlare di Gesù. Se non parliamo dove c'è bisogno, dov'è che dovremmo farlo? Se non ne parliamo tra chi non conosce ancora la grazia di Dio e ha bisogno di salvezza, a chi e dove dovremmo parlarne? Gesù ha detto chiaramente: andate. È proprio fuori dalla Chiesa che Dio vuole farsi conoscere e vuole farlo attraverso di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccomi ancora qui, amici ed amiche, per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È un programma di meditazioni bibliche. Il titolo della meditazione di oggi è Chi ci separerà? Ed è la meditazione numero 6 di questa serie che stiamo avendo intorno al verso 35 del capitolo 8 della lettera ai Romani. Verso che recita così: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Questa è la domanda, forse retorica anche, che l'Apostolo Paolo fa a questi credenti di Roma e che porge ancora a noi. E lui propone un'altra seconda domanda: sarà forse il pericolo a separare dall'amore di Cristo? I cristiani sono sempre i primi ad essere marginati e perseguitati, quindi in pericolo di vita. Lo è stato nel passato, ma lo è ancora oggi. Ad esempio, in Egitto, in Iraq, in Siria, in Libia, Pakistan, Corea del Nord, in Sudan e così via. Ma perché succede questo? In tutta la storia del cristianesimo, dal primo secolo fino ai nostri giorni, i credenti, appunto, di tutto il mondo e non solo nel Medio Oriente, sono stati emarginati e perseguitati per la fedeltà al loro Signore. Infatti, Gesù ci ha insegnati con le sue parole e il suo esempio che il vero discepolo deve subire le persecuzioni del mondo, deve portare la sua croce ogni giorno, negare se stesso a causa del Vangelo ed essere pronto a perdere la propria vita per dare testimonianza della sua fede. Ma in tutto questo il Signore Gesù ha promesso la sua presenza nella vita di ognuno. Il motivo di tutto questo pericolo è l'eterna lotta tra il bene e il male, tra l'odio del mondo verso Dio, la verità e la menzogna. Perciò tutte le religioni guardano con stupore alla vita dei veri credenti e notano la loro semplicità e la pratica dell'amore e del perdono nei loro comportamenti e il loro modo di vivere e di agire secondo il Vangelo di Gesù. Da questa cattiveria, se vogliamo da questo pericolo, un pericolo costante, l'Apostolo Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il pericolo? No, sicuramente no. Oggi, come dicevo, i cristiani sono in pericolo, soprattutto a causa dell'ISIS, questo famigerato Stato islamico, anzi questo fondamentalismo islamico. Ed è proprio questo a determinare un incremento delle violenze sui cristiani negli ultimi anni. E questo ci mette
mettono di, come dire, di fronte a una terribile pulizia religiosa, secondo loro. Ma sapete, amici, non è soltanto il fondamentalismo islamico che, di cui si tratta, ma anche nella Corea del Nord, ad esempio, essere cristiani significa essere una minaccia all'autorità dello Stato. Si contano tra i 50.000 e i 70.000 cristiani deportati in campi di concentramento, prigionia, dove vengono torturati e giustiziati. E in questa Corea del Nord persino incontrarsi in privato è un reato passibile di arresto. Come figli di Dio abbiamo un esempio straordinario, ed è l'esempio che possiamo prendere nel nostro Maestro, il Signore Gesù stesso. Scriveva l'Apostolo Paolo ai Corinti nella sua seconda lettera, al capitolo 8, verso 9: infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Ma ricchi in cosa? È una domanda che viene spontanea. Si tratta, cari amici, di una eredità eterna che prescinde da quella umana e terrena. Si tratta di gioie che aspettano tutti coloro che in questa vita hanno creduto che Gesù è l'unico mezzo di perdono e salvezza per i propri peccati. È una domanda, desidero farla a voi che siete in ascolto. Siete voi fra coloro che aspettano queste ricchezze eterne, nonostante magari la povertà e il pericolo su questa terra? Il mio consiglio, cari amici, è di leggere gli Evangeli, perché attraverso gli Evangeli potete trovare la risposta a queste domande. Bene, cari amici, in attesa di un vostro riscontro, e colgo l'occasione anche per ringraziare chi lo ha già fatto, dicevo, in attesa vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. È impressionante il susseguirsi così rapido di queste settimane, davvero, guardate. Ok, siamo arrivati di nuovo a venerdì. Oggi leggiamo la conclusione del 20° capitolo di Luca 27 al 47. Poi si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, e lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha prescritto, se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figli, il fratello di lui ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figli. Il secondo pure la sposò. Poi il terzo, e così fino al 7°, morirono senza lasciare figli. Infine morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e 7 l'hanno avuto per moglie». Gesù, rispondendo, disse loro: «I figli di questo mondo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno ritenuti degni d'avere parte al mondo a venire e alla risurrezione dai morti non prendono né danno moglie. Neanche ne possono più morire, perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ora egli non è Dio di morti, ma di vivi, perché per lui tutti vivono». Alcuni scribi, rispondendo, dissero: «Maestro, hai detto bene», e non osavano più dargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: "Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi"? Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio?» Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli scribi, a cui piace passeggiare in lunghe vesti e chiamano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore». Abbiamo menzionato in passato che i sadducei erano aristocratici, mondani e piuttosto stretti con i romani, che concedevano loro diversi privilegi. Loro riconoscevano solo i primi 5 scritti di Mosè, il Pentateuco, il Torah, come autentici. E inoltre non credevano nell'immortalità, quindi né paradiso né inferno. Non credevano negli spiriti o negli angeli. E date queste premesse, vedete quanto sia palesemente ipocrita l'approccio alla domanda ipotetica. Non credono nell'aldilà, eppure cercano di far apparire Gesù come un esaltato con la loro domanda a trabocchetto. Lo scenario che hanno presentato si basa su una pratica chiamata matrimonio levirato, che si trova in Deuteronomio 25, che stabilisce che se un uomo era sposato e moriva senza figli, un esaltato con la loro domanda a trabocchetto. Lo scenario che hanno presentato si basa su una pratica chiamata matrimonio levirato, che si trova in Deuteronomio 25,

0: per prendersi cura delle vedove. Tuttavia questo era un impegno costoso per il fratello superstite. Qualsiasi figlio prodotto dall'unione avrebbe ereditato l'eredità del fratello morto, che altrimenti sarebbe andata al fratello superstite. Inoltre il fratello superstite avrebbe dovuto pagare per l'assistenza della vedova. Perciò molti uomini in quella situazione preferivano non assumersi la responsabilità. A causa di questo passaggio molti si chiedono se le relazioni matrimoniali esisteranno in cielo o se i coniugi qui sulla terra manterranno un rapporto speciale in cielo. E non credo che abbiamo informazioni sufficienti per provare o confutare il principio. Una cosa però è certa: poiché non c'è morte nella vita futura, non c'è nemmeno bisogno di procreazione, come nel caso degli angeli. Molto probabilmente saremo in grado di riconoscere le relazioni familiari, poiché, se ricordate, l'uomo ricco Lazzaro, nell'aldilà, voleva raggiungere la sua famiglia, quindi era consapevole di loro. Alcuni potrebbero argomentare che sarebbe noioso se alcune delle gioie della vita che conosciamo qui su questa terra scompariranno in cielo. Eppure la gloria, il piacere e le soddisfazioni del cielo saranno nella nostra relazione e connessione con Dio. E questo supererà qualsiasi altra cosa, comprese le attuali relazioni familiari ed il sesso. Non possiamo essere completamente certi di cosa implicherà la vita eterna, ma possiamo sapere con certezza che nessuno resterà deluso da quello che Gesù ha preparato per il suo popolo. Riflessione. Ti lasci catturare da scenari ipotetici che sono privi di significato solamente per la voglia di un'argomentazione? Bellissimo, Gesù, come tu non hai nessun pelo sulle lingue e te la prendi con il leader del momento, come se oggigiorno tu criticassi apertamente il Papa, i Vescovi, i Cardinali. Ma questa critica non va solo ai leader spirituali, va anche a noi, come credenti. L'elogio umano va alla testa. Allora aiutaci, Padre, a essere umili e a cercare l'elogio tuo al di sopra di qualsiasi altra cosa. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, Dio volendo, ci sentiamo settimana prossima. Buon weekend.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Quanta verve hanno questi ragazzi! Che gioia ascoltarli! Sono i Pieno Vangelo di Modugno, in provincia di Bari, le cui voci sono Melissa Colletta e Fabio Strippoli, seguite dagli altri membri del gruppo, alla batteria, al basso, alla chitarra elettrica, a quella acustica, alle percussioni e anche alle tastiere e pianoforte. Oggi ascoltiamo Eccomi, cantata da Melissa Colletta. Uniamoci anche noi al canto e alla preghiera. Pronti? Inizia!

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Servire cogliendo le opportunità che sono a portata di mano non significa selezionare l'ambiente in cui servire, ma sentirsi creature di Dio, scelte da Lui per qualunque ambiente o circostanza fortuita in cui Egli ci pone. Le caratteristiche che manifestiamo nell'ambiente in cui siamo sono un'indicazione di quello che saremo in altri ambienti. Gesù compì atti fra i più umili e i più comuni, e questo mi dice che cosa occorre a me per fare le cose più umili come Lui le fece. Mi occorre tutta la potenza di Dio. Sono capace di prendere un asciugamano come Lui lo prese? Asciugamani e piatti e sandali, tutte le cose più comuni ed anche più sporche della nostra vita, sono quelle che rivelano più rapidamente di ogni altra cosa di che stoffa siamo fatti. Occorre che l'onnipotenza incarnata di Dio sia in noi perché possiamo compiere il dovere più umile nel modo giusto. Io vi ho dato un esempio perché facciate come io vi ho fatto, dice il Signore. Osserva di che specie sono le persone poste da Dio accanto a te, e ti sentirai umiliato nello scoprire che Egli si serve di questo mezzo per rivelarti il tipo di persona che sei stata tu per Lui. Ed ora Egli ti dice: fai vedere a costui esattamente le stesse cose che io ho mostrato a te. Tu dici: lo farò quando sarò sul mio campo di lavoro in terra straniera. Parlare a questo modo equivale a preparare le munizioni per il combattimento stando nella trincea. Saresti ucciso prima di averne pronta una. Dobbiamo percorrere con Dio il secondo miglio. Alcuni di noi sono già sfiniti dopo pochi metri, perché Dio ci costringe spesso a camminare dove non possiamo vedere la strada maestra. E allora diciamo: aspetterò qui fino a che non verrà il momento della grande crisi. Ma se non siamo capaci di camminare senza fermarci andando per le strade secondarie, e cioè nelle piccole cose, tanto meno lo saremo nei momenti cruciali.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 20 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo dei Pieno Vangelo. Cosa ci conduce durante la vita a cercare la presenza del Salvatore Signore Gesù? Una parola rivelata, una preghiera intima che schiude il bisogno inesprimibile di essere amati e accettati per quelli che siamo, il bisogno incondivisibile di essere ripuliti da uno sporco indelebile che ha il nome di peccato, di disobbedienza, di assenza di Dio, assenza d'amore. Da questo bisogno nasce un incontro. Quando ci accorgiamo di quanto siamo miseri e ci rivolgiamo a Gesù, lì lo cerchiamo con tutto il cuore. Tu sei Dio. Brano dei Pieno Vangelo ci sta indicando la direzione. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: vivo dei Pieno Vangelo.
2: Leggiamo da Amos capitolo 4 versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno. Sono Roberto e dalle nostre frequenze, come ogni mattina, anche oggi, 11 settembre, mi trovo qui per essere in tua compagnia nei prossimi 10 minuti. Vuoi?

Anche l'edizione della trasmissione odierna prevede uno stacco di musica classica che farà da intermezzo alle nostre riflessioni. Quest'oggi parleremo di reciprocità.

Qualche decina di anni fa, gli economisti pensavano che l'aumento delle attività produttive avrebbero permesso un miglioramento del livello di vita tale che gli uomini sarebbero divenuti più felici e fraterni. E alla luce dei fatti, in effetti, c'è stato un reale miglioramento e significativo, ma questo ha generato il malcontento, a causa infatti della cattiva ripartizione delle ricchezze prodotte. Ora inoltre si aggiunge quella che è la cattiva ripartizione del lavoro, in altre parole la disoccupazione e tanti altri tipi di problemi. Abbiamo già visto nella puntata di ieri l'aspetto significativo delle preoccupazioni. Sulla falsa riga della trasmissione di ieri, quest'oggi vogliamo vedere come è possibile ottenere da Dio la felicità attraverso, tra virgolette, un atto reciproco.

Per poterci addentrare nella tematica che accennavo poc'anzi, dobbiamo subito partire da un presupposto lampante, chiarissimo, che si trova nel primo libro della Bibbia, precisamente il libro della Genesi, dove al capitolo secondo, al versetto 7, troviamo scritta questa realtà. L'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò delle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. Caro amico, noi siamo venuti dalla polvere, e dice la Scrittura che polvere ritorneremo. La parola di Dio ci ricorda attraverso la vita di tanti uomini scritturali che noi non ci possiamo portare nulla nell'aldilà. E quindi siamo chiamati a vivere la nostra vita quotidiana in un modo equilibrato, saggio. E anche nel campo delle preoccupazioni e della felicità dobbiamo attingere al nostro Creatore quelle che sono le sue disposizioni, tra virgolette. La Bibbia mostra che la felicità umana dipende da avere una buona relazione con Dio e con i propri simili. È questo che dà il

vero senso alla vita, non il possesso o il godimento, per esempio, di ricchezze materiali. Mediante una nuova nascita, cioè attraverso un nuovo rapporto che personalmente l'uomo ha con Dio, automaticamente si entra in un mondo che è spirituale, quello dell'amore di Dio, rivelato dal dono più straordinario che si possa concepire, quello del sacrificio di Cristo sulla croce. Di fronte a questo dono, colui che crede in Dio comprende che non appartiene più a se stesso e prende piacere nel rivolgersi a Dio cercando quelle che sono le sue istruzioni per una vita gratificante. In questo modo si stabilisce una relazione felice con Dio, che è conosciuto non come colui che esige, ma come colui che dà e al quale si dona. Infatti, l'amore attende una reciprocità e la nostra risposta a quello di Dio per noi rimarrà sempre senza una misura comune con quello con il quale Lui ci ha amati.

quasi come fosse un rapporto da uomo a uomo, anche l'essere davanti a Dio richiede una reciprocità. Se noi desideriamo che Dio guidi la nostra vita, Lui lo farà, ma se noi non abbiamo questo desiderio nel cuore, ebbene, non possiamo poi lamentarci se tutto va storto nelle nostre vite. Avviciniamoci dunque a Dio con piena fiducia. Iniziamo fin da questo momento attraverso una preghiera insieme. Nostro Dio e Padre Celeste, ti lodiamo e ti ringraziamo per come ancora quest'oggi hai voluto parlarci tramite la tua parola. Noi siamo tue creature e ci hai dato dei sentimenti. Aiutaci a vivere la reciprocità del tuo amore nei nostri confronti, affinché possiamo gioire e poter essere utili all'avanzamento dell'Evangelo, affinché l'amore tuo raggiunga ogni persona. Grazie, Padre, di questa opportunità che ci dai anche attraverso la possibilità di trasmettere per radio. Grazie.

Dunque siamo giunti al termine della nostra puntata dell'11 settembre. Nel rinnovare il prossimo incontro a domani alla stessa ora, un invito, quello di contattarci per qualunque tuo problema, per qualunque tua domanda, richiesta di materiale o anche solo per dei saluti o per altro. Il nostro indirizzo ti sarà dato al termine della sigla. Non trascurare che la parola di Dio ti parli, ok? Ciao quindi e a domani.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'11 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Al-Itair nel Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dalle esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. Il Centro Sismologico ha riportato una scossa di tale magnitudine a 10 km di profondità in un punto situato a 25 km a sud di Sidone e a 16 a nord-est di Tiro. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Palorad, nella regione ucraina di Dnipro, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità di Kiev. I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Palorad in pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada, ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno. Il capo dell'amministrazione statale regionale ha spiegato che 4 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono 3 bambini di 13, 14 e 15 anni. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene Trump, che infatti durante le 2 giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto, come il dividendo da $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, in bassa Engadina. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. A riferirlo la polizia del cantone dei Grigioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro e sull'identità delle vittime. Qualche notizia di cronaca italiana: dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Il nord e il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunca in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa. Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. A distanza di 2 anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i 4 rapinatori, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanesi, sono stati arrestati. I malviventi legarono i 2 proprietari di casa con delle fascette, da elettricista a polsi e caviglie, e coperto la bocca e il naso con del nastro adesivo. Poi hanno minacciato la coppia di tagliare loro un dito. I ladri sono poi fuggiti con gioielli di pregi e diversi PC e telefoni per un bottino stimato appunto di circa 100.000 euro.
Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'arma del comando provinciale di Udine. E infine le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta lentamente al nord, la giornata contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e poi sul resto del sud peninsulare. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. Lieve aumento termico al nord, diminuzione al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Thank you.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon venerdì, siamo già a fine settimana ed ecco che ieri Enzo ha spiegato una visione e invece oggi ci sarà l'interpretazione di questa visione. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, che vi ringrazia per essere stati con noi in tutta questa settimana. Ieri, se ci avete seguito nel nostro studio del libro profetico di Daniele, abbiamo letto la visione del montone e del capro che Daniele ebbe nel terzo anno del regno di Baldassar nella residenza reale di Susa presso il fiume Ulai. Passiamo quindi ora alla interpretazione che Daniele riceve di ciò che ha visto. Il significato della visione lo troviamo nei versetti che seguono. Leggiamo dal 15 al 19. Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo. E udii la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai che gridò e disse: Gabriele, spiegagli la visione. Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra, ma egli mi disse: Sta bene attento, figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Poi disse: Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine. Daniele era perplesso, disorientato per la visione, e desiderava capire il suo significato. Gli apparve l'angelo Gabriele. Questa è la prima volta che ci viene presentato Gabriele nella Bibbia. Dalla somiglianza fra il capitolo 8 di Daniele e la visione dei capitoli 10 sino al 12, concludiamo che la voce che veniva da sopra il fiume era la voce di Dio. La voce disse a Gabriele di spiegare la visione, e tutte queste rivelazioni hanno un effetto tale su Daniele che Gabriele deve intervenire per rianimarlo. Lo toccò per svegliarlo e lo rimise in piedi, e per due volte gli disse che la visione e l'interpretazione avevano a che fare con i tempi della fine, ma nota che riguarda il tempo della fine e non la fine del tempo. Il tempo della fine localizza l'adempimento completo di questa profezia nel periodo che il nostro Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. L'uomo al quale si riferisce è l'Anticristo, che viene anche chiamato l'uomo del peccato ed è il piccolo corno del capitolo 7. Questa profezia va oltre il futuro immediato ed è proiettato nel futuro lontano, persino ai nostri giorni e ancora futuro. Antioco dà soltanto un'idea dell'altro piccolo corno che verrà alla fine dei tempi dei gentili, che viene specificato abbastanza chiaramente attraverso l'uso di questi termini escatologici. La spiegazione di Gabriele si sposta nuovamente dall'adempimento locale relativo ad Antiochio alla fine dei tempi dei gentili. Poi la spiegazione prosegue, versetti 20 sino al 23 di Daniele, capitolo 8. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro irsuto è il re di Grecia, e il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Riprendiamo quanto già detto quando abbiamo esaminato la visione, riassumendo in breve. Diciamo che Babilonia doveva presto cadere, sarebbero subentrati i Medi e i Persiani. Anche se i Medi avevano controllato Babilonia all'inizio, i Persiani sarebbero diventati più potenti. Il dualismo era espresso dalle due braccia d'argento nella statua di Nabucodonosor. L'impero stesso è simboleggiato dal montone, mentre il fatto che estende le conquiste a nord, sud e ovest trova corrispondenza alle tre costole nella bocca dell'orso della visione del capitolo 7. Poco tempo dopo questa visione, il grande impero persiano divenne potente. Dario, il re Medo, prese il trono di Babilonia. Daniele prosperò durante il suo regno e durante quello di Ciro, il persiano. L'impero durò 200 anni e improvvisamente cadde di fronte alla potenza di Alessandro Magno, il Macedone, il capro che va di corsa all'assalto. Le quattro corna simboleggiano la divisione del regno. Questo impero diviso durò circa 250 anni. Di Antioco Epifane, il piccolo corno, possiamo vedere quattro caratteristiche essenziali: il suo successo militare, le persecuzioni dei santi, cioè il popolo di Dio, e poi ricordiamo le sue bestemmie, il fatto che si innalzò contro Dio affermando di essere Dio egli stesso, ed infine vediamo la profanazione del Tempio.

0: Proseguiamo a leggere di questo piccolo corno, il re dall'aspetto feroce, nei versetti dal 24 al 26, capitolo 8. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione delle sere e delle mattine, di cui è stato parlato, è vera. Ma tu tieni segreta la visione, perché si riferisce a un tempo lontano. L'interpretazione che ne dà Gabriele sembra riferirsi a un re dall'aspetto feroce che si manifesterà nel futuro. Verrà con una potenza non sua, ma con la potenza e l'autorità di Satana, come si legge in Apocalisse. Le sue armi sono l'inganno, la furbizia, il tradimento. Farà falsi trattati di pace. Ingannerà degli innocenti, portandoli alla distruzione. L'elemento tempo non è spiegato. I 2300 giorni, un po' meno di 7 anni, non trovano un esatto adempimento delle azioni di Antiochio, per cui è possibile che il riferimento sia alla futura tribolazione, ma ne parleremo di nuovo più avanti, trattando il capitolo 9. A Daniele fu detto che la visione si riferiva al futuro lontano e che doveva per il momento tenere questa cosa riservata. Ma leggiamo la reazione di Daniele a questa visione. «Allora io, Daniele, svenni e fui malato per diversi giorni. Poi mi alzai e feci gli affari del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne accorse». L'effetto di questa visione su Daniele fu piuttosto seria, fu devastante. Il significato lasciò perplesso Daniele e lascia ancora perplessa tanta gente. Daniele, una volta superata la malattia, riprese il controllo di sé e nessuno sospettò quanto era successo. Passiamo ora al capitolo 9 del libro di Daniele. Nessuna profezia biblica è più utile di quella contenuta in questo capitolo per stabilire il periodo della tribolazione di Israele. La chiave di questa profezia sta nei primi due versetti del capitolo. Daniele stava meditando sulle parole date a Geremia dal Signore, e cioè che la prigionia di Israele sarebbe durata 70 anni. Ora che quel periodo era quasi terminato, Daniele si rivolge al Signore in preghiera, supplicandolo. Mentre sta pregando, gli appare un angelo per rivelargli che doveva prendere in considerazione una predizione ancora più grande. E mentre Geremia aveva avuto una rivelazione relativa a 70 anni, Daniele riceve una rivelazione relativa a 70 periodi di 7 anni, cioè 490 anni. Iniziamo la lettura di questo capitolo. I primi 21 versetti ci forniscono la preghiera di Daniele e gli ultimi 6 versetti ci rivelano l'importantissima profezia delle 70 settimane. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi. Ci fermiamo qui, al versetto 3 di Daniele capitolo 8 per il momento. Come abbiamo detto, Daniele stava meditando, stava studiando la profezia che Dio diede a Geremia. Se la preghiera e lo studio biblico erano essenziali per Daniele, non possono che non esserlo anche per noi. Dio non rivelò miracolosamente a Daniele ciò che aveva già rivelato in Geremia 25, al versetto 11. Daniele imparò queste verità per mezzo di uno studio diligente dei libri, la nostra Bibbia. Non si deve aspettare una rivelazione speciale quando la cosa è già contenuta nelle scritture. Daniele si mise a digiunare e a pregare per poter comprendere i piani di Dio per il suo popolo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Daniele è stato un uomo di preghiera durante tutta la sua vita. Da questo capitolo possiamo trarre alcune indicazioni per una vita di preghiera. Ecco alcuni elementi base. La preghiera è un progetto determinato. Per Daniele la preghiera non era una faccenda casuale. Lui scrisse: «Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere», come abbiamo letto al versetto 3. La preghiera non era semplicemente una ripetizione di parole futili, oppure il mettere insieme di frasi carine con delle espressioni un po' fiorite. Il Signore Gesù disse: «Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole». Un gran numero di parole non è una vera preghiera. Poi era un'impresa faticosa. Daniele pregò digiunando e con sacco e cenere. Questo non venne fatto come forma di esteriorità, bensì per rivelare la sincerità del suo cuore. C'era chiarezza, franchezza, c'era semplicità. Nelle sue confessioni Daniele era franco, andava subito al dunque. Era una supplica potente, al punto che Daniele ricevette una risposta mentre stava parlando e pregando. Gli apparse l'angelo Gabriele per dargli alcune spiegazioni. Quest'uomo ricevette risposte alle sue preghiere, come detto in 1 Giovanni 5, al versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Pregò in modo personale e privato. In questo caso Daniele non convocò una riunione di preghiera pubblica, pregò in privato. Questa sua preghiera, se fossero le uniche parole dette tutte di seguito, dura 3 minuti. Il nostro Signore pregò spesso in privato. Anche la sua preghiera, che è riportata in Giovanni 17, dura circa 3 minuti. La preghiera in privato è il punto di partenza irrinunciabile per passare poi alla preghiera pubblica. La preghiera è inoltre l'unica potenza che ha penetrato lo spazio, giungendo fino al trono di Dio. Isaac Newton disse che avrebbe potuto puntare un telescopio per vedere la stella più vicina, ma che avrebbe potuto abbassare il telescopio, mettersi sulle ginocchia e penetrare i cieli esterni fino a giungere proprio al trono di Dio. Per Daniele la preghiera era un vero esercizio dell'anima, che era in travaglio spirituale. Una preghiera così è un lavoro arduo, richiede fatica, richiede resistenza e sofferenza. Ma torniamo al testo. Queste cose avvengono nel primo anno di Dario, della stirpe dei Medi. Le due domande sono: chi era Dario? E quale fu la data? Dario il Medo. Dario è più un titolo ufficiale, come re, zar oppure imperatore, piuttosto che un nome effettivo. Ci sono stati dei disaccordi come sull'esattezza della data. Qualcuno pensa che sia stato nel 538 avanti Cristo, altri la pongono nell'anno 536 avanti Cristo. Io penso che la data dovrebbe essere posta in secondo piano. La cosa più importante è la profezia in sé. Questo è il primo anno del regno di Dario. Ora Daniele ha visto questo re assumere il potere di un nuovo grande impero mondiale e si fa domande sul futuro, in particolare sul futuro della sua propria gente. Così Daniele si mette a studiare la parola di Dio. Legge le profezie di Geremia, il quale dice che Israele sarà in cattività per 70 anni. E ora ci troviamo attorno al 537 avanti Cristo. Daniele ha tra gli 85 e i 90 anni d'età. Era stato deportato nell'anno 606 avanti Cristo, quando aveva circa 17 anni. Questo significa che il periodo dei 70 anni sta giungendo alla fine. È presso poco il periodo nel quale verrà data a questa gente la possibilità di ritornare nella loro terra. Daniele era preoccupato per la sua gente. Penso che fu scosso al pensiero di quel piccolo corno della visione del capitolo 8, cioè il re siriano Antioco Epifano. Avrebbe perseguitato la gente di Daniele e avrebbe sconsacrato il Tempio. Tutto questo creava a Daniele una grande preoccupazione, un grande turbamento. Dobbiamo notare che il fattore determinante che portò Daniele alla preghiera fu il suo studio della parola di Dio. La parola rivela la volontà di Dio. Uno studio della parola di Dio seguito dalla preghiera è la ricetta per capire la volontà di Dio. Queste sono le promesse che legge Daniele. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Geremia, capitolo 25, versetto 11. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Geremia 29, versetto 10. Tieni in mente che Daniele stava studiando la profezia di Geremia su questi 70 anni. Quando Gabriele usò l'espressione 70 settimane, che troveremo al versetto 24, stava spiegando il periodo delle settimane di anni. Le 70 settimane copriranno l'intero periodo che la nazione di Israele sarà in questo periodo di prova, prima che venga stabilito il regno di Dio sulla terra.

0: Passiamo a leggere e a considerare la preghiera di Daniele ai versetti che vanno dal 4 al 6, da Daniele capitolo 9. O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Abbiamo letto solo i primi versetti. La sua preghiera prosegue fino al versetto 19 comunque. E per prima cosa Daniele confessò i peccati della nazione, includendo se stesso. Poi riconobbe che la prigionia in Babilonia era una punizione meritata, secondo ciò che aveva detto anche Mosè. Infine supplicò Dio chiedendogli misericordia. La risposta alla preghiera di Daniele fu l'apparizione di Gabriele, che portò un messaggio della massima importanza. Questa preghiera di Daniele è molto personale, riguarda lui e la sua gente, il che è molto evidente attraverso il ripetuto uso dei pronomi di prima persona: io, noi, nostro. Appaiono 41 volte in questa preghiera. Forse ti ricordi che abbiamo sottolineato il fatto che nel capitolo 4 Nabucodonosor usava spesso il pronome personale ed era visto come qualcosa di negativo. Qual è la differenza? Per Nabucodonosor era un moto di orgoglio, un moto per essere innalzato. È evidente il contrasto dell'uso del pronome personale di Daniele. Indica umiltà, confessione e confusione in contrasto con l'orgoglio di Nabucodonosor e l'adulazione di sé. Daniele è a terra, prostrato dinanzi a Dio, riconosce chi è Dio. Prima vediamo che si appoggia alla sua relazione personale con Dio, lo chiama mio Dio, in modo molto personale. Prima fa la sua confessione, si sofferma sulla grandezza di Dio, Dio tremendo, significa degno di riverenza. Uno non può giocherellare con Dio. E Daniele riconosce che Dio osserva, mantiene il patto, la misericordia verso quelli che lo amano. Non fa soltanto promesse, ma le mantiene anche. È immutabile, è fedele, è altresì un Dio misericordioso. Fu per la sua grazia che la nazione di Israele è stata preservata. È per la sua grazia che tu ed io siamo stati portati fino a questo momento. È per la sua grazia che ci salva. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Così dice il profeta Geremia nelle sue lamentazioni, al capitolo 3, versetto 22. Dio, vedete, è benigno, ma si aspetta che noi facciamo sul serio, si aspetta di essere obbedito. Se osservi la confessione di peccato di Daniele, vedi che dice: noi abbiamo peccato. Daniele si identifica con la sua gente, tempo indietro, nel paese di Israele, quando si ribellavano contro Dio, cosa che ebbe come risultato la cattività. È specifico nella sua confessione. Nomina ciascun peccato: iniquità, malvagità, ribellione, disobbedienza e il rifiuto di ascoltare i profeti di Dio. Li annota tutti, non ne lascia fuori uno. Amica, amico, credo che la nostra confessione dei peccati richieda esattamente questo. Non è sufficiente andare da Dio e dire «ho peccato». Confessione significa dire a Dio esattamente ciò che abbiamo fatto. Quando mia moglie mi chiede di fare la spesa, non mi dice «compra qualcosa», mi dà sempre un elenco di ciò che le serve, una lista. Devo procurare questo, quello e quest'altro ancora. Devo far passare quell'elenco e controllarlo. E sento che la confessione dei peccati dovrebbe essere così specifica. Diglielo a chiare lettere. Forse non amiamo farlo perché si tratta di una cosa brutta, ma diglielo a chiare lettere. Lui già sa quanto è brutto. Abbiamo bisogno di andare a Lui con una confessione franca ed aperta. E Lui ci ascolterà, Lui ci perdonerà. Bene, con questo invito ad andare a Lui, con questo spirito, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per essere stati con noi durante tutta questa settimana e vi invito a risentirci lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. A quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ezechiele 11:21. Se eravamo tra coloro che non prendevano Dio molto sul serio, questa parola può metterci in riga. Come parla Dio in modo terribile: ai peccatori farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Quando qualcuno inizia a parlare di vecchi peccati, diciamo subito: oh, che il passato sia passato. Vogliamo negare i nostri peccati, vogliamo lasciare che l'erba cresca sopra di essi, che il passato sia passato. La parola del nostro testo dice: il passato non riposa, i peccati riaffiorano e Dio stesso se ne occuperà. Farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Sarà molto doloroso quando i nostri peccati appariranno. Per rimanere nella metafora del testo, ci daranno ancora un tremendo mal di testa. Quelli che avevamo considerato come peccati lievi e veniali ci faranno molto male. In una grande assemblea è stato detto: l'uomo moderno non sa che farsene del termine peccato. Ebbene, questo uomo moderno non avrà proprio nulla da dire quando Dio gli getterà addosso i suoi peccati. Allora i suoi peccati gli faranno qualcosa. È terribile. Cosa dobbiamo fare? C'è un modo meraviglioso. Non aspettiamo che Dio ci getti addosso i nostri peccati. Prendiamoli sul serio e gettiamoli ai piedi del Salvatore dei peccatori, che è morto per noi sulla croce. Sotto la croce di Gesù i nostri peccati sono definitivamente tolti, cancellati, perdonati. Signore, giudicami ora nel tempo della grazia. Amen.

Cari amici e fratelli di Un Pensiero al Giorno, benvenuti e buongiorno da Carmelo, e che Dio possa benedire questo nuovo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 11 settembre, andiamo a meditare un piccolo pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme, che ci guida a leggere alcuni versetti, i primi dei quali tratti da 1 Timoteo, capitolo 6, e i versetti sono il 7 e l'8. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ancora andiamo a leggere dal libro di 1 Tessalonicesi i versetti 10 e 11 del capitolo 4. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia, ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo ancora di più e a cercare diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato.

Una caratteristica della nostra società occidentale è l'importanza che viene attribuita ai giochi d'azzardo. Vi si offre la possibilità di diventare multimilionari mediante il semplice acquisto di una serie di numeri particolari da giocare al lotto, di un tagliando valido per scommettere alle corse di cavalli, di un biglietto che basta grattare per avere la possibilità di una vincita immediata. Tutte queste formule per arricchire sfruttano presso i nostri contemporanei il bisogno di mutare le loro presenti condizioni. Avere molto denaro, pensano loro, darà la possibilità di soddisfare ogni tipo di desiderio e per conseguenza la felicità sarà finalmente raggiunta. Ma come è ben noto, quale grande errore è questo? La cosa è in primo luogo contraria alla logica, perché non è difficile calcolare che la probabilità di vincere è minima e che solamente una piccola parte delle somme impegnate si ritrova alla fine nelle tasche degli scommettitori. Ma che importa? Questo comunque permette all'uomo di sognare. Il credente trova nella Bibbia delle buone ragioni per non cedere a queste illusioni. Per esempio, i versetti del giorno gli insegnano che Dio si aspetta da lui la contentezza di spirito e gli consiglia semplicemente di provvedere col proprio lavoro ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia. A differenza di tutti questi miraggi illusori, la felicità che Dio propone è per tutti, senza eccezione. Essa richiede una sola condizione: la confessione dei propri peccati con fede al nostro Signore Gesù Cristo. Questa felicità non è un sogno. Essa non porterà mai nessuna delusione, nessuna frustrazione. È una potente ed eterna realtà. Ascoltatori, ne avete già fatto voi l'esperienza? Cari all'ascolto, per concludere oggi leggiamo un altro versetto, ed è quello di Filippesi 4:6, che dice: «Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento». E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario dell'11 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Al-Itair nel Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. Il Centro Sismologico ha riportato una scossa di tale magnitudine a 10 km di profondità in un punto situato a 25 km a sud di Sidone e a 16 a nord-est di Tiro. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Palorad, nella regione ucraina di Dnipro, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità di Kiev. I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Palorad in pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada, ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno. Il capo dell'amministrazione statale regionale ha spiegato che 4 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono 3 bambini di 13, 14 e 15 anni. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene Trump, che infatti durante le 2 giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto, come il dividendo da $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, in bassa Engadina. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. A riferirlo la polizia del cantone di Grigioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro e sull'identità delle vittime. Qualche notizia di cronaca italiana: dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Il nord e il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunca in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa. Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. A distanza di 2 anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i 4 rapinatori, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanesi, sono stati arrestati. I malviventi legarono i 2 proprietari di casa con delle fascette, da elettricista a polsi e caviglie, e coperto la bocca e il naso con del nastro adesivo. Poi hanno minacciato la coppia di tagliare loro un dito. I ladri sono poi fuggiti con gioielli di pregi e diversi PC e telefoni per un bottino stimato appunto di circa 100.000 euro.
Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'arma del comando provinciale di Udine. E infine le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta lentamente al nord, la giornata contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e poi sul resto del sud peninsulare. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. Lieve aumento termico al nord, diminuzione al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo notizie. E auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Mio marito e io abbiamo passato di recente un mese in America. Volevamo rivedere tre dei nostri nipoti che non vedevamo da più di un anno e partecipare un po' alla loro vita. Poi avevamo anche del lavoro da fare e da smaltire tranquillamente, e così abbiamo pensato che partire per un po' di tempo sarebbe stata una buona idea. Per partecipare alla vita dei nipoti abbiamo fatto il tifo mentre giocavano a pallacanestro, siamo andati alle riunioni della chiesa che loro frequentano, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto delle piccole gite e abbiamo scoperto che anche in America si può comprare la pasta Barilla e l'abbiamo cucinata come Dio comanda, all'italiana. Le partite erano entusiasmanti, parlo delle partite di pallacanestro, perché le squadre, anche se composte da liceali, erano ben organizzate e i ragazzi ce la mettevano tutta per fare del loro meglio, con alcuni che mostravano di avere un vero talento. Le partite in cui giocavano i nostri nipoti cominciavano, dato che frequentano una scuola ad impronta cristiana, cominciavano con una preghiera per protezione da incidenti e onestà da parte dei giocatori, il che era una variazione rinfrescante e piacevole per chi non è abituato a simili preliminari. Fra un tempo e l'altro delle partite, le bande dei ragazzi che a scuola studiano musica suonavano a tutta birra soffiando nelle trombe e sassofoni, mentre le maggiorette, carine e slanciate, saltavano e inneggiavano la propria squadra, agitavano pompon e facevano una specie di combinazione fra clac e animazione, molto carine. E tutti, amici e avversari, battevano le mani e se la godevano. In una squadra di queste maggiorette sono rimasta colpita, ma molto colpita, da una ragazza bellissima in viso, ma fortemente deforme fisicamente. Ma vi dico che era proprio deforme. Non ci crederete però, riusciva a saltare e a agitare le braccia, a muoversi, a piroettare come tutte le altre. E in più lo faceva con un sorriso così felice, come se fosse stata Miss America appena eletta fra mille, con 100 milioni di dollari in tasca. Un bel esempio di tenacia, per non parlare dei suoi genitori che dalla gradinata la guardavano e applaudivano più lei di tutti i giocatori. Quella ragazza mi ha fatto pensare a qualcosa di importante, perché era un po' l'emblema di tutti noi, anche se siamo e cerchiamo di essere dei bravi credenti in Cristo. Siamo dei peccatori e l'Apostolo Paolo dice che in noi stessi, non c'è alcun bene. Infatti, quando il Signore ci guarda dal cielo e osserva le squadre di credenti che formano le sue chiese, che cosa vede? Tanti handicappati che si arrabattano a servirlo, che raramente vanno a canestro e che raccolgono più falli che applausi, che assomigliano a volte più all'armata Brancaleone che a una squadra di Serie A. Eppure, Lui dal cielo fa il tifo per ognuno di noi e si degna di usarci. Non perché siamo dei campioni, ma perché ci ha comprati tutti al prezzo inestimabile della vita di suo figlio, il Signore Gesù. E perciò siamo infinitamente preziosi e importanti ai suoi occhi. Perché siamo degli handicappati salvati solo per la sua grazia. Degli handicappati che Lui vede già come saremo un giorno, senza difetti e sempre vincitori. E questo è molto bello, vero?
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Il cielo e la terra passeranno. Un giorno ci saranno nuovi cieli, una nuova terra, ma la parola di Dio non passerà. Essa rimarrà per l'eternità. Via via che l'ultima settimana di Gesù si avvicina, egli non perde occasione per istruire i discepoli intorno al futuro. Passando vicino a un albero di fichi, parla loro del futuro di Israele. Mentre volgono lo sguardo verso la città, Gesù accenna al mistero del suo ritorno. «Come fu ai giorni di Noè», dice, e pone l'accento sull'importanza del vigilare. Oggi prestiamo attenzione alla confortante speranza della promessa del suo ritorno, ma un giorno, in futuro, l'attesa della seconda venuta di Gesù genererà ansia e paura perché, dopo, il mondo verrà giudicato. Gesù descrive il diverso atteggiamento delle persone in relazione alla sua seconda venuta e predice che cosa accadrà loro. Alcuni gli saranno servitori fedeli, altri vivranno distrattamente, non credendo veramente al suo ritorno. Il Signore li giudicherà. Che grande insegnamento da applicare in ogni tempo! Immagina il giorno in cui sarai alla presenza di Gesù. Se hai ricevuto la sua salvezza in dono, gli renderai conto della tua vita affinché sia stabilita la tua ricompensa. Se non hai ricevuto la sua salvezza, ti troverai lì per essere giudicato. Egli è il Signore di tutti. In sostanza, leggendo Matteo capitolo 24, impariamo che ciò che conta sono il nostro atteggiamento e la nostra relazione personale con Gesù Cristo. Gesù lo spiega con una serie di parabole. La prima è quella delle 10 vergini, alcune delle quali sono pronte per essere ricevute alla cena dello sposo, mentre le altre no. L'altra parabola riguarda dei servitori che sono messi alla prova per testarne la fedeltà. Un giorno saremo alla presenza di Dio per rendere conto dell'uso che abbiamo fatto di ciò che ci ha donato. Il Signore non ci chiederà quanto abbiamo fatto per Lui, ma quanto siamo stati fedeli al compito che ci aveva assegnato. Gesù, nel concludere il sermone sul monte e volgendo lo sguardo alla città di Gerusalemme, chiede nuovamente ai suoi seguaci di prepararsi per il suo ritorno. Tanto gli individui quanto le nazioni verranno giudicati in base all'accettazione o no di Gesù Cristo. Per coloro che lo rifiutano non resta che il giudizio. Altri invece ricevono il messaggio di Gesù con gioia. Questa polarizzazione muove la storia in modo tale che Gesù Cristo sieda sul trono del mondo. Questo è il messaggio contenuto nel Vangelo di Matteo e a ben vedere è il messaggio dell'intera parola di Dio. Ogni episodio e ogni dettaglio in Matteo capitolo 26 indicano la croce. Alcuni potrebbero pensare che Gesù si ritrovi in un vortice di circostanze che sfuggono al suo controllo, ma se osservate meglio, vi accorgerete che Gesù è padrone della situazione. Una persona amica lo benedirà e lo ungerà con olio profumato per la sepoltura. Un discepolo lo tradirà. In ogni caso Gesù è al controllo. Più si avvicina alla croce, più acquista regalità. Dio ha ancora il controllo degli eventi e della scaletta, diciamo. Dio non permetterà che l'umanità commetta suicidio. Gesù ci rassicura circa il suo ritorno. Egli non verrà annunciato da Giovanni il Battista come avvenne la prima volta. Quando tornerà sarà

0: visibile come un lampo. Tutti sapranno della sua venuta, tutti vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria. Che magnifica immagine! Quando Gesù venne sulla terra la prima volta, rinunciò alla gloria, ma alla sua seconda venuta, la sua gloria meravigliosa si libererà sul mondo come un segno del suo imminentissimo arrivo. La visione del futuro che Gesù ci dà dal Monte degli Ulivi impressiona la mente, scuote l'anima. Cioè, ti rendi conto del perché devi credere in Lui oggi? Affidati a Lui, consapevole di ogni dettaglio del tuo futuro e del futuro del mondo. È Lui il sovrano dell'universo e sarà o il tuo Signore o il tuo giudice. La prossima volta ci aspetta un'affascinante panoramica degli avvenimenti che avranno luogo quando Gesù regnerà. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 8. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La riflessione che segue è curata da Marianna Rinaldi. Il versetto si colloca all'interno di una sezione del Vangelo di Matteo nella quale Gesù manda i suoi discepoli sul territorio della Giudea a compiere opere di liberazione e di guarigione. Dà loro delle istruzioni e tra queste c'è anche il versetto di oggi. È interessante perché Gesù prima dice ai discepoli di compiere una serie di opere a favore del popolo e poi aggiunge queste parole. Dirà anche di non portarsi oro o argento, sacca o vestito, perché l'operaio è degno del suo salario. Quindi, da una parte chiede ai discepoli di operare gratuitamente, dall'altra garantisce loro che avrebbero ricevuto un salario. Cosa significa? La lezione di Gesù è quella di imparare a dipendere da Dio mentre ci doniamo generosamente alle persone che abbiamo attorno. Gesù ci chiede di considerare quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo ricevuto, per imitare il Padre nel suo darsi pienamente e gratuitamente. Ci invita a essere privi di provviste, se non della certezza della sua cura nei nostri confronti.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 40, versetto 17. Il Signore ha cura di me. Cosa ne fai del tuo tempo? È facile sentire donne che si lamentano. Mio marito non ha tempo per me. E uomini che dicono altrettanto delle mogli. Molti genitori anziani si lamentano dei figli. Sono così impegnati che non hanno tempo per noi. E molti figli dicono: i nostri genitori non sono mai disponibili. La mancanza di tempo è una realtà dei nostri giorni che porta con sé frustrazioni e solitudine. Ma c'è qualcuno che ha tempo per noi. Il suo nome è Gesù. C'è una storia bellissima nel Nuovo Testamento, quella del cieco Bartimeo. È seduto a mendicare sul ciglio della strada e ad un tratto sente passare una gran folla. Non sa di che cosa si tratta, ma quando capisce che chi passa è Gesù, si accende in lui un bagliore di speranza e si mette a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Alcuni si innervosiscono e gli ordinano di tacere, ma lui non si lascia intimidire dalla folla e grida ancora più forte. Gesù, da parte sua, avrebbe potuto spiegargli che era in cammino verso il Golgota, che non aveva tempo, che doveva risolvere la questione del peccato e non era il momento di importunarlo. Invece no. Gesù fermatosi, è scritto. Ah, quando noi abbiamo un impegno importante non vogliamo essere disturbati da nessuno, a volte nemmeno da un familiare. Mentre Gesù si ferma e comanda che gli sia portato il cieco. Gesù trova il tempo per un mendicante cieco, solo ed emarginato. Si ferma ad ascoltarlo e lo guarisce. Ecco quanto vale un uomo per lui. Ognuno di noi vale tanto per il Signore. Per nessun'altra persona al mondo valiamo così tanto. Egli è sempre disponibile ad ascoltarci e a consolarci, specialmente quando siamo amareggiati e afflitti. Ma noi troviamo del tempo per Lui, per ascoltare ciò che ci dice nella Sua parola, per parlargli in preghiera? E meditiamo su questo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, buongiorno. È l'11 settembre e dal primo libro delle cronache leggeremo nel capitolo 16 il verso 24 che dice così: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo verso si inserisce in un contesto gioioso. È festa grande, perché dopo tanti anni l'Arca del Patto tornava finalmente a Gerusalemme. Il tempo dell'esilio in Babilonia era finito e si doveva ricostruire tutto, la città, il tempio, e lo spirito scoraggiato del popolo doveva tornare ad avere un punto fermo nella fede in Dio per riportare alla luce quella dignità regale che ormai era sepolta sotto anni di lontananza, frustrazioni e schiavitù. Cosa c'era di meglio di un bel canto per proclamare la grandezza di Dio e le sue meraviglie? Ma non basta. Questo verso si apre all'idea che Israele non deve e non può custodire gelosamente la grazia che ha ricevuto, ma deve raccontarla e proclamarla a tutti. Dio non appartiene solo a una tribù o a un solo popolo, perché le sue meraviglie, la sua gloria, ciò che Egli è, deve appartenere a tutti. In pratica, questo verso è un mandato missionario che sarà sicuramente raccolto anche dall'Apostolo Paolo quando dirà ai Romani di essere ministro di Gesù Cristo per le nazioni. Per Davide, il Salmo di oggi, e questo verso in particolare, era un canto profetico, ma per Paolo era diventato una missione, un impegno quotidiano e una vita consacrata. Una domanda per tutti: chi è Dio per te, per me, per noi? È arrivato il momento di mettere le carte in tavola e considerare tutto ciò che Dio ha fatto per noi, perché Lui è il nostro tutto. Non ha lesinato niente pur di averci sotto le sue ali, pur di farci crescere con le sue benedizioni, per fare di noi non solo figli obbedienti, ma anche ambasciatori del suo regno in un mondo che muore senza la sua presenza.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach era l'ultimo e ottavo figlio del violinista Johann Ambrosius Bach. Fin da piccolo ricevette l'istruzione musicale dal padre, ma poi, venendo a mancare improvvisamente, questa continuò a casa del fratello maggiore. Si sposò con una cugina di secondo grado e perse la figlia piccola, poi i tre figli e infine la moglie. In seguito si risposò e insieme alla seconda moglie, Anna Maddalena, perse altre quattro figlie e tre figli. 11 amati figli. Dei 20 figli avuti dalle due mogli, solo 9 raggiunsero l'età adulta e solo 3 di questi divennero musicisti. Molti ricercatori si sono chiesti come ha potuto Bach affrontare queste perdite? Come ha fatto a non fermarsi e a non impazzire dal dolore? E soprattutto, come ha potuto continuare a scrivere brani, sinfonie e concerti, la musica più bella che il mondo abbia mai ascoltato? Sai come ci riusciva? Calvinista convinto, alla fine della partitura scriveva sempre Soli Deo Gloria, cioè solo a Dio la gloria. Ma prima ancora, all'inizio degli spartiti, scriveva Signore, aiutami. Pertanto, possiamo pregare ascoltando la musica di Bach in sottofondo, perché la sua musica stessa è preghiera. Caro amico e cara amica, se potessi esprimere ciò che c'è nel tuo cuore producendo musica, quali note canteresti? Note cariche d'amore? Oppure piene di tristezza e amarezza? Che le note del nostro cuore diano gloria al Re dei Re e onorino ogni giorno ciò che Lui è per noi.
3: Non c'è cosa più bella di parlare delle persone che amiamo. Di solito lo condividiamo con gli amici, sapendo di essere ascoltati volentieri. Ma cosa succede quando la persona che amiamo è Dio e iniziamo a parlare di Lui con chiunque? C'è un aneddoto divertente che un famoso predicatore racconta. Si trovava su un mezzo pubblico affollatissimo e non c'era verso di trovare un posto a sedere. Allora ha iniziato a parlare di Gesù ad alta voce. Risultato? Le persone attorno a lui, anche quelle sedute, si sono alzate e si sono allontanate. E lui ha potuto scegliere comodamente dove sedersi. Ovviamente il suo scopo non era questo, liberare un posto. Anche da seduto avrebbe comunque parlato di Gesù, ma ci fa comprendere perfettamente come reagisce la gente quando vogliamo condividere con loro quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E questo succede perché il significato della croce non è stato rivelato al loro cuore. Il suo messaggio è esattamente contro tendenza al sistema del mondo. Faccio un esempio. Al lavoro ho tanti colleghi ed essere credenti in mezzo a persone che non lo sono è un bel combattimento. Spesso quello che vedo e sento non è piacevole. Mi rispettano, però quando si tratta di certe cose per loro quello strano sono io. A volte pensano di provocarmi con qualche battuta sciocca o un po' volgaruccia, ma io sorrido, non do peso. Non sono cattivi, hanno la mentalità del mondo. Uno di loro l'altro giorno mi ha detto: dovresti peccare un po' di più. E io ho risposto che vorrei essere capace di non peccare mai. Alla fine comunque credo che non esistano posti e contesti migliori di questi per parlare di Gesù. Se non parliamo dove c'è bisogno, dov'è che dovremmo farlo? Se non ne parliamo tra chi non conosce ancora la grazia di Dio e ha bisogno di salvezza, a chi e dove dovremmo parlarne? Gesù ha detto chiaramente: andate. È proprio fuori dalla Chiesa che Dio vuole farsi conoscere e vuole farlo attraverso di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Vivo, dei Pieno Vangelo. Cosa ci conduce durante la vita a cercare la presenza del Salvatore e Signore Gesù? Una parola rivelata, una preghiera intima che schiude il bisogno inesprimibile di essere amati e accettati per quelli che siamo, il bisogno incondivisibile di essere ripuliti da uno sporco indelebile che ha il nome di peccato, di disobbedienza, di assenza di Dio, assenza d'amore. Da questo bisogno nasce un incontro. Quando ci accorgiamo di quanto siamo miseri e ci rivolgiamo a Gesù, lì lo cerchiamo con tutto il cuore. Tu sei Dio. Brano dei Pieno Vangelo ci sta indicando la direzione. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
6: Tu

0: Pasqua Highlight. In questi giorni
1: vivo dei Pieno Vangelo.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di...

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'11 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Al-Itair nel Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dalle. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. Il Centro Sismologico ha riportato una scossa di tale magnitudine a 10 km di profondità in un punto situato a 25 km a sud di Sidone e a 16 a nord-est di Tiro. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Palorad, nella regione ucraina di Dnipro, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità di Kiev. I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Palorad in pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada, ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno. Il capo dell'amministrazione statale regionale ha spiegato che 4 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono 3 bambini di 13, 14 e 15 anni. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene Trump, che infatti durante le 2 giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto, come il dividendo da $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, in bassa Engadina. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. A riferirlo la polizia del cantone di Grigioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro e sull'identità delle vittime. Qualche notizia di cronaca italiana: dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Il nord e il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunca in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa. Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. A distanza di 2 anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i 4 rapinatori, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanesi, sono stati arrestati. I malviventi legarono i 2 proprietari di casa con delle fascette, da elettricista a polsi e caviglie, e coperto la bocca e il naso col del nastro adesivo. Poi hanno minacciato la coppia di tagliare loro un dito. I ladri sono poi fuggiti con gioielli di pregi e diversi PC e telefoni per un bottino stimato appunto di circa 100.000 euro.
Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'arma del comando provinciale di Udine. E infine le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta lentamente al nord, la giornata contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e poi sul resto del sud peninsulare. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. Lieve aumento termico al nord, diminuzione al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Thank you.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Ciao amici, il tempo scorre, abbiamo già ascoltato una buona serie di programmi questa mattina ed ora siamo approdati a questo, miscellanea. Voi forse avete già realizzato una serie di buone cose, allora a voi tutti un buonissimo lavoro ancora, una buona giornata. Questa sigla rinnova l'appuntamento con Miscellanea, voi e Deborah insieme impegnati per 30 minuti di questa mattinata. A voi un caro buon ascolto, l'augurio anche di una buona riuscita di tutti i vostri propositi in questa giornata. Rimanete allora insieme a questa radio che con i suoi programmi certo vi accompagnerà nelle ore di questa giornata tra le varie cose da fare. E passiamo subito al primo motivo che apre questo programma a proporcelo, è First Call. Vi ricordo che Miscellanea è un programma che contiene musica, buone idee e esortazioni importanti per la nostra vita.

primo appuntamento di miscellanea è costituito dal pensiero del giorno. Sto trattando da un po' di giorni alcuni pensieri della Bibbia, oggi un pensiero tratto dal Salmo 121. Il mio aiuto viene dal Signore. Questo è un bellissimo pensiero, quanto più importante è la persona sulla quale si sa di poter contare in caso di bisogno, tanto più ci si sente tranquilli e fiduciosi. E questo è un comportamento normale per ogni uomo. Quale dovrebbe essere dunque la nostra tranquillità dal momento che sappiamo di appoggiarci al Signore? Invece, talvolta la nostra fede è debole e noi davanti ad una difficoltà ci lasciamo prendere dal timore e dalla preoccupazione, quasi che in nostro aiuto non venisse l'Iddio, creatore di ogni cosa, al quale ogni cosa veramente è possibile. Quanta pace sciupata così per questa nostra vergognosa sfiducia. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Questo è il Salmo 121, un piccolo passo del Salmo 121.

Belle parole queste del brano Splendisole di Gaetano Caruso. Ed ora andiamo avanti col programma, ascoltiamo un'altra rubrica, una rubrica che tratta di consigli pratici per la nostra casa.

Dunque, amiche, è il nostro momento. Se vi accorgete che all'interno del frigorifero aleggia un cattivo odore, pulitelo accuratamente con una soluzione di un cucchiaio da minestra di bicarbonato di sodio sciolto in un decilitro di acqua calda. Quindi sciacquate ed asciugate. E se vostro figlio ha abbellito lo sportello del frigo con splendidi disegni a pennarello, non fatevi prendere dal nervoso. Potrete cancellarli strofinando con benzina per accendino. Usate la macchina per scrivere in casa in orari che altri destinano al riposo. Per attenuare il ticchettio dei tasti, mettete sotto la macchina un quadrato di feltro o di panno. Per conservare più a lungo borse e scarpe di vernice, spruzzatele di tanto in tanto con il prodotto che si adopera per la pulizia dei mobili lucidati a spirito. Avete l'abitudine di conservare i bicchieri uno dentro l'altro e talvolta non riuscite a staccarli? Questo succede a me spesso. Riempite quello interno di acqua fredda, poi immergeteli in acqua calda, si staccheranno subito.

Prigionieri nel XX secolo ve ne sono tanti, ma pochi come la famiglia di Guidonia nella provincia di Roma. Essa è stata per una giornata intera prigioniera degli insetti e nessuno ha osato cercare di liberarla. Inutilmente si è rivolta ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla protezione degli animali e perfino alla guardia forestale. Nessuno era in grado di venire al suo soccorso. Mancanza di attrezzatura adatta, rispondevano tutti. Che fosse diventata prigioniera senza saperlo, la famiglia lo ha capito una mattina quando ha aperto la porta di casa per andare al lavoro. Uno sciame di centinaia di vespe bloccava la porta. Non vi era una via d'uscita e tutte le autorità e gli enti a cui si era rivolta hanno rifiutato di intervenire. È una crisi senza via di uscita. Quelle vespe, se si fossero presentate così una alla volta, non avrebbero causato nessun pensiero, ma unite a centinaia erano una forza che effettivamente bloccava l'uomo con tutta la sua capacità intellettuale e fisica. Egli era prigioniero. Quello sciame di vespe agiva esattamente come agisce sull'uomo un'abitudine peccaminosa. Probabilmente non esiste nessun atto peccaminoso che l'uomo non potrebbe evitare per una sola volta. Vi sono molti peccati che sono facilmente identificabili come pericolosi, disgustosi, degradanti, tristi se considerati un'abitudine continua di cui l'individuo non riesce a liberarsi. Ma spesso, presi uno alla volta, questi stessi peccati sembrano interessanti, divertenti, trasgressivi, insomma, alla moda, e mai pericolosi. Quanti ragazzi, quanti giovani, quanti adulti desiderano provare una volta sola il peccato che li attrae? Ma una sola volta attira la seconda volta e la terza, insomma, via. Così fino all'abitudine, alla schiavitù, alla vergogna ed infine al fallimento. Questo è il motivo per cui l'Apostolo Paolo nella Bibbia ha esortato il giovane Timoteo a fuggire davanti alle tentazioni. Cadere una sola volta è già troppo. Ma se uno è già prigioniero, è troppo tardi? Questo è spesso il messaggio falso che Satana vorrebbe imporgli, ma non è vero. Dio disse attraverso il profeta Isaia: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. La liberazione quindi c'è per chi si rivolge pentito al Salvatore Gesù. E così la paura della famiglia di Guidonia non era esagerata. Già 10 persone nella zona erano morte perché punte dalle vespe. Ma dopo una giornata di paura, alla fine, insomma, la liberazione è venuta.

Buono a sapersi, le assurdità quotidiane che ci fanno indignare sembrano in continuo aumento. Un primo passo per eliminarle, qualcuna, può consistere proprio nel parlarne. Oggi vi farò ascoltare una notizia che è apparsa su un quotidiano di Philadelphia, l'Inquirer. Furti di cervelli. Quando Margaret Zukowski uscì dalla sua abitazione di Philadelphia un pomeriggio nel dicembre del 1990, non immaginava la tragedia che l'avrebbe colpita, nemmeno la sconvolgente scoperta che avrebbe fatto di lì a qualche anno. Dopo che se ne fu andata, suo marito, Joseph, di 82 anni, salì sul tetto probabilmente per riparare l'antenna televisiva, perse l'equilibrio, precipitò al suolo e morì. Il suo corpo fu consegnato al medico legale. Da documenti ed altre testimonianze in seguito si venne a sapere che i periti avevano rimosso il cervello di Zukowski e l'avevano fatto pervenire all'Istituto di Medicina dell'Università della Pennsylvania per le lezioni di anatomia. Dai documenti giudiziari risultava che l'ufficio di medicina legale della città aveva sottratto i cervelli di 26 cadaveri nel 1990 e 1991 senza che le famiglie fossero state informate, senza la loro autorizzazione. Jeff Moran, una portavoce dell'assessore alla sanità di Philadelphia, ha detto che il comune non poteva esprimere giudizi in merito a causa del processo in corso. Che siano legali le azioni del comune o meno, i familiari dei defunti scongiati sono sconvolti. Mi sento distrutto, sostenne Dade Bishop, il cui figlio è finito sotto i ferri dei patologi. Quando è stato seppellito, il suo corpo non era intatto. Hanno mutilato mio figlio. Ho voluto sapere perché gli avevano tagliato la testa e mi hanno risposto che a volte devono farlo, ha detto Dolores Moliner, il cui figlio era stato anche assassinato. Nessuno ha detto qualcosa sul fatto che gli hanno portato via il cervello.

Il finale di Miscellanea è con la sua sigla. Eccoci giunti al termine di questo programma. Mi affretto come sempre a salutarvi perché il tempo è poco, devo dare spazio ad altri programmi. Grazie per essere stati con questo programma, ci risentiamo nella giornata di domani alla solita ora con Miscellanea, questo programma che fa compagnia ogni mattina insieme a Deborah. Ciao a tutti, grazie ancora e a risentirci. Ciao.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

dall'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario dell'11 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Al-Itair nel Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dalle esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. Il Centro Sismologico ha riportato una scossa di tale magnitudine a 10 km di profondità in un punto situato a 25 km a sud di Sidone e a 16 a nord-est di Tiro. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Palorad, nella regione ucraina di Dnipro, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità di Kiev. I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Palorad in pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada, ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno. Il capo dell'amministrazione statale regionale ha spiegato che 4 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono 3 bambini di 13, 14 e 15 anni. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene Trump, che infatti durante le 2 giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto, come il dividendo da $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan, il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, in bassa Engadina. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. A riferirlo la polizia del cantone di Grigioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro e sull'identità delle vittime. Qualche notizia di cronaca italiana: dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Il nord e il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunca in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa. Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. A distanza di 2 anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i 4 rapinatori, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanesi, sono stati arrestati. I malviventi legarono i 2 proprietari di casa con delle fascette, da elettricista a polsi e caviglie, e
coperto la bocca e il naso col del nastro adesivo. Poi hanno minacciato la coppia di tagliare loro un dito. I ladri sono poi fuggiti con gioielli di pregi e diversi PC e telefoni per un bottino stimato appunto di circa 100.000 euro. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato. Poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'arma del comando provinciale di Udine. E infine le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta lentamente al nord, la giornata contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e poi sul resto del sud peninsulare. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. Lieve aumento termico al nord, diminuzione al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto anche a Ennio Battista, che abbiamo in linea telefonica. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Come di consueto prendiamo in considerazione un articolo, un servizio. Ricordo che Vita e Salute è l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute. La volta scorsa abbiamo parlato del cibo spazzatura, tra virgolette. Quest'oggi prendiamo in considerazione un altro argomento molto importante. Parliamo di infertilità. L'inquinamento ambientale danneggia il maschio. La domanda è ovvia: quanto danneggia il maschio, tra virgolette? Ci sono dei dati, insomma, preoccupanti, ma fino a che punto attendibili? Di che cosa stiamo parlando, in altre parole?
2: Sì, stiamo parlando di un fenomeno che è sempre più crescente negli ultimi anni, che vede sempre più l'uomo, come dire, responsabile del problema della fertilità della coppia. Fino a qualche decennio fa la responsabilità veniva quasi sempre attribuita alla donna, poi sono cambiati, come dire, alcuni fattori, non per ultimo quelli culturali, che hanno incominciato un po' a considerare anche l'uomo come parte in causa e quindi non scaricando solo alla donna questo tipo di responsabilità. E poi sono migliorate poi le diagnosi, gli strumenti di diagnosi, che hanno fatto emergere una realtà diversa da quella che poteva essere il pregiudizio culturale.
1: Ecco, ma effettivamente possiamo dire che c'è una maggiore infertilità oggi rispetto al passato? Ci sono dei dati oggettivi?
2: Sì, diciamo che fino agli anni 80, diciamo, la percentuale, il fattore maschile era intorno al 20%. Oggi ha raggiunto praticamente il 50% dei casi di infertilità. E questo lo si deve a proprio una riduzione del numero di spermatozoi e della loro mobilità, che viene fatta risalire questo effetto, questa problematica, proprio a diversi fattori. Innanzitutto fattori ambientali legati all'inquinamento, a quello che mangiamo, all'aria che respiriamo.
1: È noto a tutti quanto sia sempre più diffusa la pratica della fecondazione assistita, no? E c'è gente che, insomma, è costretta ad andare anche all'estero per poter fare queste cose. Quando si parla di inquinamento ambientale, ecco, è una percezione abbastanza approssimata al vero, oppure ci sono dei dati ormai oggettivi proprio?
2: Diciamo, i dati sono sempre più numerosi e più oggettivi. Fra l'altro, con piacere abbiamo letto proprio sui giornali il venerdì scorso che riportavano una ricerca, noi in qualche modo abbiamo anticipato un po' i quotidiani in questo senso, che portava una ricerca dell'Università di Pisa, dove confermava quanto noi scriviamo sull'articolo, proprio di questa diminuzione della fertilità degli italiani. Questa è una ricerca legata all'Italia, ma noi, diciamo, ci siamo allargati un po' a un discorso più generale, legato proprio come principale causa proprio all'inquinamento.
1: E uno potrebbe chiedersi: caspita, ma forse anch'io posso essere danneggiato? Che cos'è che produce più frequentemente questi problemi di infertilità?
2: Beh, innanzitutto essere esposti agli inquinanti come i pesticidi, quindi le categorie professionali che lavorano più direttamente con sostanze chimiche legate alla fertilizzazione nell'agricoltura, alla disinfestazione, eccetera, sono le persone più a rischio, ma non solo queste. Ci sono anche coloro che lavorano con i metalli pesanti come il piombo, il cadmio, il bromo, o semplicemente vivere in luoghi dove queste sostanze sono maggiormente diffuse nell'atmosfera.
1: Che cosa si può fare per evitare?
2: Su questo elemento bisognerebbe che le politiche in generale fossero più attente. Ora vediamo cosa succederà in Italia, ecco, visto che siamo alla vigilia di un nuovo cambiamento dell'assetto, diciamo, governativo, o comunque di una possibile riformulazione. Ecco, bisogna innanzitutto appunto migliorare le politiche ambientali, fare qualcosa di più anche però nel nostro stile di vita, perché,
1: ecco, appunto,
2: non
1: che cosa
2: mai
1: possiamo fare noi per difenderci almeno in parte?
2: Ecco, innanzitutto alimentarsi in una certa maniera più corretta, perché non dimentichiamo che l'alimentazione può essere una bella barriera anche vivendo in situazioni inquinanti, può essere comunque un freno, ecco, all'invasione della presenza tossica.
1: E che alimentazione consiglieresti?
2: Ovviamente, ormai è inutile ripetere.
1: Dillo lo stesso.
2: L'alimentazione soprattutto ricca di frutta, ortaggi di stagione, perché contengono meno antiparassitari, quindi al di là ora del discorso biologico o non biologico, ma la frutta e la verdura di stagione contengono generalmente meno antiparassitari e pesticidi.
1: Non vengono trattate, per esempio, le mele, no? Con un cocktail di insetticidi, insomma, di sostanze chimiche per proteggerle, no? Per farle...
2: Sì.
1: Allora...
2: Le mele sono fra le più bombardate.
1: Ho preso proprio l'uva. Il peggio, ho capito.
2: Però lì possiamo andare sul biologico, costano un poco di più, ecco, ora bisogna anche un po' valutare, non tutto costa carissimo nel biologico.
1: Però sono più brutte, le mele biologiche.
2: Non è vero, ormai diciamo sono migliorate, il gusto è buono, anzi è migliore, spesso e volentieri. Quindi bisogna, ecco, saper scegliere, i supermercati in questo senso ci hanno dato una mano, ecco, quindi hanno calmierato i prezzi e offrono un po' più di scelta.
1: Quindi frutta e verdura in qualche modo ci aiuta parzialmente a difenderci contro l'inquinamento che provoca, come abbiamo sentito, anche gravi danni per quanto riguarda l'infertilità nel maschio.
2: Poi per esempio essere consapevoli che molluschi e crostacei sono organismi che accumulano più di altri molte sostanze contaminanti, quindi tossiche.
1: Quindi queste invece sono cose che non dobbiamo...
2: Non dobbiamo mangiarle, evitare il più possibile molluscoli e crostacei, limitare l'uso dei cibi che viene a contatto con le scatolette, oppure...
1: Cosa vuol dire, scusa?
2: Con le scatole, lo scatolame, insomma, cibo in scatola, insomma, può diciamo entrare in contatto con metalli pesanti, che sono in qualche modo responsabili anche questi.
1: Senti, non c'è il rischio di una psicosi alla fine, che uno sia così terrorizzato da quello che mangia che gli passa l'appetito?
2: No, ma basterebbe mangiare un po' più sano, ecco, ritornare un po' a abitudini molto sobrie, non è che si tratta di... è quello che stiamo facendo adesso che va contro un po' la natura, una certa logica, ecco, che era inscritta, ecco, nel nostro destino così genetico. Bisogna poi riscoprire, ecco, una sana alimentazione, astenersi dal fumo, alcol, che sono altri elementi che portano all'infertilità, anche il movimento fisico, per dire, insomma, alla fine è utile in questo senso, perché stare troppo seduti, la vita sedentaria aumenta, come dire, la temperatura corporea, soprattutto nelle parti genitali che subiscono negativamente gli incrementi di temperatura, che sono un nemico appunto della fertilità.
1: Allora, naturalmente su questo argomento potremmo dire tante altre cose, ma ci fermiamo qui perché mancano pochi secondi per la fine del collegamento. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per questo tuo intervento e a risentirci.
2: Arrivederci, grazie a voi.
1: Risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: Sono le ore 12 e 30 minuti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Notiziario dell'11 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona di Al-Itair nel Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti, che si estendono per oltre 2 chilometri, le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dalle esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. Il Centro Sismologico ha riportato una scossa di tale magnitudine a 10 km di profondità in un punto situato a 25 km a sud di Sidone e a 16 a nord-est di Tiro. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Palorad, nella regione ucraina di Dnipro, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità di Kiev. I russi hanno colpito un centro commerciale nel centro di Palorad in pieno giorno, quando c'erano molte persone per strada, ha affermato su Telegram il ministro dell'Interno. Il capo dell'amministrazione statale regionale ha spiegato che 4 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono 3 bambini di 13, 14 e 15 anni. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene Trump, che infatti durante le 2 giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto, come il dividendo da $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, in bassa Engadina. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. A riferirlo la polizia del cantone dei Grigioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro e sull'identità delle vittime. Qualche notizia di cronaca italiana: dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Il nord e il centro sono stati sferzati da nubifragi e trombe d'aria che hanno provocato vittime. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dramma anche a Sinalunca in provincia di Siena, dove si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato la morte di un'anziana in casa. Incappucciati, armati di pistola e fascette, sono entrati in un'abitazione di Roma, dove hanno sequestrato e minacciato i proprietari di casa e hanno svaligiato l'appartamento per un bottino di 100.000 euro. A distanza di 2 anni dalla violenta rapina del febbraio del 2024, i 4 rapinatori, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanesi, sono stati arrestati. I malviventi sopravviventi legarono i due proprietari di casa con delle fascette da elettricista a polsi e caviglie e coperto la bocca e il naso con del nastro adesivo. Poi hanno minacciato la coppia di tagliare loro un dito. I ladri sono poi fuggiti con gioielli di pregi e diversi PC e telefoni per un bottino stimato appunto di circa 100.000 euro. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell'arma del comando provinciale di Udine. E infine le previsioni del tempo di oggi. La pressione aumenta lentamente al nord, la giornata contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e poi sul resto del sud peninsulare. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. Lieve aumento termico al nord, diminuzione al sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notizio. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ritorna anche oggi il nostro almanacco radiofonico in questa edizione dell'11 di settembre, dove a tutti rinnovo il benvenuto.

0: Accadde oggi.
1: L'11 settembre 1926 è fallito il tentativo di assassinio nei confronti di Benito Mussolini. 1940, George Stibitz esegue la prima operazione da remoto su un elaboratore. 1941, inizio degli scavi per la costruzione del Pentagono. La Marina militare statunitense riceve l'ordine di attaccare i sottomarini tedeschi. 1944, le prime truppe dell'esercito statunitense attraversano il confine occidentale della Germania nazista. 1951, Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall'Inghilterra alla Francia e diventa la prima donna ad avere compiuto la traversata in entrambe le direzioni. 1960, si chiude a Roma la 17ª Olimpiade. 1961, fondazione del WWF. 1970, un tornado causa 30 vittime a Venezia. 1972, si chiude a Monaco di Baviera la 20ª Olimpiade. 1973, golpe militare in Cile da parte di Augusto Pinochet che rovescia il governo. Il presidente Salvatore Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. 1997. La Scozia vota per ristabilire il proprio Parlamento dopo 290 anni di unione con l'Inghilterra e nel 700° anniversario della battaglia di Stirling Bridge. 2001, attacco terroristico dell'11 settembre, così purtroppo verrà ricordato. Negli Stati Uniti il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono e un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Moriranno quasi 3.000 persone. 2003, entra in vigore il protocollo di Cartagena. E chiudiamo con la notizia dell'11 settembre 2011, l'inaugurazione quel giorno del National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato all'attentato alle Torri Gemelle di cui abbiamo appena detto, avvenuto nel 2001.

0: origine dei nomi.
1: Oggi ci soffermiamo sul nome Aida, e fu la celebre opera di Giuseppe Verdi a dare fama a questo nome di origine egiziana. Probabilmente è una alterazione del nome Liti, che significa giusta, avvenuta nel testo di Auguste Mariette, l'egittologo francese che scrisse il soggetto da cui nacque l'opera rappresentata al Cairo nel 1871. Per l'esattezza, venne rappresentata in occasione dell'apertura del canale di Suez. La storia dell'opera racconta di Aida, figlia di Amanasro, re degli Etiopi, che è una schiava che si innamora di Radames, comandante dell'esercito egiziano, con il quale poi morirà.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox ascoltiamo un vecchio motivo del 1993 firmato da Gaetano Caruso. Si intitola Cambia i tuoi pensieri.
2: Il suono si sente e dal

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della valvola. Invece di fare le esperienze su materiali radioattivi, il fisico inglese Owen Williams Richardson i suoi esperimenti li fece sui normali metalli e scoprì che tutti i metalli riscaldati tendevano a emettere elettroni che trasportavano elettricità. Qualcosa del genere era già accaduto molti anni prima, quando Edison, nel 1883, con l'intenzione di ridurre il calore del filo incandescente della sua lampadina, aveva introdotto a fianco una barra di metallo. Con gran sorpresa l'elettricità superava il ferro che li separava e si trasferiva nella placca di metallo. Dicono gli scienziati che quella fu la sua unica scoperta puramente scientifica. Edison, senza sapere che tipo di fenomeno fosse quello, corse anche a brevettarlo, ma non trovò il modo come sfruttarlo. L'aveva anche descritto meticolosamente, gli fu dato il nome di effetto Edison, ma rimase ignorato. 17 anni dopo, Richardson era partito nuovamente dall'effetto Edison. La sua scoperta permise di far fare passi da gigante alla nascente tecnologia delle valvole e quindi dell'elettronica. E più tardi, quando questa ormai era una realtà, Richardson ricevette il giusto riconoscimento. Gli fu infatti assegnato il premio Nobel per la fisica nel 1928.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Ain è la sedicesima lettera dell'alfabeto ebraico, ma è il nome che fu anche dato a una località lungo il confine settentrionale della Palestina.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà anche domani alla stessa ora qui, dove vi aspetterò. Ciao!

0: mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
2: Pregherò, dice Lentano. Beh, insomma, è una riproposizione della canzone Stand By Me. E si sentivano anche parole importanti del tipo la fede è il più bel dono che il Signore ti dà, tu vedrai, rivolto a un amico che in qualche maniera aveva dei dubbi. Ecco, allora, a proposito di dubbi e di domande, abbiamo con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
3: Sì, buongiorno a voi tutti e a coloro che ci ascoltano.
2: Allora, ci sono delle domande, dei dubbi che arrivano anche dai nostri ascoltatori. Leggo il messaggio che ci è arrivato. Luciano di Tivoli. Allora, una domanda a voi della redazione: ma perché la cristianità è divisa in centinaia di chiese di denominazioni diverse, diverse concezioni sulla Bibbia? C'è chi considera la Bibbia infallibile fino all'ultima parola, chi no? Cioè, chi dice che se la segui alla lettera tutto ti andrà bene, sarai ricco. Ci sono anche persone che dicono che se hai dei problemi e soffri, hai una malattia, è colpa tua sostanzialmente, un retro.
3: Sì.
2: Poi ci sono quelli che dicono che se non parli in lingue non sei un vero cristiano. Dice, io rimango basito. Ecco, allora mi ha colpito anche questa espressione di stupore forte, insomma, che credo che rappresenti una emozione abbastanza diffusa.
3: Ma diciamo che la domanda che rivolge il nostro ascoltatore è una domanda molto importante che diverse volte mi sono posto anche io, no? Soprattutto in passato. Perché la cristianità è divisa in centinaia di chiese se Cristo è uno, la Bibbia è una e tutti dicono di credere nello stesso Cristo e nella stessa rivelazione biblica? Allora non è semplice dare una risposta in due parole, però vorrei sottolineare che questa diversità in molte chiese è avvenuta non in un attimo, ma è il risultato di diversi momenti storici, perché ci sono state proprio nei secoli differenze storiche, teologiche,
2: che si sono approfondite,
3: politiche, culturali, quindi non è un qualcosa che è avvenuto in un lampo. Però possiamo dire che oggi diciamo le chiese maggiormente conosciute nell'ambito del cristianesimo sono il cattolicesimo, che diciamo rispetto agli altri non solo crede nella scrittura ma mette la tradizione allo stesso livello della scrittura, e poi ha il papato, il papa come vescovo di Roma e autorità universale della Chiesa. Poi invece c'è la Chiesa ortodossa orientale, che comprende le chiese ortodosse bizantine come quelle greche e russa, e la grande separazione allo stesso livello della scrittura, e poi ha il papato, il papa come vescovo di Roma e autorità universale della Chiesa. Poi invece c'è la Chiesa ortodossa orientale, che comprende le chiese

0: di Cristo. Poi si arriva al XVI secolo con la riforma protestante, a partire da figure come Martin Lutero, e poi si sono sviluppati non solo i luterani, ma i riformati, gli anglicani, i battisti, i metodisti e così via, no? Allora, qual è la differenza sostanziale che gli ortodossi credono anch'essi nella scrittura, nella Bibbia come parola di Dio, nella tradizione, però non riconoscono l'autorità papale, credono piuttosto nell'autorità dei concili, e il protestantesimo invece ha messo la scrittura al primo posto, è vero, fra i cinque sola scrittura, quindi solo la scrittura è l'unica autorità in materia di fede e in materia comportamentale.
1: Allora, Michele, diciamo, tu hai presentato una panoramica storica, diciamo così, di quello che è le grandi divisioni all'interno della comunità cristiana, però mi pare di capire che, insomma, qui il nostro ascoltatore ci dice che c'è anche un atteggiamento molto aggressivo, ecco, quando lui dice che se ci sono quelli che ti dicono che se segui la lettera, il testo biblico, tutto ti andrà bene, sarai ricco, e se non è così vuol dire che sei reprobo. Io non so chi sono le persone che hai incontrato, insomma, non proprio l'incontro più positivo che poteva fare, ecco, perché una persona che ti dice così è veramente, insomma, però
0: no, ma Roberto, ti dirò di più, che non solo ho incontrato, ma che incontro ancora oggi.
1: Ah, ecco, figuriamoci.
0: Però, oggi ci sono persone che credono che se tu diciamo rispetti letteralmente quello che hai capito della Bibbia non ti accadrà nulla di male, assolutissimamente.
1: Cioè tu hai conosciuto, anzi, persone che ti hanno detto questo?
0: Sì, le conosco tuttora, che mi hanno detto questo, che sono persone di fede, che però hanno questo concetto: Dio è con me, non mi può accadere nulla di male. Durante il Covid non hanno fatto il vaccino perché Dio è con me, non mi permetterà di. Purtroppo un paio di queste persone sono decedute, ma voglio dire, esistono ancora oggi queste persone che hanno queste idee, questo concetto.
1: Ed erano le stesse che tentavano di dare dei buoni consigli a Giobbe. Quando quest'uomo, bravo, colpito da una malattia, esatto, dice: no, questo non è possibile che avvenga. Vuol dire che probabilmente tu hai degli, esatto, scheletri nell'armadio, tirali fuori, Giobbe. Esatto. No? E invece sto poveraccio che diceva: io sono, esatto, ammalato, e voi mi venite qui a tormentare anche.
2: Cioè, esatto, finché stanno zitti sono fantastici.
1: Benissimo.
2: Allora, questo è di cui parlava Michele con esempi anche vissuti, io lo chiamo il talismano della Bibbia. Cioè, persone che pensano di avere un talismano in mano. E quindi diventa un po' magico anche l'aspetto.
1: Sì. Allora, ci fermiamo un attimo, Michele, però non perdiamo il filo del discorso, perché lo riprendiamo subito dopo. Ci ascoltiamo di Lauren Daigle, Let It Be a Hallelujah. Che sia un alleluia, questo è forse l'auspicio, perché la diversità si può vivere in mille modi diversi. Perché io non mi scandalizzo della diversità, io mi scandalizzo quando le persone ti vengono a dire: se non sei come me vuol dire che sei fuori, capito?
0: Bravo.
1: Vabbè, ne parliamo fra poco.
0: Condivido.
1: Lauren Daigle, Let It Be a Hallelujah. E ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi e stiamo cercando di dare una risposta parziale a una domanda importante che, per la verità, viene posta abbastanza frequentemente anche dai nostri ascoltatori, in questo caso da un signore che si chiama Luciano e che dunque da Villa Adriana di Tivoli, in provincia di Roma. Allora, lui ci scrive: domando a voi della redazione perché la cristianità è divisa in centinaia di chiese e denominazioni diverse, e qui il pastore ha già provato a dare una risposta, il pastore Abiusi, ma ecco, la cosa interessante è che lui dice anche: e siamo divisi anche sulle concezioni in relazione alla Bibbia. C'è chi considera la Bibbia infallibile fino all'ultima parola, chi la interpreta in maniera diversa e quindi in maniera meno rigida, tra virgolette. Ecco, anche su questo credo che ci sia una differenza, ma mi chiedo se le differenze non sono esistite sin dall'inizio della storia del cristianesimo. Non so se un cristiano di Gerusalemme fosse andato a Corinto.

0: detto, per intenderci, se si sarebbe avrebbe detto, ma qui siamo ancora nella stessa fede oppure, non lo so, vediamo che ne pensa il pastore Abiusi.
1: Sì, sì, sicuramente già la Chiesa nascente e soprattutto quando poi si è espansa non avevano tutti la stessa concezione, e le epistole, particolarmente quelle pauline, ma non solo, erano anche per sottolineare alcuni aspetti. Tu hai citato Corinto e l'apostolo Paolo sottolinea: se non credete nella risurrezione di Cristo e nella risurrezione dei morti, la nostra fede è vana. E come questo potremmo portare tanti altri sì. esempi. Ora, riguardo alla Bibbia come parola di Dio, no? Tutte le religioni cristiane pensano che la Bibbia sia la parola di Dio, però è una parola di Dio veicolata attraverso lo strumento umano, per cui Dio non ha fatto un dettato e l'autore ha scritto, ma ha ispirato dei pensieri. E poi ognuno di questi autori biblici ha scritto secondo la propria cultura, secondo il proprio modo di essere, il proprio modo di
0: pensare. Ecco Michele, ti interrompo un attimo, perché effettivamente se uno pensasse davvero che la Bibbia è sotto dettatura, io penso che per esempio il mondo islamico pensa che il Corano sia stato sostanzialmente dettato, quindi c'è una grande differenza da questo punto di vista.
1: Direttamente ecco. Da Dio, allora, dalla Maometto.
0: Sì. Se invece, ecco, chi pensa così anche per la Bibbia, beh, si deve porre qualche domanda su alcune contraddizioni di carattere storico, ma anche su alcuni aspetti di carattere etico che ci lasciano oggi almeno perplessi, insomma. Quindi c'è un problema certo. che forse a volte non viene sufficientemente focalizzato. Però ecco, andando verso la conclusione di questa riflessione, io torno al tema di come si vivono le differenze, perché qui il nostro ascoltatore dice: c'è chi ti dice che se non parli in lingue non sei un vero cristiano. Io rimango basito. Ha ragione a rimanere basito?
1: Ragione,
0: in parlare in lingue, stiamo parlando delle lingue statiche. Quindi...
1: Sì, delle lingue strane, questo lo affermano i pentecostali, no? Che se non parli lingue strane vuol dire che non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma non è scritto da nessuna parte. Parlare in lingue è un dono che il Signore può dare, a condizione che ci sia anche chi interpreta le lingue, perché l'apostolo Paolo dedica interi capitoli a questa tematica e poi conclude dicendo: se volete conoscere il dono maggiore, non è quello di parlare in lingue, ma Prima Corinzi 13 è il dono dell'amore, sì. della carità cristiana, no? Eccetera. Quindi ci possono essere diversi modi di vedere la Bibbia. Io ho capito una cosa nei miei anni di esperienza, non solo pastorale, ma proprio come credente. Mi sono posto una domanda e a cui ho cercato di dare una risposta. Com'era la Chiesa nel primo e nel secondo secolo, prima che esistessero cattolici, ortodossi e protestanti nel senso moderno? E credo che, ed è la scelta di vita che ho fatto, anche quello di diventare un cristiano avventista del settimo giorno, che la Chiesa che seguo e di cui sono un ministro di culto, anche se emerito, è la Chiesa che si avvicina di più al protocristianesimo. Io ricordo diversi anni fa, quando ero in Toscana, a Livorno, fu organizzato un incontro per parlare delle religioni moderne e invitarono anche la Chiesa Avventista, che all'epoca era stata fondata 40 anni prima, quindi negli ultimi 50 anni le chiese che sono sorte a Livorno. Quando presi la parola, io introdussi dicendo: per me è difficile parlare della mia chiesa come una nuova chiesa, perché è una chiesa che si rifà al primo cristianesimo. E lì attirò l'attenzione degli ascoltatori, che poi mi posero diverse domande. Quindi è vero che la prima chiesa anche aveva i suoi problemi, però era quella che veniva, quindi, direttamente dall'insegnamento di Cristo.
0: Diciamo che è ancora il nostro modello di riferimento, per quanto esatto. diciamo sia un po' più incerto di come normalmente. Dobbiamo concludere, perché purtroppo siamo veramente a corto di tempo. Ci fermiamo qui, grazie davvero al pastore Michele Abiusi, e poi su questi argomenti naturalmente ci ritorneremo. Intanto un grazie, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 8. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La riflessione che segue è curata da Marianne Rinaldi. Il versetto si colloca all'interno di una sezione del Vangelo di Matteo nella quale Gesù manda i suoi discepoli sul territorio della Giudea a compiere opere di liberazione e di guarigione. Dà loro delle istruzioni e tra queste c'è anche il versetto di oggi. È interessante perché Gesù prima dice ai discepoli di compiere una serie di opere a favore del popolo e poi aggiunge queste parole. Dirà anche di non portarsi oro o argento, sacca o vestito, perché l'operaio è degno del suo salario. Quindi, da una parte chiede ai discepoli di operare gratuitamente, dall'altra garantisce loro che avrebbero ricevuto un salario. Cosa significa? La lezione di Gesù è quella di imparare a dipendere da Dio mentre ci doniamo generosamente alle persone che abbiamo attorno. Gesù ci chiede di considerare quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo ricevuto, per imitare il Padre nel suo darsi pienamente e gratuitamente. Ci invita a essere privi di provviste, se non della certezza della sua cura nei nostri confronti.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 40, versetto 17. Il Signore ha cura di me. Cosa ne fai del tuo tempo? È facile sentire donne che si lamentano. Mio marito non ha tempo per me. E uomini che dicono altrettanto delle mogli. Molti genitori anziani si lamentano dei figli. Sono così impegnati che non hanno tempo per noi. E molti figli dicono: i nostri genitori non sono mai disponibili. La mancanza di tempo è una realtà dei nostri giorni che porta con sé frustrazioni e solitudine. Ma c'è qualcuno che ha tempo per noi. Il suo nome è Gesù. C'è una storia bellissima nel Nuovo Testamento, quella del cieco Bartimeo. È seduto a mendicare sul ciglio della strada e ad un tratto sente passare una gran folla. Non sa di che cosa si tratta, ma quando capisce che chi passa è Gesù, si accende in lui un bagliore di speranza e si mette a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Alcuni si innervosiscono e gli ordinano di tacere, ma lui non si lascia intimidire dalla folla e grida ancora più forte. Gesù, da parte sua, avrebbe potuto spiegargli che era in cammino verso il Golgota, che non aveva tempo, che doveva risolvere la questione del peccato e non era il momento di importunarlo. Invece no. Gesù fermatosi, è scritto. Ah, quando noi abbiamo un impegno importante non vogliamo essere disturbati da nessuno, a volte nemmeno da un familiare. Mentre Gesù si ferma e comanda che gli sia portato il cieco. Gesù trova il tempo per un mendicante cieco, solo ed emarginato. Si ferma ad ascoltarlo e lo guarisce. Ecco quanto vale un uomo per lui. Ognuno di noi vale tanto per il Signore. Per nessun'altra persona al mondo valiamo così tanto. Egli è sempre disponibile ad ascoltarci e a consolarci, specialmente quando siamo amareggiati e afflitti. Ma noi troviamo del tempo per Lui, per ascoltare ciò che ci dice nella Sua parola, per parlargli in preghiera? E meditiamo su questo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, buongiorno. È l'11 settembre e dal primo libro delle cronache leggeremo nel capitolo 16 il verso 24 che dice così: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo verso si inserisce in un contesto gioioso. È festa grande, perché dopo tanti anni l'Arca del Patto tornava finalmente a Gerusalemme. Il tempo dell'esilio in Babilonia era finito e si doveva ricostruire tutto, la città, il tempio, e lo spirito scoraggiato del popolo doveva tornare ad avere un punto fermo nella fede in Dio per riportare alla luce quella dignità regale che ormai era sepolta sotto anni di lontananza, frustrazioni e schiavitù. Cosa c'era di meglio di un bel canto per proclamare la grandezza di Dio e le sue meraviglie? Ma non basta. Questo verso si apre all'idea che Israele non deve e non può custodire gelosamente la grazia che ha ricevuto, ma deve raccontarla e proclamarla a tutti. Dio non appartiene solo a una tribù o a un solo popolo, perché le sue meraviglie, la sua gloria, ciò che Egli è, deve appartenere a tutti. In pratica, questo verso è un mandato missionario che sarà sicuramente raccolto anche dall'Apostolo Paolo quando dirà ai Romani di essere ministro di Gesù Cristo per le nazioni. Per Davide, il Salmo di oggi, e questo verso in particolare, era un canto profetico, ma per Paolo era diventato una missione, un impegno quotidiano e una vita consacrata. Una domanda per tutti: chi è Dio per te, per me, per noi? È arrivato il momento di mettere le carte in tavola e considerare tutto ciò che Dio ha fatto per noi, perché Lui è il nostro tutto. Non ha lesinato niente pur di averci sotto le sue ali, pur di farci crescere con le sue benedizioni, per fare di noi non solo figli ubbidienti, ma anche ambasciatori del suo regno in un mondo che muore senza la sua presenza.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach era l'ultimo e ottavo figlio del violinista Johann Ambrosius Bach. Fin da piccolo ricevette l'istruzione musicale dal padre, ma poi, venendo a mancare improvvisamente, questa continuò a casa del fratello maggiore. Si sposò con una cugina di secondo grado e perse la figlia piccola, poi i tre figli e infine la moglie. In seguito si risposò e insieme alla seconda moglie, Anna Maddalena, perse altre quattro figlie e tre figli. 11 amati figli. Dei 20 figli avuti dalle due mogli, solo 9 raggiunsero l'età adulta e solo 3 di questi divennero musicisti. Molti ricercatori si sono chiesti come ha potuto Bach affrontare queste perdite? Come ha fatto a non fermarsi e a non impazzire dal dolore? E soprattutto, come ha potuto continuare a scrivere brani, sinfonie e concerti, la musica più bella che il mondo abbia mai ascoltato? Sai come ci riusciva? Calvinista convinto, alla fine della partitura scriveva sempre Soli Deo Gloria, cioè solo a Dio la gloria. Ma prima ancora, all'inizio degli spartiti, scriveva Signore, aiutami. Pertanto, possiamo pregare ascoltando la musica di Bach in sottofondo, perché la sua musica stessa è preghiera. Caro amico e cara amica, se potessi esprimere ciò che c'è nel tuo cuore producendo musica, quali note canteresti? Note cariche d'amore? Oppure piene di tristezza e amarezza? Che le note del nostro cuore diano gloria al Re dei Re e onorino ogni giorno ciò che Lui è per noi.
3: Non c'è cosa più bella di parlare delle persone che amiamo. Di solito lo condividiamo con gli amici, sapendo di essere ascoltati volentieri. Ma cosa succede quando la persona che amiamo è Dio e iniziamo a parlare di Lui con chiunque? C'è un aneddoto divertente che un famoso predicatore racconta. Si trovava su un mezzo pubblico affollatissimo e non c'era verso di trovare un posto a sedere. Allora ha iniziato a parlare di Gesù ad alta voce. Risultato? Le persone attorno a lui, anche quelle sedute, si sono alzate e si sono allontanate. E lui ha potuto scegliere comodamente dove sedersi. Ovviamente il suo scopo non era questo, liberare un posto. Anche da seduto avrebbe comunque parlato di Gesù, ma ci fa comprendere perfettamente come reagisce la gente quando vogliamo condividere con loro quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E questo succede perché il significato della croce non è stato rivelato al loro cuore. Il suo messaggio è esattamente contro tendenza al sistema del mondo. Faccio un esempio. Al lavoro ho tanti colleghi ed essere credenti in mezzo a persone che non lo sono è un bel combattimento. Spesso quello che vedo e sento non è piacevole. Mi rispettano, però quando si tratta di certe cose per loro quello strano sono io. A volte pensano di provocarmi con qualche battuta sciocca o un po' volgaruccia, ma io sorrido, non do peso. Non sono cattivi, hanno la mentalità del mondo. Uno di loro l'altro giorno mi ha detto: dovresti peccare un po' di più. E io ho risposto che vorrei essere capace di non peccare mai. Alla fine comunque credo che non esistano posti e contesti migliori di questi per parlare di Gesù. Se non parliamo dove c'è bisogno, dov'è che dovremmo farlo? Se non ne parliamo tra chi non conosce ancora la grazia di Dio e ha bisogno di salvezza, a chi e dove dovremmo parlarne? Gesù ha detto chiaramente: andate. È proprio fuori dalla Chiesa che Dio vuole farsi conoscere e vuole farlo attraverso di noi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
2: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Cristiani perseguitati, questo il titolo. Concludiamo in questa puntata di appuntamento con Dio il capitolo 4 della prima lettera dell'Apostolo Pietro. Ed è stato e continua ad essere ancora oggi un capitolo molto denso di situazioni che danno pensiero, di situazioni su cui riflettere e da cui trarre le proprie conclusioni di vita. In particolare Pietro ha parlato finora delle scelte che ognuno di noi deve fare per quanto riguarda i propri comportamenti, il proprio modo di parlare, il proprio modo di vivere, le relazioni che ci sono con gli altri. Pietro ha scritto che l'amore cancella i peccati che possiamo commettere noi nei confronti degli altri, con l'amore degli altri che si riversa su di noi stessi, oppure i peccati, gli errori, i comportamenti sbagliati che altri possono avere nei nostri confronti, e quindi in questo caso è l'amore nostro che cancella il peccato che altri hanno avuto, hanno commesso nei nostri confronti. Beh, quest'ultimo scorcio del capitolo 4 invece è dedicato proprio alla persecuzione, come dice il nostro titolo, perché Pietro scrive: non siate sorpresi di trovarvi in mezzo al fuoco della prova, e non c'è niente di strano. Siate felici piuttosto, perché quanto più partecipate alle sofferenze di Cristo, tanto più potrete esultare di gioia nel giorno in cui Egli manifesterà la sua gloria a tutti gli uomini. E Gesù lo aveva detto, lo troviamo nel Vangelo. Insomma, se hanno maltrattato, se hanno perseguitato, se hanno ucciso il Maestro, cosa succederà allora ai discepoli? Beh, forse in maniera comune, diciamo così, la vita a cui siamo abituati è una vita di routine, diciamo così, in linea di massima, con le dovute eccezioni, con le dovute situazioni diverse da questo, ma è una vita di routine, possiamo dire. Quindi una vita in cui ci alziamo, ci prepariamo, facciamo colazione, usciamo fuori da casa, e chi a lavorare, chi per le altre occupazioni della giornata, chi per studiare, e poi si concludono queste varie occupazioni esterne, si ritorna a casa alla sera, si cena, ci si lava, ci si prepara per guardare le meritate due ore, un'ora o più, chissà, di televisione, oppure chi sta davanti al computer, chi sta al cellulare. Momenti di distrazione, diciamo così. Ma immaginiamo però questo: è una distrazione di massa che diventa anche una distruzione di massa, una distruzione dei nostri pensieri, della nostra spiritualità, della nostra profondità umana, perché ci distoglie da quella che è la vera vita, ci distoglie da noi stessi, ci distoglie dagli altri, ci distoglie dalle questioni vere, perché nel momento in cui noi siamo credenti, nel momento in cui noi scegliamo di seguire Dio, ed è questo un aspetto vero della vita, quando scegliamo di interessarci di Dio e quindi di noi stessi, alla fine scegliamo anche di interessarci degli altri, ed è questa, ripeto ancora, la vera vita, un altro aspetto ulteriore della vera vita. Sì, a volte è opportuno un po' di svago, chiaramente, ma non deve essere la distrazione a diventare poi alienazione dalla vita, estraniamento totale dalla vita che noi possiamo compiere, perché questo ci porta su una strada che non ha un arrivo, non ha un orizzonte, non ha qualcosa di vero da darci. E Pietro continua e dice: beati voi se siete maledetti e insultati perché siete cristiani. Vuol dire che il glorioso Spirito di Dio è su di voi, che nessuno di voi soffra perché è condannato come omicida o condannato come ladro o delinquente o intrigante, ma non si vergogni di soffrire perché è cristiano. Glorifichi Dio piuttosto per il privilegio di appartenere alla famiglia di Cristo e di essere chiamato con il nome di Cristo. Ecco, queste sono delle cose su cui possiamo riflettere, delle cose su cui possiamo pensare, perché seguire Cristo significa fare delle scelte diverse da quelle comuni, significa vivere sì una vita normale, una vita da uomo, da donna, da persona, ma una vita diversa da quella comune, dalla vita di chi non crede in Gesù. Significa fare, lo ripeto ancora una volta, delle scelte nuove, delle scelte serie, delle scelte importanti, delle scelte che lasciano una traccia nella vita di ciascuno di noi. E allora vedremo fra poco ancora qualcosa di importante su questa tematica. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Cristiani perseguitati, questo è il titolo. Stiamo continuando sul capitolo 4 della prima lettera dell'Apostolo Pietro. E abbiamo visto nel segmento precedente le scelte opportune da fare per una persona credente, per un cristiano, per una cristiana, le scelte opportune da fare al di fuori, al di là di una vita normale, diciamo così, tra virgolette, una vita di routine in cui le abitudini prendono sempre più piede e spengono, se vogliamo, la nostra mente, il nostro intelletto, la nostra spiritualità, per farci accodare alle abitudini che tutti hanno, anche quelli che non credono. E proprio qui Pietro poi spende una parola proprio per quelli che non credono, perché è importante che anche loro credano in Gesù per cambiare vita, per diventare delle persone nuove, delle persone diverse, e tutti e tutte dobbiamo poi essere focalizzati sulle cose più importanti, sulle cose vere della vita. E Cristiani perseguitati non è un titolo a caso, perché proprio di questo parla Pietro nella lettera. Non vergognatevi di soffrire perché siete cristiani. E se persino noi, dice Pietro, che siamo credenti, dobbiamo essere poi giudicati, valutati, vagliati, allora quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Eccolo qui il pensiero rivolto, questo anelito, forse lo possiamo chiamare, nei confronti di chi non crede e che invece è opportuno che creda, che cambi direzione nella propria vita. E come dicono le scritture, continua Pietro riferendosi all'Antico Testamento della Bibbia, riporta questa frase, come fa spesso in altre situazioni: se con tante difficoltà Dio ha salvato il giusto, dove andranno a finire i non giusti che vogliono ignorare la sua salvezza? Ecco, e allora ritornando anche ai credenti in questa seconda parte, forse oggi proprio il fatto di orientarci al modo di vivere comune e anche il fatto di essere distanti, perlomeno nel nostro paese, e dalle situazioni di crisi mondiale che ci sono in questo momento, tutto ciò ci porta, ripeto, a camminare senza il riferimento vero nella nostra vita. Ecco, in questo momento nel mondo esistono le persecuzioni, queste persecuzioni dei cristiani. Il sito di porteaperteitalia.org riporta che oltre 360 milioni di cristiani sperimentano alti livelli di persecuzione e di discriminazione a motivo della loro fede, e sono 312 milioni se si considerano solo i paesi della World Watch List, in cui il livello di persecuzione è molto alto o estremo, e poi il resto sono nei paesi in cui non ci sono regimi totalitari, nei paesi considerati civilizzati ma che comunque in qualche modo attuano un livello di discriminazione, almeno di discriminazione se non di persecuzione, nei confronti dei cristiani. E la World Watch List è questo report annuale sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, e oltre ai 360 milioni di credenti perseguitati ci sono quasi 6.000 cristiani uccisi e oltre 6.000 ancora arrestati per la loro fede. Quindi immaginiamo tutto ciò che succede, i vari modi, le varie discriminazioni, anche nei paesi in cui ci sono tante religioni, come potrebbe essere l'India, ad esempio, in cui ci sono buddisti, ci sono musulmani, ci sono animisti, ci sono induisti. Si potrebbe pensare che magari tutti si possa coesistere con il proprio credo insieme al credo degli altri, e invece purtroppo non è così, anzi, soprattutto i cristiani in quel paese, come ripeto, in tantissimi altri paesi, paesi caldi da questo punto di vista, sono almeno 50 i primi posti della World Watch List, e purtroppo questo non avviene, le discriminazioni e le persecuzioni avvengono ancora oggi. E allora Pietro, 2000 anni fa, preavvisava proprio su questo punto, che potrebbe sembrare un punto dolente, qualcosa di cui aver paura o qualcosa di cui vergognarsi o qualcosa da cui scappare. No, Pietro dice invece: affidiamoci a Dio. E se capitasse anche a noi una prova estrema, che potrebbe essere la discriminazione per via della fede o addirittura la persecuzione, non dobbiamo mai dimenticare che ci sono anche non credenti che soffrono per qualcosa, e queste sofferenze potrebbero essere ben peggiori delle nostre. E allora crediamo in Dio, crediamo tutti nel Signore Gesù, sia chi oggi già crede rafforzi la sua fede, rafforzi la sua comunione con Dio, e chi non crede faccia delle scelte nuove, delle scelte lungimiranti, delle scelte che possano già oggi cambiare il proprio spirito, la propria mente e il proprio cuore, e che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, ci benedica comunque tutte e tutti.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Vivo dei Pieno Vangelo.
3: I Pieno Vangelo, band cristiana in questi giorni al disco Highlight con i suoi brani tratti da Vivo, sono giovani credenti operanti nella comunità di Modugno in provincia di Bari. Sentiamo e percepiamo il loro fervore e la riconoscenza verso il Dio della Bibbia, che in Gesù ha manifestato l'amore che dona la vita eterna e la gioia. Proprio così si intitola la canzone che stiamo per ascoltare. Gioia, i Pieno Vangelo.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciterà noi morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Dentro il cervello, questa rubrica che ci sta aiutando a capire come il nostro cervello funziona è meravigliosa. Una delle ultime frontiere inesplorate della scienza, perché ci sono tanti studi e tanti ancora se ne faranno. Cerchiamo di entrare sempre più all'interno del nostro cervello per imparare anche a rispettarlo. E con noi, come sempre, il dottor Alberto Favetta. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Il cervello fa anche delle predizioni. Cosa significa?
2: Allora sì, questa è una cosa molto importante. Perché è importante per il cervello predire? Facciamo un attimo un esempio su una cosa pratica. Chi è appassionato di fotografia, per esempio, ha il piacere, per esempio, di fotografare, non so, un gabbiano mentre, nel momento in cui spicca il volo. Però per quanto si possa sforzare, è difficile che riuscirà a prendere quel momento, perché il gabbiano può stare lì fermo un minuto, due minuti. Nel momento in cui il gabbiano prende il volo, io scatto la fotografia, ma il gabbiano già è un metro più avanti, perché la mia velocità non è tale da riuscire a eguagliare quella del gabbiano. Le nuove macchine fotografiche hanno organizzato un sistema particolare. Cioè la macchina, nel momento in cui premo a metà lo scatto, in continuazione filma tutto quello che c'è. Quando abbasso ulteriormente il dito e vado in fondo, praticamente fa quello che si chiama prescatto. In realtà non è un prescatto, praticamente prende l'ultimo pezzo prima dello scatto e me lo collega alla raffica di fotogrammi, e quindi io riesco a vedere quello che volevo vedere, perché è contemporaneo a quello che io, diciamo, ho pensato. Io volevo scattare, vedo il gabbiano che si alza in volo, ma l'avrei perso se non ci fossero stati questi scatti. Ora, il nostro sistema funziona in maniera un po' diversa, perché non possiamo tornare indietro nel tempo. Allora, cosa fa il nostro cervello per non perdere questi fotogrammi? Li prevede, cioè riesce a prevedere quello che succederà dopo, perché se noi non riuscissimo a prevedere quello che succederà dopo, sarebbe un disastro. Cioè noi saremmo in continuazione o caduti per terra, o non riusciremo. Voi immaginate per un attimo, per esempio, una partita a tennis. Il tennista, nel momento in cui deve prendere la palla al volo, non può aspettare che la palla arriva al suo livello per spostarsi, perché non ne prenderebbe neanche una, ma deve praticamente guardare l'avversario, vedere come la racchetta colpisce la palla,
1: per dire la traiettoria che farà, dove arriverà,
2: vedere la rotazione della palla, perché la rotazione della palla con l'attrito con l'aria danno un effetto alla palla, quindi la palla si muoverà in maniera diversa in base alla rotazione della palla. Quindi vede tutte queste cose e si dirige dove andrà la palla, per cui entrambe si incontreranno in un punto, perché il nostro tennista ha predetto cosa sarebbe successo, in quale punto dello spazio e in quale momento del tempo. Quindi praticamente, se non ci fosse stata questa azione di predizione, non sarebbe potuto farlo. Ma questa è una cosa, diciamo, che è importante relativamente con la palla, perché anche senza tennis tutti vivremmo bene. Per esempio, non so, i cani non giocano a tennis e stanno bene lo stesso. Però perché è importante? Perché a questo punto potremmo pensare, ma se è importante solo per il tennis, che ce ne frega di predire le cose? Non è così, perché in realtà il tennis è un esempio, ma in realtà questo ci serve per vivere contemporaneamente all'interno del nostro sistema. Cioè, voi immaginate, per esempio, di camminare in un terreno accidentato, anche in un terreno normale. Ogni passo che facciamo, il nostro cervello ricalcola quello successivo. Perché? Perché la strada che noi percorriamo non è che la conosciamo al 100%. Voi immaginate, quando lì c'è un uragano che dissesta praticamente le strade, come è successo in Sicilia qualche tempo fa, praticamente una strada che prima era normale è piena di buche. Benissimo. Quando noi camminiamo non possiamo inciampare in ogni buca. E allora il nostro cervello, quando vede che c'è una buca, ricalcola tutto. E cosa, come ricalcola? Ricalcola perché praticamente va a considerare il dislivello rispetto alla strada,
1: È
2: la
1: una cosa
2: possibilità.
1: pazzesca, dottore, quello che ci sta dicendo, perché tutto questo avviene in automatico, eppure il cervello che gran lavoro compie ad ogni passo che facciamo, proprio nel caso che lei ci sta
2: Certo,
1: presentando.
2: e avviene in maniera assolutamente inconscia, cioè noi non ce ne rendiamo conto, camminiamo e andiamo avanti. Ed è una percezione multisensoriale perché ci dà, diciamo, facciamo un esempio, un altro esempio pratico che è un esempio importante. Allora, in pratica, noi mentre anzi, facciamo due esempi, uno che è un esempio molto, diciamo, quasi scolastico e un altro invece che ci fa capire una realtà che è molto importante. Allora, il primo è per esempio quando noi guardiamo un film che è stato, per esempio, registrato in lingua straniera, per esempio in inglese, poi c'è qualcuno che lo traduce in lingua italiana, spagnola, francese, in base allo stato dove verrà prodotto. Bene, le labbra non sempre si muovono in maniera coerente con i suoni, però il nostro cervello cosa fa? Guarda le labbra, ascolta il suono e integra le due cose e crea una terza immagine, che non è quella che vede e non è quella che ascolta, ma è un'immagine che praticamente mette insieme il suono che ascolta con il movimento delle labbra, tranne che non c'è proprio una divergenza incredibile, ma anche se noi lo sappiamo, sappiamo che quello è stato tradotto, ma cerchiamo comunque, il nostro cervello cerca
1: Di
2: comunque
1: sincronizzare la cosa. Questo
2: e riesce a riprodurre.
1: succede anche, dottore, quando ad esempio c'è un collegamento, quindi con internet, a volte se il collegamento non è perfetto, c'è proprio la differenza tra l'audio e l'immagine.
2: In quel caso a volte ci accorgiamo perché c'è una discrepanza molto forte e quindi magari riusciamo a percepirlo, ma normalmente quando noi guardiamo un film,
1: Sì, non
2: se è
1: ci
2: stato
1: facciamo
2: doppiato,
1: caso.
2: se è
1: Non
2: stato
1: ci facciamo
2: doppiato
1: caso.
2: bene, una cosa molto importante, per esempio, quando ci troviamo, proprio parlando di multisensorialità, quando ci troviamo per esempio in una macchina e non vediamo la strada, può capitare che ci viene il cosiddetto mal di macchina. Oppure
1: Ah,
2: se ci
1: vero,
2: troviamo,
1: sì.
2: su una barca e praticamente viene il mal di mare. Perché viene il mal di mare o il mal d'auto? Qual è il motivo? Perché il nostro cervello integra, come sempre, integra quello che vede e integra con i nostri sensori interni. Allora noi, per quanto riguarda l'equilibrio, abbiamo un sistema che si chiama acustico-vestibolare, che praticamente ha una serie di sensori che stanno a livello dell'orecchio, praticamente diciamo, è un sistema basato su tre canali, che sono disposti nello spazio in maniera tale da coprire tutti i possibili movimenti. Non andiamo nel dettaglio perché si dovrebbe fare una figura per vederlo bene, però sono tre canali. Uno ci permette di percepire i movimenti anteroposteriori, l'altro i movimenti di sobbalzo, gli altri i movimenti destra-sinistra. Comunque ci permette di percepire i nostri movimenti. Questo sistema si integra con quello visivo, perché quando noi camminiamo e vediamo la strada, o se siamo in barca e vediamo il mare, ci aspettiamo un certo movimento. Quando praticamente ne percepiamo uno diverso, il nostro cervello dice: ma che cosa sta succedendo?
1: Deve fare un
2: Io
1: ricalcolo.
2: devo fare un ricalcolo. Questo ricalcolo va in conflitto e se non riesce a aggiustare questo conflitto, si crea una situazione di malessere. Infatti si hanno vertigini, si può arrivare anche al vomito, perché praticamente il cervello non riesce a integrare come si deve, perché la diversità è molto forte. Se poi siamo abituati o se guidiamo la macchina, questo non succede. Perché non succede se guidiamo la macchina? Perché se guidiamo la macchina, noi stiamo attenti alla strada e quindi è più facile che il nostro cervello possa accoppiare quello che vede con quello che percepisce l'apparato acustico vestibolare.
1: Ripetiamo a parlare di cervello, stiamo parlando di predizione, stiamo parlando di come il cervello è impegnato in tantissime funzioni che sono per noi automatiche, di cui non ci rendiamo conto. Dottore, si parlava del fatto che a volte possiamo avere mal d'auto, no? Perché se non guardiamo la strada, se non ci concentriamo in un determinato punto, ma ad esempio a me succede che se io leggo in autobus o in macchina, soprattutto in macchina, o se guardo il cellulare in macchina per un po' di tempo inizio a sentirmi male. È dovuto a questo?
2: Esattamente, perché quando noi guardiamo il cellulare o guardiamo un foglio ci aspettiamo di stare fermi. Normalmente è così. Poi se siamo abituati, chiaramente diciamo il nostro organismo impara e impara anche a compensare. E poi lo vedremo questo, perché la percezione significa anche apprendimento sotto certi aspetti. Se invece non siamo abituati, ci aspettiamo di stare fermi, il nostro apparato acustico vestibolare, che è sensibilissimo, dice: guarda che ti stai muovendo, ma come, io sono fermo, sto leggendo. Ma no, guarda che ti stai muovendo. E questo sistema ovviamente non ce lo dice a parole, ma ce lo dice a percezione. Questo sistema chiaramente ci crea questo malessere. Ora, a proposito di auto, parlavamo appunto di mare o di auto, facciamo un altro esempio molto importante per capire meglio come lavora il nostro cervello con la percezione. Facciamo un esempio del semaforo. Perché l'esempio del semaforo? Perché il semaforo è un sistema che mette veramente a dura prova i nostri sensi, così come tutto il resto, solo che noi al solito non ce ne accorgiamo e riusciamo tranquillamente ad affrontarlo senza alcun problema, proprio perché il nostro cervello ha delle capacità veramente notevoli. Immaginiamo di trovarci in un incrocio. A un certo punto vediamo a distanza che c'è un semaforo. Bene, il nostro cervello si aspetta già di analizzare il semaforo, ancora siamo a distanza, quindi vediamo in lontananza che c'è questo semaforo, ma già il cervello ci allerta. Ci avviciniamo all'incrocio, il cervello cerca subito con attenzione il semaforo perché deve vedere qual è il colore del semaforo, quindi la posizione, deve verificare che il semaforo funzioni, perché non è detto che sia in funzione. Ma non è solo questo, cioè voi immaginate cosa succede nel momento in cui noi cominciamo a decidere cosa fare, perché la percezione e la decisione, quindi percezione e movimento, sono due facce della stessa medaglia. Cioè la percezione non ci serve solo per percepire le cose, ma ci serve per reagire e interagire col sistema. I sensori interni ci servono per regolare il nostro metabolismo, per regolare le nostre funzioni interne, noi non ce ne accorgiamo, lui fa tutto da solo. Mentre la percezione esterna, che si va a integrare con quella interna, serve per comportarci in maniera adeguata. Quindi noi vediamo il semaforo, contemporaneamente cosa succede? Diamo un'occhiata in giro, guardiamo lo specchietto retrovisore, perché dobbiamo vedere se non c'è qualcuno, per esempio, che è molto vicino alla nostra macchina e quindi quando freniamo ci tampona. Cerchiamo di stare attenti se non ci sono rumori, cose particolari. Immaginate, per esempio, una motocicletta che a velocità si avvicina. Allora noi guardiamo perché dobbiamo stare attenti, salga addosso. Nel frattempo guardiamo il semaforo. Contemporaneamente cominciamo a mettere il piede sull'acceleratore e a quel punto ci preoccupiamo che il freno funzioni. Sentiamo col tatto qual è la resistenza che fa il piede, che fa il pedale del freno sul piede. Quindi se per caso ci accorgiamo che quel freno non funziona bene, il nostro cervello cerca un'altra strategia, utilizza il freno a mano, cerca un freno motore, si sposta lateralmente con la macchina, praticamente è sempre in allerta. Ora immaginiamo, tutto funziona bene, siamo pronti, il freno funziona tutto a posto, a un certo punto sentiamo la sirena di un'ambulanza che giusto giusto è dietro di noi. Il nostro cervello immediatamente trova un'altra strategia, che non significa che per togliersi davanti pesta il pedone che sta passando, quindi contemporaneamente fa altri tantissimi esami di ciò che ci circonda. E praticamente subito guarda che non ci siano pedoni, si rende conto che la situazione è tranquilla, si sposta nel tempo più breve possibile per fare passare l'ambulanza, cerca una situazione per agire simultaneamente e contemporaneamente con tutte le problematiche, considerando tutti i sensori disponibili.
1: Torneremo a parlarne nella prossima puntata. Grazie, dottore.
2: Grazie a voi.
3: Bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo arrivati alla quarta puntata dello Stupore Dipinto, questa serie di trasmissioni sull'arte e un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. Lo facciamo anche oggi con la professoressa Emanuela Fogliardini, che ci guiderà in questo percorso. Lei è docente di teologia ortodossa e di arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e cofondatrice dell'Academy for Christian Art. Insieme a lei non può mancare Laura Lorusso, esperta in comunicazione creativa e valorizzazione dei beni culturali. Io vi ringrazio per essere di nuovo con noi, perché insomma, è molto affascinante questo viaggio che ci state proponendo.
4: Bene, grazie a Radio Voce della Speranza e grazie ad Emanuela per questi bei momenti durante i quali possiamo riflettere. Come ormai però io spero i nostri radioascoltatori sappiano, possiamo parlare, abbiamo sdoganato il problema, possiamo parlare di arte alla radio, perché appunto avevamo scelto questo percorso, lo Stupore Dipinto, per riflettere insieme ai nostri radioascoltatori su due opere, diciamo così, un'opera di arte occidentale e un'opera di arte orientale, che abbiamo selezionato insieme ad Emanuela perché vogliamo raccontarvi che cosa ha significato per gli artisti o come hanno deciso di rappresentarlo all'interno delle loro opere l'irruzione del divino nella storia dell'umanità. E quest'oggi, come vi diceva Claudio prima, vogliamo parlarvi della guarigione del paralitico. Per chi volesse seguire, il testo biblico che leggerò si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, i versetti da 1 a 11. Giovanni al capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» E l'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». E Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Sempre meravigliose questi racconti biblici, ci portano nella scena. Oggi invece, Manuela, in che scena ci vuoi portare?
5: Io vi porto agli inizi dell'arte cristiana, perché ancora prima delle pitture catacombali l'arte cristiana ebbe questo eccezionale ciclo a Dure Europos in una casa privata. All'interno di questa casa fu adibito uno spazio per il battesimo, quindi un battistero, e poi all'interno di questa casa fu adibita anche una sala per l'Eucaristia. Siamo in una casa privata perché tutto questo ciclo risale a ben prima dell'editto di Milano, quindi prima del 313. I cristiani potevano avere dei luoghi di culto solo all'interno di case personali. Siamo in Siria, in questo crocevia del cristianesimo antico che ci lascia Dure Europos, e in particolare è proprio un luogo eccezionale perché sono stati riscoperti in questa colonia romana che prima era stata alessandrina e prima ancora tolemaica, ci lascia ben 16 templi dedicati a 16 divinità diverse, tra cui l'eccezionale sinagoga dipinta, l'unica che noi abbiamo al mondo, e il tempio di Mitra e la casa cristiana. Qui all'interno del battistero sono state realizzate delle pitture anche molto semplici, un po' naif in un certo senso rispetto alla levatura anche proprio estetica delle pitture murali della sinagoga, che hanno a che fare con il rito battesimale, ed è molto interessante perché noi veramente non lo conosciamo il rito come era praticato nel III secolo, ma abbiamo delle pitture che in un certo senso ci accompagnano in questo potenziale rito che potremmo riscrivere. Quindi per una volta tanto non è stata l'immagine una traduzione del testo biblico o di un rito, ma l'immagine ci parla prima del rito stesso. Tra l'altro abbiamo una delle prime rappresentazioni del Cristo, questo Cristo giovinetto vestito come un senatore romano, in berbe, con questi cappelli un po' scompigliati, che è elevato rispetto alle due scene in cui il paralitico prima è sdraiato, poi prende il suo lettuccio, e il dettaglio molto interessante dell'acqua che scorre sotto, perché abbiamo a che fare con un battistero e siamo proprio vicino alle immagini, siamo proprio vicino al luogo in cui c'è la vasca battesimale, quindi in cui i catecumeni hanno qui intuito un momento di salvezza, di guarigione non solo fisica ma anche più spirituale, che sarebbero poi andati a vivere pienamente nel momento dell'immersione nella vasca battesimale.
4: La meraviglia di queste opere che ci ha mostrato non è la prima. Io invito a sentire gli altri podcast per scoprire qual era l'altra, che la scena è proprio rappresentata nelle sue fasi, no? Quindi, come ci dicevi, il paralitico è ancora sul lettuccio, e poi è bellissimo il disegno del paralitico. Io me lo sono sempre immaginato leggendo il testo biblico del paralitico, e se proprio si mette sulle spalle il suo lettuccio e se lo porta via. Quindi è davvero molto bella questa immagine.
6: E ora una pausa musicale, ci ascoltiamo di Johann Sebastian Bach la corale Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, dalla cantata BWV 48 Ich elender Mensch werde mich erlösen, che in italiano significa misero me che son d'uomo, chi mi libererà? Una frase che riprende la lettera di Paolo ai Romani: misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Una cantata composta da Johann Sebastian Bach a Lipsia nel 1723 per la 19ª domenica dopo la Trinità.

0: Allora, anche la musica questa volta è sembrato seguire le vostre parole e l'immagine, ci ha portato a queste scene, no? Bellissimo, quindi ringraziamo per questo bel capolavoro anche musicale e riprendiamo questa bellissima puntata. Ricordo che è la puntata della guarigione del paralitico e adesso darei la parola alla dottoressa Laura Lo Russo, grazie.
1: E anche questa volta vi porto a Londra, non ci posso fare niente. Però questa volta siamo alla National Gallery, abbiamo un artista che è del 1673-74, Murillo, ed è La guarigione del paralitico. Anche in questo caso l'opera che vi presento è molto fotografica. Abbiamo in questo caso, appunto, come dicevamo prima dell'intermezzo musicale, e qui la scena invece è fissata a prima del miracolo, quindi il paralitico è ancora in terra che dialoga con Gesù e Gesù è seguito da tre discepoli che sembrano stiano lì a guardare di fatto che cosa succede. Il paralitico è descritto come un uomo anziano, un po' smagrito, con il capo coperto da un turbante, disteso su un giaciglio, ma è scarno. Qui abbiamo tanti dettagli, mentre nell'opera che ci ha mostrato Emanuele era quasi più naif, appunto, più fatta di tratti. Qui abbiamo un'opera quasi fotografica in qualche modo. Ma queste braccia in realtà del paralitico, giudicatele voi, insomma, andatele a cercare queste immagini, se si distendono verso Cristo o si lamentano e quindi fanno un po', diciamo, quasi spallucce per dire che nessuno lo portava nella piscina per guarire. E era lì da 38 anni, come ci diceva il testo biblico. Cristo invece sta in piedi in una tunica lilla, con un mantello blu scuro, e tende la sua mano verso il malato. Il bello di questa immagine è che proprio tende questa mano verso il paralitico e dietro di lui ci sono questi apostoli che osservano, avvolti in questi bellissimi mantelli. Anche i colori dei mantelli sono molto belli. Lo sfondo dietro è una piscina con questi portici, con questi con quest'acqua, con altra gente, con tutti i malati che si vedono dietro sparsi sui gradini, e si vede in alto fra le nuvole, se provate a guardare, c'è l'angelo dipinto. L'angelo che ha cercato da un alone dorato e che era quello che appunto smuoveva l'acqua secondo la tradizione, secondo il miracolo biblico che abbiamo letto. Anche qui ci abbiamo messo un cagnolino. In uno dei quadri precedenti che abbiamo raccontato c'era anche un gattino e un pappagallo.
0: Allora, io vi ringrazio, vi volevo chiedere se tante volte anche su questi quadri si possono vedere in questi luoghi oppure anche loro hanno una storia particolare.
1: No, questo ce l'abbiamo, questo
0: finalmente.
2: Diciamo più durerò questa storia particolare perché tutti i dipinti sono stati staccati e portati all'Università di Yale, quindi sia il Mitreo che la Domus Ecclesia sono nel museo dell'Università di Yale. E diciamo che la guarigione del paralitico è veramente uno dei miracoli più raffigurati nella storia dell'arte, appunto da Dura in poi, ma veramente ha colpito l'immaginazione e anche l'animo, oltre che il pennello dei vari pittori di ogni epoca.
1: Infatti quello che poi ho rilevato nelle ricerche per preparare questo programma è proprio che non tutti i miracoli sono così dipinti. Infatti quello che vedremo nella prossima puntata di fatto non ha una così grande tradizione.
0: Comunque questo si trova a National Gallery di Londra. Però chi non avesse la possibilità di andare a Londra in questo momento può andare subito sul nostro sito.
1: È un pochino più distante.
0: Può andare subito sul nostro sito opmedia.it e lì troverete già il podcast della trasmissione che abbiamo appena mandato in onda con la dottoressa Lo Russo e la professoressa Fogliatini e potete gustare i capolavori che sono stati presentati qui in radio. Concludiamo questa quarta puntata, ma fermi lì. ci sarà la prossima, che è la quinta che avremo e che intanto vi preannuncio, perché è la guarigione dell'indemoniato di Gerasa. Grazie di essere stati con noi, grazie a Laura Lorusso, grazie alla professoressa Fogliatini per questo bellissimo programma, Lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo parlare un po' riguardante la Santa Cena. Questo è un passo che noi leggiamo tutte le domeniche e che ogni domenica abbiamo questi simboli del pane e del vino. Vogliamo un po' meditare su questo passo e vedere alcuni punti. Prima voglio leggere il testo, Prima Corinzi capitolo 11, versetto 23 a 34. Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. O provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso se non discende il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Noi sappiamo che l'unico documento che il Signore ci ha lasciato è la parola di Dio, cioè la Sacra Bibbia. Cioè non abbiamo altra fonte dove attingere per quanto riguarda gli insegnamenti del Signore. Noi escludiamo a priori tutte quelle che sono le tradizioni degli uomini, ma bensì noi abbiamo la parola del Signore che è la Sacra Scrittura. Che cosa vediamo riguardante la Santa Cena? Questo è un passo che leggiamo, ripeto, tutte le domeniche, però vogliamo considerare alcuni punti. Quell'aspetto positivo è qualcosa che l'Apostolo Paolo ci esorta e ci insegna ad evitare. Vogliamo toccare alcuni punti. Primo, dice qui l'Apostolo Paolo: essendo fedele a quello che sono i comandamenti del Signore, lui dice: avendo ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Cioè, vale a dire, l'Apostolo Paolo era una persona fedele a quello che aveva ricevuto dal Signore, non aveva né aggiunto e neanche aveva tolto. L'Apostolo Paolo dice anche in altri momenti: non aggiungete e non togliete nulla che sta scritto. Per cui noi dobbiamo essere fedeli, anche se sono passati 2000 anni, sappiamo che tante religioni si sono spostate da questa realtà. Per cui noi ci teniamo a quella che è la parola di Dio. E quindi qui dice: come l'ho ricevuto dal Signore, così io ve lo trasmetto a voi. Se tocchiamo alcuni punti riguardanti la Santa Cena, quella che avviene in altre comunità, per esempio nella Chiesa Cattolica, tanto per portare un esempio, vediamo che lì non viene distribuito il pane e il vino, come la parola del Signore ci insegna, no? Ci viene data tutta una interpretazione diversa da quella che è veramente la parola del Signore. Chi di noi, quando era cattolico, non ha preso l'ostia? Tutti l'abbiamo preso l'ostia, no? Pensando che si riceve Gesù, spirito, anima e corpo di Gesù, ma non è così. Gesù ha lasciato il pane e il vino. E poi non avviene nessuna transustanziazione, vale a dire che il pane e il vino cambiano sostanza diventando corpo e sangue di Gesù. Assolutamente no. Perché sono e rimangono pane e vino, soltanto sono dei simboli, ma non c'è nulla di magico e nulla che si trasforma né in sostanza né nel gusto né nella forma. Pane rimane pane, vino rimane vino. E purtroppo siamo stati ingannati noi quanto abbiamo creduto a queste cose. Quindi dobbiamo andare alla sorgente che è la parola di Dio. Gesù sapeva che presto sarebbe andato in cielo e quindi lasciò questo memoriale, questi simboli che riguardano il pane e il vino.
E qui Gesù parla di un patto che lui fece, e lo voglio leggere in Matteo capitolo 26, versetto 26 a 29, dice così: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. La Santa Cena è stata istituita personalmente dal Signore Gesù. Non è un'invenzione umana. Il Signore Gesù, Lui, il capo della Chiesa, il Signore, ha istituito questa Santa Cena che oggi noi la facciamo, l'hanno fatto nei secoli passati e si farà sino al ritorno di Gesù. Vediamo che Dio, nel corso dei secoli, ha fatto dei patti con l'uomo, vero? Qual è stato il primo patto che Dio ha fatto con l'uomo? Primo patto che Dio fece con l'uomo, qual è stato? Il primo patto che Dio fece con l'uomo è stato con Adamo. Con Adamo, nel giardino d'Eden, dice in uno dei profeti: Adamo ha trasgredito il patto con Dio. Il secondo patto Dio l'ha fatto con Noè, che Dio aveva promesso: io non distruggerò mai più la terra con il diluvio. Il terzo patto Dio l'ha fatto con Abramo, che gli avrebbe dato una progenie come le stelle del cielo o come la sabbia sul rido del mare. Quindi Dio poi ha fatto un patto con chi? Ha fatto un patto con Israele, che avrebbe dato la terra promessa se avrebbe osservato la legge. E Dio ha fatto un patto con Mosè. Dio ha fatto anche un patto con Davide. Quindi qui vediamo sei patti nel corso dei secoli che Dio ha fatto con i suoi fedeli. Il settimo patto e l'ultimo patto che Dio fa con l'uomo è basato sul sacrificio di Cristo. Quindi Dio fa un patto con l'umanità a condizione che l'uomo, accettando Gesù nella propria vita, riceve il perdono dei peccati e la vita eterna. Dio non farà nessun altro patto. Chi non crede in Gesù, chi non accetta Gesù, è perduto eternamente. Dio non farà nessun altro patto. Questo patto è chiamato il patto eterno. Ebbene, qui l'apostolo Paolo dice: quando voi mangiate, annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la morte del Signore. E qui vediamo che la Santa Cena racchiude sette punti della vita e della persona di Gesù. Primo, la sua vita sulla terra, la sua sofferenza, la sua morte, il suo seppellimento, la sua risurrezione, la sua ascensione e il suo ritorno. Sette punti che racchiudono quella che è stata la persona e l'opera di Gesù Cristo sino al suo ritorno. Quindi la Santa Cena è un memoriale, un ricordo di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Ed è bello ricordarci ogni domenica, ma anche tutti i giorni, quello che Cristo ha fatto per te e per me. Ma la Santa Cena non è soltanto un memoriale, ma è un'unione spirituale con chi? Con Gesù e con la sua Chiesa, con i credenti. E voglio leggere alcuni passi che il Signor Gesù, nella preghiera sacerdotale, lui disse riguardante l'unione che ci deve essere fra noi credenti e fra Dio e Gesù Cristo è con noi. E dice così, Giovanni di capitolo 17, versetto 11, dice: e io non sono più nel mondo, come essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservi nel tuo nome essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. E Giovanni 17, 21 dice: che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. In Efesini capitolo 4 versetto 3
Dice così: studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Noi siamo un solo corpo, dice l'Apostolo Paolo anche nei Romani, Romani 12:5. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Quindi nella Santa Cena c'è l'espressione spirituale che noi siamo un solo corpo, il corpo di Cristo che è la Chiesa, che noi siamo uniti al capo che è Gesù, il capo unito al corpo. Quindi non si può separare l'uno dall'altro, un membro non può separarsi dall'altro membro. Qui Gesù vede l'unione di tutta la Chiesa, non solo locale, ma della Chiesa universale. Abbiamo qui fratelli della Francia e della Germania, dall'Italia, tutti formiamo il corpo universale di Cristo e Cristo è il capo. Quindi vediamo qui come c'è questa unione. E dice ancora Paolo in Corinzi 12:12: poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così anche è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo dell'unico spirito per formare un unico corpo, e giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi ogni persona che crede in Gesù ha ricevuto due cose. Primo, è stata battezzata nello spirito, perché ogni credente che accetta Gesù, vediamo che fa parte di questo corpo e siamo stati abbeverati in un unico spirito. Che cosa vuol dire? Che ognuno di noi siamo il tempio dello spirito, che ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo che ci ha suggellati per essere proprietà di Cristo. Quindi non dobbiamo ricorrere ad altri fenomeni, ad altre esperienze, perché quando accettiamo Gesù riceviamo l'uno e l'altro. E vediamo un altro punto: la cena del Signore è un'espressione di lode, di ringraziamento a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dice in Efesini capitolo 5 versetto 18 a 20: siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi quando una persona è ripiena dello Spirito Santo, che cosa fa? Sente di lodare il Signore, di lodare Dio per mezzo di Cristo. Cioè non ce ne sta zitto, ce ne sta muto, ma esprime la sua lode, il suo ringraziamento, la sua adorazione, perché lo Spirito ci spinge ad adorare il Signore. Non possiamo rimanere muti. Andiamo alla parte un po' più delicata, alla parte delicata di questo, perché qui dice l'Apostolo Paolo che alcuni si avvicinano in un modo indegno. Qui sta parlando ai credenti. Ma prima voglio dire: chi può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, l'hanno ricevuto come personale Signore e Salvatore. Coloro quindi che sono nati di nuovo, coloro che sono stati battezzati per immersione, e coloro che fanno parte di una chiesa dove si predica fedelmente la parola di Dio e che partecipano agli incontri di chiesa. Infatti in Atti degli Apostoli, quando è nata la chiesa nel giorno di Pentecoste, i credenti nati di nuovo si sono attenuti a quattro cose. Primo, lo voglio leggere prima, Atti capitolo 2 versetto 41 e 42, dice: quelli che accettarono la sua parola, cioè la parola di Gesù, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quattro cose.
li facevano tutti i giorni. Siamo noi di quelli che hanno accettato Gesù? Di quelli che siamo stati battezzati per immersione? Che facciamo parte della Chiesa di Cristo? Se è così, possiamo accostarci al pane e al vino. Però chi non può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che al contrario non sono nati di nuovo, non sono stati battezzati per immersione, non fanno parte di una chiesa, non si attengono alla parola di Dio. Questo riguarda persone che a priori, in modo assoluto, non possono avvicinarsi a questi simboli del pane e del vino. Però qui l'Apostolo Paolo ci insegna che ci sono dei casi in cui anche il credente che appartiene al Signore si può accostare indegnamente al pane e al vino. Chi può essere colui che indegnamente si accosta al pane e al vino? Il credente, sembra un po' esagerato, che vive nel peccato. Il credente che tollera certi peccati nella sua vita. E voglio menzionare alcuni passi della Scrittura. E lo leggo in Giovanni capitolo 13, quando il Signore lavò i piedi ai discepoli. Che cosa è accaduto? Voglio leggere Giovanni capitolo 13, versetto 3 a 11. Dice: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse: Non tutti siete netti. Perché il Signore lavò i piedi ai suoi discepoli? Questo, sappiamo, è un insegnamento di grande umiltà da parte del Signore, perché lavare i piedi a un altro, questo era un servizio dei servi, degli schiavi, che quando veniva un invitato, il servo doveva lavare i piedi all'ospite per dare onore. Qui vediamo che Gesù prende il posto di un servo che lava i piedi. E qui vediamo che Pietro voleva, possiamo dire, ostacolare quello che Gesù stava per fare. Dice: Signore, tu lavare i piedi a me? Mai. Dice: Adesso non lo capisce, ma lo capirai dopo. L'ha capito la stessa sera. Ricordate? Cosa è successo la stessa sera? Che Pietro ha rinnegato tre volte Gesù. E quella stessa notte vediamo che il Signore gli ha perdonato il peccato. Quando Pietro pianse amaramente, guardando negli occhi, lui pianse e si è pentito. E questo a me mi insegna, cari fratelli e sorelle, che noi giornalmente, quotidianamente, abbiamo bisogno che il Signore ci lava, ci purifica. Il Signore vuole che siamo interamente puliti. In questo caso, anche il credente deve esaminare se stesso, se può accostarsi al pane e al vino. Secondo punto, chi non può accostarsi alla Santa Cena? E lo voglio leggere dal passo biblico. In 2 Giovanni 7 a 11 dice qui l'Apostolo Giovanni: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio.
Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il Figliolo. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Allora, possiamo noi avere comunione o distribuire il pane e il vino insieme a qualcuno che professa una dottrina sbagliata? Assolutamente no. E questo posso dire ai cattolici, ai testimoni di Geova, ai mormoni e tante altre sette, ai carismatici. Non possiamo noi avere comunione con persone che non accettano e non credono nella divinità di Gesù, nella salvezza per fede e tante altre cose che sono proprio le fondamenta della nostra fede cristiana. Un altro punto in cui il credente non può accostarsi al pane e al vino se commette peccati gravi. E voglio citare un passo in 1 Corinzi capitolo 5, versetto da 1 a 5. Conoscete? Ripeto, 1 Corinzi 5, versetto 1 a 5. Si ode addirittura affermare che v'è fra voi fornicazione, e tale fornicazione non si trova neppure tra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signor Gesù, e sento insieme che adunati voi lo Spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Sono pagine della Bibbia che non dovrebbero esserci, no? Quanto nella Chiesa succedevano tali cose. C'è che un credente andava a letto con la sua matrigna, con la moglie di suo padre. E i credenti di Corinto sapevano queste cose, però non ha fatto nulla per disciplinare quella persona. E qui l'Apostolo Paolo era veramente triste di dire: io, nello spirito mio, unito a voi, dovete togliere di mezzo a quella persona. Dalle mani di Satana, che cosa vuol dire dare in mano di Satana? Metterlo fuori comunione, isolarlo, stare in quarantena fin quando quella persona non si ravvede. E il Signore non può benedire una chiesa dove ci sono questi gravi peccati e non c'è cordoglio. Un membro che pecca contamina anche tutta la chiesa. Abbiamo tanti esempi. E quindi l'Apostolo Paolo, voglio leggere un altro versetto, parla di quelli che erano nella chiesa di Corinto certi credenti prima di conoscere il Signore. Prima Corinzi capitolo 6 versetto 9 dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tale erevate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Qui abbiamo 11 tipi di peccati. Gli ingiusti. La Bibbia lo dice: coloro che praticano l'ingiustizia sono persone che non conoscono Dio. Secondo, i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Che oggi c'è di vivere, o meglio di convivere e non di sposarsi. Questo è fornicazione a tutti gli effetti. E oggi sono pochi i matrimoni, sono più le convivenze. Lasciano uno e ne prendono l'altro. Il matrimonio agli occhi di Dio è un'istituzione sacra.
E quanti vivono nella fornicazione? Tutti quelli che convivono sono fornicatori, e Dio giudicherà i fornicatori come gli adulteri. E quante persone lasciano il marito e la moglie e si risposano di nuovo? La Bibbia chi lo chiama adulterio? Ci possiamo dare tanti significati, possiamo trovare tante scappatoie, ma io non trovo il passo dove dice che la persona si può risposare se non uno dei due è morto. Non lo dice la Bibbia. Non lo trovo. Qua l'elenco continua. Gli idolatri chi sono? Coloro che mettono al posto di Dio, mettono qualcuno o qualcosa. Gli effeminati. Chi sono gli effeminati? Gli effeminati sono quelle persone che sono senza carattere. Quelle persone che non hanno, possiamo dire, la spina dorsale. Di quelle persone che sono come pesci morti che si lasciano trascinare. Queste sono persone effeminate. Persone che non sono veramente forti di carattere. Basta un nulla perché lasciano la fede, si allontanano. Queste sono persone che non possono ereditare il regno di Dio. E poi ci sono i sodomiti. I sodomiti sono i gay, gli omosessuali, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori. Questi non possono eredare il regno di Dio. Ebbene, ci sono dei vizi o delle abitudini che a tempo dell'Apostolo Paolo non vengono certamente menzionate nella Bibbia. E qui vorrei aggiungere coloro che sono presi dal vizio della droga, dal fumo. Anche il fumo è una contaminazione per il nostro corpo. O coloro che praticano il gioco d'azzardo. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci dice in Prima Tessalonicesi capitolo 5 queste parole che ci fanno tanto riflettere. 19:23 dice così: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. O il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo. Deve essere pronti, puliti, purificati in attesa del ritorno di Gesù. Anche il corpo non va contagiato. Un altro motivo per cui il credente non può accostarsi al pane e al vino è quello che dice Gesù in Matteo capitolo 5 versetto 23 e 24, e dice così: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi viene ad offrire la tua offerta. Qui il Signore ci mette in guardia che essendo tutti partecipi di uno stesso corpo che è la Chiesa, il Signore vuole che noi viviamo in pace con gli altri. Viviamo in pace con gli altri. Non posso io essere in amicizia se dipende da me di non andare da quella persona, fratello o non, e chiedere perdono. Se dipende da me, devo fare questo passo. Se io sento nella mia coscienza che io ho offeso, che ho fatto del male, io devo andare e riconciliarmi con quella persona. Quali sono le conseguenze se una persona si accosta al pane e al vino indegnamente? Così dice l'Apostolo Paolo? Versetto 30 e 31 lo dice: per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Allora, il pane e il vino è il cuore, il centro, il luogo santissimo della nostra adorazione.
E quindi dobbiamo esaminarci. Ci associamo alla preghiera di Davide che dice così nel Salmo 139:23: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se v'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Possa la preghiera di Davide essere la mia, la tua, la nostra preghiera. Dire: Signore, purificami, nettami, io voglio vivere in comunione con te. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 34 minuti.

Eccomi ancora qui, amici ed amiche, per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È un programma di meditazioni bibliche. Il titolo della meditazione di oggi è Chi ci separerà? Ed è la meditazione numero 6 di questa serie che stiamo avendo intorno al verso programma di meditazioni bibliche. Il titolo della meditazione di oggi è Chi ci separerà? Ed è la meditazione

il pericolo, la spada? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Questa è la domanda, forse retorica anche, che l'Apostolo Paolo fa a questi credenti di Roma e che porge ancora a noi. E lui propone un'altra seconda domanda: sarà forse il pericolo a separare dall'amore di Cristo? I cristiani sono sempre i primi ad essere marginati e perseguitati, quindi in pericolo di vita. Lo è stato nel passato, ma lo è ancora oggi. Ad esempio, in Egitto, in Iraq, in Siria, in Libia, Pakistan, Corea del Nord, in Sudan e così via. Ma perché succede questo? In tutta la storia del cristianesimo, dal primo secolo fino ai nostri giorni, i credenti, appunto, di tutto il mondo e non solo nel Medio Oriente, sono stati emarginati e perseguitati per la fedeltà al loro Signore. Infatti, Gesù ci ha insegnati con le sue parole e il suo esempio che il vero discepolo deve subire le persecuzioni del mondo, deve portare la sua croce ogni giorno, negare se stesso a causa del Vangelo ed essere pronto a perdere la propria vita per dare testimonianza della sua fede. Ma in tutto questo il Signore Gesù ha promesso la sua presenza nella vita di ognuno. Il motivo di tutto questo pericolo è l'eterna lotta tra il bene e il male, tra l'odio del mondo verso Dio, la verità e la menzogna. Perciò tutte le religioni guardano con stupore alla vita dei veri credenti e notano la loro semplicità e la pratica dell'amore e del perdono nei loro comportamenti e il loro modo di vivere e di agire secondo il Vangelo di Gesù. Da questa cattiveria, se vogliamo, da questo pericolo, un pericolo costante, l'Apostolo Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il pericolo? No, sicuramente no. Oggi, come dicevo, i cristiani sono in pericolo, soprattutto a causa dell'ISIS, questo famigerato Stato islamico, anzi questo fondamentalismo islamico. Ed è proprio questo a determinare un incremento delle violenze sui cristiani negli ultimi anni. E questo ci mettono, di fronte a una terribile pulizia religiosa, secondo loro. Ma sapete, amici, non è soltanto il fondamentalismo islamico di cui si tratta, ma anche nella Corea del Nord, ad esempio, essere cristiani significa essere una minaccia all'autorità dello Stato. Si contano tra i 50.000 e i 70.000 cristiani deportati in campi di concentramento, in prigionia, dove vengono torturati e giustiziati. E in questa Corea del Nord persino incontrarsi in privato è un reato passibile di arresto. Come figli di Dio

Abbiamo un esempio straordinario ed è l'esempio che possiamo prendere nel nostro Maestro, il Signore Gesù stesso. Scriveva l'Apostolo Paolo ai Corinti nella sua seconda lettera, al capitolo 8, verso 9: infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Ma ricchi in cosa? È una domanda che viene spontanea. Si tratta, cari amici, di una eredità eterna che prescinde da quella umana e terrena. Si tratta di gioie che aspettano tutti coloro che in questa vita hanno creduto che Gesù è l'unico mezzo di perdono e salvezza per i propri peccati. È una domanda, desidero farla a voi che siete in ascolto. Siete voi fra coloro che aspettano queste ricchezze eterne, nonostante magari la povertà e il pericolo su questa terra? Il mio consiglio, cari amici, è di leggere gli Evangeli, perché attraverso gli Evangeli potete trovare la risposta a queste domande. Bene, cari amici, in attesa di un vostro riscontro, e colgo l'occasione anche per ringraziare chi lo ha già fatto, dicevo, in attesa vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. È impressionante il susseguirsi così rapido di queste settimane, davvero, guardate. Ok, siamo arrivati di nuovo a venerdì, oggi leggiamo la conclusione del 20° capitolo di Luca 27 al 47. Poi si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, e lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha prescritto, se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figli, il fratello di lui ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figli. Il secondo pure la sposò. Poi il terzo, e così fino al 7° morirono senza lasciare figli. Infine morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e 7 l'hanno avuto per moglie». Gesù, rispondendo, disse loro: «I figli di questo mondo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno ritenuti degni di avere parte al mondo a venire e alla risurrezione dai morti non prendono né danno moglie. Neanche ne possono più morire, perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Che poi i morti risuscitano, lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ora egli non è Dio di morti, ma di vivi, perché per lui tutti vivono». Alcuni scribi, rispondendo, dissero: «Maestro, hai detto bene», e non osavano più dargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: "Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi"? Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio?» Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli scribi, a cui piace passeggiare in lunghe vesti e chiamano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore». Abbiamo menzionato in passato che i sadducei erano aristocratici, mondani e piuttosto stretti con i romani, che concedevano loro diversi privilegi. Loro riconoscevano solo i primi 5 scritti di Mosè, il Pentateuco, il Torah, come autentici. E inoltre non credevano nell'immortalità, quindi né paradiso né inferno. Non credevano negli spiriti o negli angeli. E date queste premesse, vedete quanto sia palesemente ipocrita l'approccio alla domanda ipotetica. Non credono nell'aldilà, eppure cercano di far apparire Gesù come un esaltato con la loro domanda a trabocchetto. Lo scenario che hanno presentato si basa su una pratica chiamata matrimonio levirato, che si trova in Deuteronomio 25, che stabilisce che se un uomo era sposato e moriva senza figli, il fratello superstite doveva prendere la vedova e generare figli nel nome del fratello morto. Era un modo per mantenere vivo il nome del fratello deceduto attraverso il figlio che sarebbe stato concepito, ed era anche un modo per prendersi cura delle vedove. Tuttavia questo era un impegno costoso per il fratello superstite. Qualsiasi figlio prodotto dall'unione avrebbe ereditato l'eredità del fratello morto, che altrimenti sarebbe andata al fratello superstite. Inoltre il fratello superstite avrebbe dovuto pagare per l'assistenza della vedova. Perciò molti uomini in quella situazione preferivano non assumersi la responsabilità. A causa di questo passaggio molti si chiedono se le relazioni matrimoniali esisteranno in cielo, o se i coniugi qui sulla terra manterranno un rapporto speciale in cielo. Non credo che abbiamo informazioni sufficienti per provare
o confutare il principio. Una cosa però è certa: poiché non c'è morte nella vita futura, non c'è nemmeno bisogno di procreazione, come nel caso degli angeli. Molto probabilmente saremo in grado di riconoscere le relazioni familiari, poiché, se ricordate, l'uomo ricco Lazzaro, nell'aldilà, voleva raggiungere la sua famiglia, quindi era consapevole di loro. Alcuni potrebbero argomentare che sarebbe noioso se alcune delle gioie della vita che conosciamo qui su questa terra scompariranno in cielo. Eppure la gloria, il piacere e le soddisfazioni del cielo saranno nella nostra relazione e connessione con Dio. E questo supererà qualsiasi altra cosa, comprese le attuali relazioni familiari ed il sesso. Non possiamo essere completamente certi di cosa implicherà la vita eterna, ma possiamo sapere con certezza che nessuno resterà deluso da quello che Gesù ha preparato per il suo popolo. Riflessione. Ti lasci catturare da scenari ipotetici che sono privi di significato solamente per la voglia di un'argomentazione? Bellissimo, Gesù, come tu non hai nessun pelo sulle lingue e te la prendi con il leader del momento, come se oggigiorno tu criticassi apertamente il Papa, i Vescovi, i Cardinali. Ma questa critica non va solo ai leader spirituali, va anche a noi, come credenti. L'elogio umano va alla testa. Allora aiutaci, Padre, a essere umili e a cercare l'elogio tuo al di sopra di qualsiasi altra cosa. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, Dio volendo, ci sentiamo settimana prossima. Buon weekend.

0: Una parola per oggi.
1: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 8. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La riflessione che segue è curata da Marianna Rinaldi. Il versetto si colloca all'interno di una sezione del Vangelo di Matteo nella quale Gesù manda i suoi discepoli sul territorio della Giudea a compiere opere di liberazione e di guarigione. Dà loro delle istruzioni e tra queste c'è anche il versetto di oggi. È interessante perché Gesù prima dice ai discepoli di compiere una serie di opere a favore del popolo e poi aggiunge queste parole. Dirà anche di non portarsi oro o argento, sacca o vestito, perché l'operaio è degno del suo salario. Quindi, da una parte chiede ai discepoli di operare gratuitamente, dall'altra garantisce loro che avrebbero ricevuto un salario. Cosa significa? La lezione di Gesù è quella di imparare a dipendere da Dio mentre ci doniamo generosamente alle persone che abbiamo attorno. Gesù ci chiede di considerare quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo ricevuto, per imitare il Padre nel suo darsi pienamente e gratuitamente. Ci invita a essere privi di provviste, se non della certezza della sua cura nei nostri confronti.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo dal Salmo 40, versetto 17. Il Signore ha cura di me. Cosa ne fai del tuo tempo? È facile sentire donne che si lamentano. Mio marito non ha tempo per me. E uomini che dicono altrettanto delle mogli. Molti genitori anziani si lamentano dei figli. Sono così impegnati che non hanno tempo per noi. E molti figli dicono: i nostri genitori non sono mai disponibili. La mancanza di tempo è una realtà dei nostri giorni che porta con sé frustrazioni e solitudine. Ma c'è qualcuno che ha tempo per noi. Il suo nome è Gesù. C'è una storia bellissima nel Nuovo Testamento, quella del cieco Bartimeo. È seduto a mendicare sul ciglio della strada e ad un tratto sente passare una gran folla. Non sa di che cosa si tratta, ma quando capisce che chi passa è Gesù, si accende in lui un bagliore di speranza e si mette a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Alcuni si innervosiscono e gli ordinano di tacere, ma lui non si lascia intimidire dalla folla e grida ancora più forte. Gesù, da parte sua, avrebbe potuto spiegargli che era in cammino verso il Golgota, che non aveva tempo, che doveva risolvere la questione del peccato e non era il momento di importunarlo. Invece no. Gesù fermatosi, è scritto. Ah, quando noi abbiamo un impegno importante non vogliamo essere disturbati da nessuno, a volte nemmeno da un familiare. Mentre Gesù si ferma e comanda che gli sia portato il cieco. Gesù trova il tempo per un mendicante cieco, solo ed emarginato. Si ferma ad ascoltarlo e lo guarisce. Ecco quanto vale un uomo per lui. Ognuno di noi vale tanto per il Signore. Per nessun'altra persona al mondo valiamo così tanto. Egli è sempre disponibile ad ascoltarci e a consolarci, specialmente quando siamo amareggiati e afflitti. Ma noi troviamo del tempo per Lui, per ascoltare ciò che ci dice nella Sua parola, per parlargli in preghiera? E meditiamo su questo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, buongiorno. È l'11 settembre e dal primo libro delle cronache leggeremo nel capitolo 16 il verso 24 che dice così: raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Questo verso si inserisce in un contesto gioioso. È festa grande, perché dopo tanti anni l'Arca del Patto tornava finalmente a Gerusalemme. Il tempo dell'esilio in Babilonia era finito e si doveva ricostruire tutto, la città, il tempio, e lo spirito scoraggiato del popolo doveva tornare ad avere un punto fermo nella fede in Dio, per riportare alla luce quella dignità regale che ormai era sepolta sotto anni di lontananza, frustrazioni e schiavitù. Cosa c'era di meglio di un bel canto per proclamare la grandezza di Dio e le sue meraviglie? Ma non basta. Questo verso si apre all'idea che Israele non deve e non può custodire gelosamente la grazia che ha ricevuto, ma deve raccontarla e proclamarla a tutti. Dio non appartiene solo a una tribù o a un solo popolo, perché le sue meraviglie, la sua gloria, ciò che Egli è, deve appartenere a tutti. In pratica, questo verso è un mandato missionario che sarà sicuramente raccolto anche dall'Apostolo Paolo quando dirà ai Romani di essere ministro di Gesù Cristo per le nazioni. Per Davide, il Salmo di oggi, e questo verso in particolare, era un canto profetico, ma per Paolo era diventato una missione, un impegno quotidiano e una vita consacrata. Una domanda per tutti: chi è Dio per te, per me, per noi? È arrivato il momento di mettere le carte in tavola e considerare tutto ciò che Dio ha fatto per noi, perché Lui è il nostro tutto. Non ha lesinato niente pur di averci sotto le sue ali, pur di farci crescere con le sue benedizioni, per fare di noi non solo figli obbedienti, ma anche ambasciatori del suo regno in un mondo che muore senza la sua presenza.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach era l'ultimo e ottavo figlio del violinista Johann Ambrosius Bach. Fin da piccolo ricevette l'istruzione musicale dal padre, ma poi, venendo a mancare improvvisamente, questa continuò a casa del fratello maggiore. Si sposò con una cugina di secondo grado e perse la figlia piccola, poi i tre figli e infine la moglie. In seguito si risposò e insieme alla seconda moglie, Anna Maddalena, perse altre quattro figlie e tre figli. 11 amati figli. Dei 20 figli avuti dalle due mogli, solo 9 raggiunsero l'età adulta e solo 3 di questi divennero musicisti. Molti ricercatori si sono chiesti come ha potuto Bach affrontare queste perdite? Come ha fatto a non fermarsi e a non impazzire dal dolore? E soprattutto, come ha potuto...

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

buon pomeriggio e un buon trovati a tutti voi, con la grazia, la pace e le consolazioni del Signore. Oggi, durante questa trasmissione radio in diretta, affronteremo insieme questo argomento: il problema del male e della sofferenza nel mondo. Per me l'argomento non è nuovo, come al solito parto anche da qualche premessa necessaria, sottolineando qualcosa di pratico e che purtroppo dico sperimento quasi ogni settimana quando voglio evangelizzare, soprattutto per le strade e sulle piazze. Ed è questo: una delle difficoltà che si affronta o che si incontra quando si vuole condividere l'Evangelo è proprio il problema del male e della sofferenza. Spesso mi capita di parlare con persone che stanno vivendo, come si dice, una situazione difficile, che stanno vivendo nell'angoscia o che hanno appena affrontato un lutto, persone che hanno relazioni infrante che provocano disorientamento, dolore, persone che sono esercitate in una sofferenza misteriosa, perché è proprio così: la sofferenza contiene qualcosa di misterioso. Oppure con persone che hanno affrontato calamità o con persone che hanno dubbi e perplessità per quanto riguarda Dio e la sua parola. Oppure con persone che si dichiarano atee, agnostiche o gnostiche, e quindi che non hanno la fede in Dio e in Gesù Cristo. E di fronte a tutto questo quadro si cerca di dare una spiegazione alla domanda: come può esistere un Dio buono, un Dio giusto, onnisciente, cioè che vede ogni cosa, ed esistere contemporaneamente un male molto diffuso e tanta sofferenza nel mondo? Dobbiamo dire che non c'è niente di nuovo in questa domanda. Questo è un dilemma che ha sempre turbato il sonno di tanti pensatori, di filosofi, studiosi e anche di teologi, e questo sin dall'antichità. Personalmente credo che la Bibbia è la parola di Dio, e oggi proprio con la Bibbia e con l'aiuto del Signore vogliamo insieme nella sua parola cercare una luce. Una luce che ci consenta non solo di affrontare il problema del male e della sofferenza, ma una luce che ci dia almeno di gestire quello che si affronta nel nostro mondo, continuando però nel nostro cammino qui su questa terra nella fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora ripeto la domanda che viene fatta spesso
non solo da chi subisce le conseguenze del male diffuso nel nostro mondo, non solo da chi è esercitato da una sofferenza, ma anche, ripeto, da tante persone che non vogliono ascoltare Dio, si dichiarano atee e quindi sono separate dal loro creatore. Come può esistere un Dio buono, giusto, onnisciente ed esistere contemporaneamente un male molto diffuso e tanta sofferenza nel mondo? Questa, amici in ascolto e anche fratelli e sorelle, non è una domanda teorica. Me la fanno persone concrete, persone nell'angoscia che mi dicono: dov'è Dio? E ripeto, vi dico la verità, non c'è niente di nuovo in questa domanda. È il dilemma che, come ho appena detto, ha tolto il sonno e toglie il sonno a tanti pensatori, teologi e filosofi ancora oggi. E per rispondere dobbiamo rivolgerci alla Bibbia, la parola di Dio. La parola di Dio non è una luce tra le tante che possano trovarsi nel nostro mondo. È la luce che ci permette di affrontare il male, di gestire la sofferenza e di continuare a camminare per fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Davanti al problema del male e della sofferenza nel nostro mondo, voglio dare oggi quattro risposte dalla Bibbia e quindi quattro risposte, ripeto, dalla Bibbia, che costituiscono quattro veri pilastri. Ma non li indico subito, facciamo subito uno stacco musicale ascoltando un canto e poi vi chiedo, se è possibile per voi, di seguire il resto della trasmissione, perché ci sono tante cose che dobbiamo conoscere dalla parola di Dio riguardo al male che è molto diffuso qui su questa terra e anche alla sofferenza. Nella sigla di introduzione, la sorella Debora di Foggia, che è lei che ha preparato insieme al papà Eliseo la sigla, diceva che è possibile telefonare qui in radio a questo numero 011 28 03 04. Come al solito, le telefonate riguardano quanto viene detto e quindi è importante per voi che ascoltate dall'altra parte ascoltare, quindi seguire un po' il discorso, e poi siate liberi di chiamare, ripeto, a questo numero 011 28 0304. L'ho fatto poche volte, ma lo faccio perché vedo che mentre sono qui dietro al microfono, perché sanno che sono solo qui a condurre la diretta, molti mandano dei bei messaggi. Potete inviare questi messaggi anche durante la settimana, quindi fate delle domande come alcuni di voi in questa settimana avete fatto. Io vi ringrazio, ringrazio il Signore e cerco di dare sempre le risposte per tempo, e mi scuso per non aver inviato ancora i file scritti a chi ho promesso di inviarli, perché è un bene anche questo. Faccio sempre delle integrazioni, delle correzioni per renderlo sempre così più chiaro e anche lineare per chi legge e per chi ha seguito anche le trasmissioni. Quindi pazientate ancora qualche giorno e vi invierò i file promessi. Comunque
Vi do un recapito WhatsApp, prendete qualcosa su cui annotare, e se volete fare delle domande fatele pure, non mi disturbate. Allora, il numero di contatto WhatsApp è questo: 338 49 29 785. Lo ripeto: 338 49 29 785. La trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ho detto che potete chiamare. Come al solito saluto e ringrazio il mio amico e fratello Eliseo da Foggia, che puntualmente collega questa trasmissione con la radio locale Radio Logos di Foggia. Saluto anche i tanti fratelli che ormai da anni conosco e seguono questa trasmissione anche a Foggia, e anche gli amici. Poi darò dei nomi di alcuni fratelli, sorelle, amici che hanno inviato i loro messaggi. Adesso ascoltiamo un canto, è il primo che ho messo anche venerdì scorso. Ascoltate questo canto che parla della grazia di Dio e della sua fedeltà e della sua bontà.

sono le ore 17 e 18 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026. Siete in ascolto della trasmissione evangelica in diretta Dialogando sulla Parola. Stiamo sviluppando oggi questo tema, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Prima di andare avanti faccio due comunicazioni. La prima riguarda, come al solito, gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 20:30 potranno seguire una predicazione sotto la tenda nella città di Sesto San Giovanni a Milano. La tenda è Nuova Vita in Cristo. L'argomento che verrà sviluppato nella predicazione è Quanto vale la tua anima? Quindi è una predicazione in diretta da questa tenda. Potete ascoltare su Radio Logos da dopo le ore 20:30 e anche, penso, da Cristiani Online. La seconda comunicazione è questa, che domani, Dio volendo, sabato 12 settembre, presso il mercato di Corso Cincinnato, però sul lato di via Val della Torre, c'è un banchetto con distribuzione di letteratura evangelica e regaliamo anche dei Nuovi Testamenti. Potete passare per salutarci, per parlare con noi. Io spero di essere lì da dopo le ore 10 fino alle ore 12, non venite prima, altrimenti non mi trovate. E quindi passate di là, potete fare delle domande e, ripeto, regaliamo dei Nuovi Testamenti. Voglio salutare l'amica Elena, che è venuta a trovarci sabato scorso lì al gazebo. È stato molto bello pregare insieme e anche parlare. E così l'amico Giovanni, non so se in ascolto anche l'anziana signora Margherita, abbiamo parlato per più di mezz'ora. Saluto anche il mio collega Rocco, probabilmente anche la sua mamma è in ascolto. E poi, come al solito, Eugenia da Biella, Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, il nostro amico Carmelo, che ha scritto oggi, la sorella Dora da Pesaro, e tanti tanti altri. Grazie per i vostri messaggi e anche il vostro incoraggiamento e le vostre preghiere mentre io sono qui a predicare l'Evangelo. Allora, dicevo che per dare una risposta alla domanda del perché il male è diffuso nel nostro mondo, e così anche del perché della diffusione di tanta sofferenza, facciamo ricorso alla Bibbia, la parola di Dio. E ci sono quattro risposte che costituiscono quattro veri pilastri per così poter comprendere e gestire il male e la sofferenza mentre siamo qui su questa terra. Allora, il primo è questo: il male non viene da Dio. Viene dalla scelta o dalle scelte che l'uomo, la donna fa. Comprendo che questa affermazione, questa risposta a questa domanda che ho presentato prima non trova accordo tra i vari ascoltatori, ma voglio ripetere: il male non viene da Dio, viene dalle scelte che l'uomo fa. Noi leggiamo che Dio ha creato tutto buono, e leggiamo che quando ha creato l'uomo e la donna ha detto che tutto era molto buono. Ma leggiamo anche nei primi capitoli del libro della Genesi che l'uomo e la donna
hanno scelto di dire no a Dio. E da lì è entrato il male. Il male è entrato attraverso la ribellione dell'uomo e della donna, i nostri primi progenitori. Dio ci ha creati liberi, non robot e non come macchine. E l'uomo ha usato la libertà per dire no a Dio. E il risultato è quello che vediamo. A proposito, dirò più in là alcune cose, non voglio disperdere i quattro punti che poi sono quattro risposte basilari all'interrogativo che si fanno tante persone. Più in là dirò anche cosa dicono in genere le persone, ma se è stato Adamo ed Eva a ribellarsi, a peccare, e noi siamo nati in questo mondo non per nostra volontà, come mai Dio ci deve far soffrire? Come mai Dio ci deve punire se noi non facciamo la sua volontà? E questa è un'altra domanda che merita risposta. Penso di aver tempo oggi per spiegare tutto quanto. Allora, ho dato il primo pilastro, che è la prima risposta alla domanda del perché il male, perché la sofferenza. E abbiamo detto che il male non viene da Dio, viene dalle scelte che l'uomo ha fatto e fa. Quindi qui il riferimento non è solamente Adamo ed Eva, ma anche alle scelte degli 8 miliardi di persone che vivono oggi nel nostro pianeta. Il secondo pilastro è questo: Dio, il nostro creatore, non è rimasto a guardare, ad assistere tutto quello che si svolge, si determina nel nostro mondo. Dio, amici in ascolto, è entrato nella sofferenza delle sue creature. Forse non sappiamo questo, forse non vogliamo riconoscere, ma come dicevo prima di spiegare questi quattro punti, se ricorriamo alla Bibbia, alla parola di Dio, troviamo la risposta di Dio stesso al male. E questa non è una spiegazione, non è una teoria. La risposta, amici, al male e alla sofferenza, sapete qual è e sapete chi è? È una persona. La risposta è Gesù Cristo. E se noi vogliamo leggere la Bibbia, soprattutto gli Evangeli, leggiamo che Lui è venuto. Dio si è occupato e preoccupato delle proprie creature che aveva portato all'esistenza con amore e per un ben determinato scopo. Dio è venuto, mandato da Dio, mandato da Gesù Cristo è venuto, mandato da Dio. E Gesù Cristo è stato poi allontanato, non è stato accettato dal popolo che Dio stesso aveva scelto, è stato tradito e ha sofferto ed è morto in croce per tutte le creature, per tutte le persone. E Lui stesso, Dio, nella persona del suo figlio Gesù Cristo, non ci ha guardato da lontano. Lui stesso, nella persona del suo figlio, è venuto, e il dono dell'unigenito suo figlio è proprio la risposta a tutto il male che c'è nel nostro mondo. Vi leggo due versetti, o forse anche di più, che leggo più o meno ogni venerdì, e spesso anche quando predico nei locali di culto, dice: ma questo predicatore legge sempre gli stessi versi. E anche qui in radio ormai dovreste, almeno chi segue il venerdì questa trasmissione, dovreste imparare a memoria i testi che cito. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14,
troviamo scritto, questo è un po' il seguito ai primi 13 versetti, dove Gesù Cristo viene chiamato la parola, Gesù Cristo viene chiamato addirittura Dio, e al versetto 14 si legge "e la parola", cioè quella parola che era con Dio, quella parola che era nel principio, quella parola che era Dio. E questo lo trovate nel primo versetto di Giovanni 1:1. Lo leggo per precisione: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Al versetto 14, sempre di Giovanni 1, leggiamo: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria di unigenito dal Padre. Quindi Dio è intervenuto. Quante volte sentiamo dire alle persone: ma perché non interviene Dio? Se Dio è buono, se Dio conosce tutto, se ama le sue creature, perché non interviene? E sapete cosa risponde la massa delle persone? Non interviene perché o non esiste o perché non è affatto buono. Ma Dio è intervenuto, ed è l'uomo che si è allontanato dal suo creatore. C'è un altro versetto che voglio leggere con voi, e anche questo lo leggo quasi tutti i venerdì, nel capitolo 8 della lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, il versetto 32. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 32. Si legge così: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, chi è che non ha risparmiato il proprio figlio? È Dio, il grande Dio creatore. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancora di più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, sofferenza, la fame, sofferenza, la nudità, il pericolo, la spada, tutto quello che viene dal male nel nostro mondo? Come è scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. E poi al versetto 33 l'apostolo Paolo continua e dice: ma in tutte queste cose, le cose elencate prima, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dico questo soprattutto agli amici che ancora non conoscono Dio, cioè non possono confessare di essere figli di Dio. Ma tutto quello che abbiamo letto non ci parla dell'intervento di Dio verso le sue creature, e quindi questo pilastro è molto forte e resistente. Dio non è rimasto a guardare, è entrato nella sofferenza e anche vede tutto il male che procede dalla malvagità del cuore dell'uomo.
Un terzo pilastro è questo, e anche qui molti sicuramente non saranno d'accordo con quello che sto per dire. Terzo pilastro: Dio usa anche la sofferenza per un bene eterno. Voglio ripetere: Dio usa anche la sofferenza per un bene eterno. Ho letto dei versetti in capitolo 8 della lettera ai Romani, però ho iniziato dal versetto 32. Se andiamo al versetto 28, leggiamo queste parole, e questo lo può dire un credente. Queste parole le possono esprimere i credenti che vivono una stretta relazione con Dio e con suo figlio Gesù Cristo. Versetto 28 di Romani 8 dice: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Poi dice: i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Qui possiamo dire secondo il pensiero di Dio, secondo il progetto originario di Dio. Dio sa perché ci ha chiamati, ci ha creati, e sa anche perché abbiamo bisogno di essere chiamati da Lui. Perciò quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi,

Astro, Dio non è rimasto a guardare, è entrato nella sofferenza delle sue creature per mezzo di Gesù Cristo che ha mandato. E poi, terzo pilastro, Dio usa la sofferenza per un bene eterno. Dio non crea il male, amici in ascolto, ma lo prende e lo fa cooperare al bene di chi lo ama, questo Dio creatore, di chi si rivolge e lo cerca con tutto il cuore. La sofferenza ci stacca da questo mondo e ci rende conformi a Cristo, come abbiamo letto. Abbiamo bisogno giorno per giorno di essere trasformati alla immagine del suo figlio Gesù Cristo. Dio non crea il male, ma se una persona ama Dio, lui prende anche il dolore e lo fa cooperare al tuo bene, al mio bene, ed è questo un bene che porta risultati eterni, non solamente per i giorni che vivremo qui su questa terra, se a lui piacerà. E Dio fa tutto questo, ripeto, per renderci simili a Gesù Cristo. E sapete perché è importante questo? Perché più le persone sono simili a Gesù Cristo, più le persone vengono trasformate alla sua immagine, più il male si diffonde con meno intensità. Perché, amici in ascolto, il male che vediamo e di cui siamo vittime nel nostro mondo è il risultato della malvagità del cuore dell'uomo. E anche qui ci sono persone che non concordano. La parola di Dio ci dice che tutti hanno peccato. Cioè, tutti non possono arrivare all'ideale del carattere di Dio stesso e di Gesù Cristo. Quindi siamo sotto il livello della sua giustizia, della sua bontà. Tutti hanno peccato, cioè tutti hanno mancato lo scopo per cui sono stati creati, tutti quanti. E in questa condizione è l'uomo che produce il male attraverso tutto quello che viene fuori da un cuore che non è stato rigenerato dall'opera di Gesù Cristo mediante l'azione dello Spirito Santo. Ed è questo che devono capire le persone. E permettetemi, amici, di dire ancora una volta: non sto predicando il nome di una religione, non sto predicando il nome della mia chiesa, sto predicando l'Evangelo, sto parlando dell'amore di Dio e come lui è intervenuto per tutte le sue creature, anche quando c'è la sofferenza, e la sofferenza viene usata da Dio per arrivare ad un bene eterno. Per questo vi dico sempre di leggere la parola di Dio. Non ascoltate voi stessi, non ascoltate persone che non sanno chi è Dio, persone che vivono nelle tenebre di questo mondo, persone che dicono anche di avere una luce da presentare alle anime che vivono nelle tenebre oggi. Gesù Cristo è la luce, Dio è la luce, la sua parola è la luce, e i credenti che camminano nella luce sono anche la luce in questo mondo. E tu puoi diventare luce, tu puoi comprendere il motivo della tua sofferenza e anche il male che c'è in questo mondo. Allora leggete la parola di Dio, ascoltate il Signore mentre lui vi parla proprio attraverso la lettura. Il quarto pilastro, e poi mi fermo perché mi rendo conto che ho detto già tante cose, e quando faccio così mi viene in mente quando insegnavo a scuola e gli allievi dicevano: ma fermati, si fermi un po', vai sempre avanti, non possiamo seguire. Allora adesso indico questo quarto pilastro, poi mi fermo. Questo quattro pilastro, che è una risposta alla domanda del perché del

male della sofferenza è questo: un giorno Dio toglierà il male per sempre mediante Gesù Cristo, che lui ha elevato in gloria. Ripeto, Dio un giorno toglierà il male per sempre. La parola dice che il male non ci sarà più. Non l'ho inventato io questo pensiero, questa affermazione non è mia. Un giorno Dio toglierà il male per sempre. Il male, ripeto, non avrà l'ultima parola. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, è scritto nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21, versetto 4. E non ci sarà più morte, è scritto, non ci sarà più cordoglio, e né grido, e né dolore. Quindi non ci sarà più male, più sofferenza. Dio, ripeto, asciugherà ogni lacrima. Il male non avrà l'ultima parola, perché l'ultima parola spetta a Dio e Gesù Cristo, che lui ha risorto dai morti, che porterà a compimento tutto quello che è necessario per entrare per sempre nel suo regno eterno. Vi comunico il numero di telefono per parlare con me nello studio di Radio Evangelo Piemonte: 011 28 0304. Vediamo se qualcuno ha ascoltato. Siete liberi di telefonare, di chiamare. Posso prendere direttamente la vostra chiamata, non abbiate timore di cosa dovete dire. Se avete ascoltato qualcosa, potete domandare un chiarimento, una integrazione, e con la parola di Dio possiamo fare questo. Ascoltiamo ancora un canto, anzi ripeto i due annunci. Dopo le ore 20:30 da Radio Logos di Foggia potete ascoltare la predicazione che si terrà sotto la tenda nella città di Sesto San Giovanni in provincia di Milano. L'argomento che verrà sviluppato è questo: quanto vale la tua anima? E domani, Dio volendo, presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre, potete passare. Lì non c'è il gazebo, ma c'è un tavolino per poter così distribuire letteratura evangelica, diamo anche dei Nuovi Testamenti, ma potete passare soprattutto per conoscerci, parlare con noi e fare delle domande. Io sarò lì dalle ore 10, Dio volendo, fino alle ore 12, ma il servizio è attivo già dalle ore 8 alle ore 12. Adesso vi faccio ascoltare davvero il canto.

Allora, ore 17:48, vi comunico il numero di telefono per parlare qui in radio, 011 28 03 04. Comunico nuovamente il mio contatto WhatsApp per chi vuole fare delle domande oggi oppure durante la settimana, per chi vuole ricevere gratuitamente dei file scritti di argomenti che tratto qui in radio, però dovete inviarmi la mia email. Comunque, il numero è 338 49 29 785, 338 49 29 785. Allora, vi ho parlato di quattro risposte che abbiamo definiti anche quattro pilastri, perché sono dei veri e propri pilastri a questa domanda che forse anche voi avete fatto o vi fate: come può esistere un Dio buono, giusto, onnisciente ed esistere contemporaneamente un male molto diffuso e tanta sofferenza nel mondo? Faccio una parentesi, dimenticavo che anche Nadia, una sorella che ascolto da qualche mese, ha mandato la sua comunicazione, ha detto di salutare da parte sua, e telefona dalla provincia di Torino. Allora, come ho detto, di fronte a queste domande non c'è niente di nuovo, e ho già detto che personalmente credo che le risposte, i quattro pilastri che abbiamo preso dalla Bibbia, contengano delle risposte fondate, e noi dobbiamo rivolgerci alla parola se vogliamo comprendere il significato della nostra vita e anche perché c'è il male e la sofferenza nel nostro mondo. Qualcuno può anche domandarsi dove andare con il mio dolore. Beh, quando ci mettiamo di fronte a sofferenze personali, io non ho tutte le risposte sul perché del tuo dolore oggi, ma so dove puoi andare con il tuo dolore. E la risposta è questa: andare ai piedi della croce del Signore Gesù, perché ancora lì c'è un Dio che ti dice: io ho sofferto per te. C'è il suo figlio Gesù Cristo, che Dio stesso ha mandato, come abbiamo letto, che dice: vieni a me e un giorno toglierò per sempre il tuo dolore. E credo che il primo passo che una persona debba fare è quella di avvicinarsi a Dio e chiedere il perdono dei propri peccati per diventare un figlio di Dio e per ottenere, riavere quella relazione che proprio a causa del proprio peccato aveva persa. E tutto questo inizia con una preghiera molto semplice. Quando le persone sentono questo, oppure viene detto loro di pregare, dice: ma io non so pregare, non ho mai pregato. Se veramente vuoi comprendere come Dio, per mezzo di Gesù Cristo, può togliere
la sofferenza che ti affligge, puoi dire: Signore Gesù, non capisco tutto il mio dolore, ma oggi, secondo il tuo invito, venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati. Secondo il tuo invito, io vengo a te. E poi credo, Signore Gesù, che tu hai sofferto per me sulla croce, ed è per questo che ho capito che puoi perdonare i miei peccati. Prendi il mio dolore e la mia vita, e puoi dire con tutto te stesso: Signore, io voglio seguirti. E ti avverto che è molto facile dire: io voglio seguirti, ma per seguire Gesù devi lasciare tante tante cose, tutte le cose che fino al giorno di oggi ti hanno impedito di andare a Lui. Non so da quanto tempo ascolti la radio, non so se hai potuto seguire tutte le trasmissioni negli ultimi anni, ma puoi fare delle domande, ed è per questo che ogni tanto lascio il numero di telefono della radio, che ripeto 011 28 03 04, ed è per questo che oggi ho voluto così indicare anche un contatto WhatsApp, che ripeto 338 49 29 785. Voglio ricordare un verso del salmista, del Salmo 119 versetto 5, dove è detto che la tua parola, e io ripeto sempre quando dico la parola di Dio, la tua parola, che è il pensiero di Dio per me e anche per te, la tua parola, Signore, è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, e abbiamo bisogno di questa luce. Leggo solamente 4 versetti, poi mi fermo di nuovo perché possiate riflettere, e vi premetto che molte persone che sono in ascolto, che hanno letto questi versetti, possono domandarsi: ma è possibile che nella Bibbia ci siano versetti che dicano proprio questo? Ebbene, voglio invitarti ad andare al capitolo 4 del libro dell'Ecclesiaste, dove c'è qualcosa che fa riflettere moltissimo. Ecclesiaste, capitolo 4, dal versetto 1. Questo libro viene attribuito a Salomone, e il versetto 1 del capitolo 4, ripeto, del libro dell'Ecclesiaste, dice: mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi, cioè quelli che subiscono il male, ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Versetto 2: perciò ho stimato i morti che sono già morti più felici dei vivi che sono vivi tuttora. Il versetto 3 dice: più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. E il versetto 4 dice: ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Mi fermo qui, ascoltiamo ancora un canto e vi rinnovo la possibilità di poter e voler telefonare a questo numero 011 28
0304. Ascoltiamo ancora un canto. Ti prendo di qua. Di Tonino Frasco, La luce, Frasca, la luce della vita.

Ore 18:04. Saluto nuovamente tutti voi, amici e fratelli e sorelle, sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Stiamo sviluppando l'argomento, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Ci siamo fermati con la lettura di quattro versi, i primi quattro versetti letti nel capitolo 4 del libro dell'Ecclesiaste. Ho detto che questo libro è stato scritto da Salomone e in questo libro è parlato molto di saggezza, è parlato anche molto degli affanni che l'uomo può avere mentre vive qui su questa terra, e è parlato anche di un pessimismo generalizzato. E i versi che abbiamo letto, dicevo, qualcuno può dire: ma nella Bibbia è scritto proprio così? Beh, c'è da dire che Salomone stava parlando guardando dalla parte delle persone che non conoscono Dio, non conoscono il cuore di Dio, non conoscono la misericordia di Dio, non conoscono i propositi di Dio. E quindi dobbiamo sapere tutto questo. Il nome Ecclesiaste corrisponde anche a un predicatore informato, nel senso che Salomone sapeva cosa diceva e cosa poi è stato rivelato nella parola di Dio. Egli è immerso proprio in quella che possiamo chiamare la realtà quotidiana e riflette, come ripete più volte, per esempio nel capitolo 1 e altri capitoli, riflette su quello che ha visto, un'espressione che insieme a "mi sono messo a considerare" è riportato quattro volte nel capitolo, nel versetto 1, versetto 4 e anche i versetti 7 e 15, dove dice: ho visto, mi sono messo a considerare. Ecclesiaste 4, versetto 1, abbiamo letto all'inizio: mi sono messo a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Quindi Salomone sapeva cosa stava dicendo e riporta questa espressione per ribadire quanto la situazione sia preoccupante per quanto riguarda l'uomo, la donna qui su questa terra. Quante volte l'uomo è dominato da quella che la Bibbia chiama la concupiscenza degli occhi, cioè l'uomo, la donna sono attratti da quello che è bello da vedere e così si rifiuta di prendere coscienza della realtà. E così, dice la parola stessa, l'uomo, la donna inganna se stesso. Come figli di Dio dobbiamo dire ai nostri contemporanei che stanno e come stanno esattamente le cose. Così facevano i credenti, per esempio, della chiesa primitiva, che si erano ravveduti e esaminavano ogni giorno le scritture. E quando ci troviamo di fronte a passi come questi, noi vediamo, proprio come abbiamo letto, l'oppressione e la violenza. E poi sappiamo bene come alla violenza si risponde con la violenza quando non si vive una relazione stretta con Dio. E poi alla violenza si risponde con lo sconforto senza speranza. E poi c'è rivalità, c'è invidia, e poi c'è avidità e c'è egoismo.
c'è l'individualismo che si manifesta. Non so se ricordate quanto abbiamo letto, vi leggo solo i versetti 2 e 3 di Ecclesiaste 4. Perciò ho stimato, è Salomone che parla, ripeto, con la vista delle persone che non conoscono Dio, ho stimato che i morti, ho stimato i morti che sono già morti, più felici dei vivi che sono vivi tuttora. Il versetto 13 è più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Il versetto 4 lo rileggo: ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano, come diceva qualche minuto fa, invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Ripeto quello che ho detto già uno o due volte: sono parole che è difficile credere che si trovino nella Bibbia, ma sappiamo anche che non possiamo togliere un testo dal suo contesto. Come mai si dicono queste cose in un libro come la Bibbia? Non sono forse dichiarazioni stridenti, in contraddizione con altri precisi insegnamenti che troviamo nella Bibbia, insegnamenti che l'uomo deve fare suo? Per comprendere correttamente le dichiarazioni bisogna tener conto di alcune espressioni che l'autore del libro ripete più volte: vanità delle vanità, tutto è vanità. E poi ripete: quello che ho visto sotto il sole. E quindi dobbiamo comprendere che ci troviamo di fronte a quello che l'uomo stesso fa, ci troviamo di fronte a quello che l'uomo stesso pensa nella sua dimensione naturale e orizzontale, cioè se non è in contatto con Dio in verticale. Quando si parte dal punto di vista dell'uomo, non possiamo attenderci considerazioni molto elevate. L'apostolo Paolo ricorda ai credenti di Efeso, nella lettera agli Efesini, l'apostolo Paolo ricorda infatti che quando eravamo senza Cristo, senza speranza e senza Dio nel mondo, dice, eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. E poi se si va al capitolo 4 della lettera agli Efesini, versetto 18, dice, ed avevamo, questo è riferito ai non credenti, i credenti possono dire, grazie a Dio adesso abbiamo la mente di Cristo, abbiamo l'illuminazione che viene da Lui. Quelli che non erano ancora convertiti, Paolo di questi diceva, avevamo l'intelligenza, cioè la mente ottenebrata, ed eravamo estranei alla vita di Dio. In queste condizioni non si possono fare e non si possono dire cose corrette. Così i versi che abbiamo letto dal capitolo 4, dovrei leggerli, vediamo se ci avanza tempo, vi do un compito, lo fate voi, leggete i primi tre capitoli del libro dell'Ecclesiaste. Il primo capitolo parla tanto di vanità, vanità, tutte vanità, la vita è un correre dietro al vento. Quindi questi versetti che abbiamo letto, che ho citato, costituiscono quello che viene chiamato un pessimismo cosmico, ma danno anche una lucida disperazione di un pensatore, di un autore, quale è appunto Salomone, autore del libro dell'Ecclesiaste. Danno appunto lucida disperazione sul significato della vita umana.
e l'autore è arrivato a dire: più felice dei vivi sono quelli già morti, anzi chi non è mai esistito sarebbe più felice perché non ha visto la miseria, non ha visto l'ingiustizia che c'è sulla terra, non ha visto le conseguenze della malvagità che, ripeto, proviene dal cuore insanabilmente maligno dell'uomo e della donna. E l'Ecclesiaste è anche un libro che rappresenta un viaggio di ricerca che descrive le varie tappe e le varie esperienze della vita umana. E se voi andate a leggere questo libro, trovate che all'inizio si parla della ricerca del potere, si parla della ricerca del piacere, della ricerca del senso della vita, nel possesso delle cose, ma sempre si ripete come un ritornello questa parola vanità, vanità. Per più di 100 volte nei primi 12 capitoli questa parola vanità ritorna, e vanità significa proprio dall'ebraico vuoto, il vuoto. E solo all'ultimo capitolo, il capitolo 12, l'autore del libro arriva ad una conclusione, dopo essersi calato in ogni esperienza, nei piaceri, nei divertimenti, nella ricerca di conoscenze, dopo aver fatto osservazioni filosofiche, arriverà a dire, alla fine del suo viaggio esistenziale, il tutto dell'uomo, cioè la realtà ultima per l'uomo, il tutto dell'uomo, è temere Dio, cioè riconoscere chi è Dio. Ma questo l'uomo lo deve fare sulla base della rivelazione di Dio, che è la Bibbia, che io cito sempre, la Bibbia, la parola di Dio, il pensiero di Dio. Quindi il tutto dell'uomo, arriva a questa conclusione, capitolo 12 del libro dell'Ecclesiaste, il tutto dell'uomo è temere Dio, riconoscere Dio e di trovare lo scopo della sua vita in Dio e soltanto in Dio. Certamente questa comprensione che il senso della vita è nella trascendenza, cioè tutto quello che è al di là di quello che l'uomo per via naturale possa comprendere e percepire. Ripeto, certamente questa comprensione che il senso della vita è nella trascendenza e nell'eternità non elimina la realtà che mentre siamo qui su questa terra dobbiamo soffrire, dobbiamo subire delle circostanze dolorose, dobbiamo subire la realtà che è il problema del male, per quanto cerchiamo di risolverlo filosoficamente, per quanto cerchiamo di spiegarlo, il problema del male rimane il fatto che esiste ed ognuno di noi ne fa o ne farà prima o poi esperienza. Voglio ricordare, forse l'ho detto altre volte e non ricordo se ho fatto uno studio completo, nella Bibbia ci sono quattro peccati che fanno gridare dalla terra verso Dio, quattro peccati, e in questi peccati vediamo proprio come conseguenza il male che è diffuso qui su questa terra e come conseguenza ancora del male la sofferenza che comporta questo male. Il primo peccato lo troviamo nel capitolo, se ricordo bene, 4 del libro della Genesi, dove è parlato di due fratelli, Caino e Abele. Più volte ho ricordato questa storia, sì, capitolo 4. Quando Abele uccise suo fratello,
Dio fece sentire la sua voce e chiamò Caino, dice: dov'è tuo fratello Abele? Dice: dov'è tuo fratello Abele? E disse: perché la voce del sangue di tuo fratello Abele che tu hai sparsa è arrivata fino a me, è arrivata fino al cielo. E quindi troviamo che il primo peccato che grida verso il cielo, grida verso Dio, è il peccato dell'omicidio, è il peccato dell'annientamento di una persona. Noi ascoltiamo notizie, leggiamo i giornali, guardiamo i telegiornali, ormai sono cose che, ma dice, accadono queste cose qua, 2-3 persone muoiono con un incidente stradale oppure un incidente sui campi di lavoro oppure per calamità. Molte persone perdono la vita, e anche qui c'è tutto un discorso da fare, ma pensiamo alle persone che lasciano questa terra. Tutto questo ormai è diventato una cosa normalizzata, ma c'è tanto male, c'è tanta sofferenza. Allora ripeto, il primo peccato che grida verso Dio è il peccato dell'omicidio. Il secondo peccato che troviamo, sempre nell'Antico Testamento, nel libro anche della Genesi, dove è parlato di Sodoma e Gomorra, è un peccato che possiamo dire, definire così, il lasciarsi andare in quella che, in quello che è un desiderio sfrenato, quello che la Bibbia chiama la concupiscenza, il lasciarsi andare nell'immoralità. Ed è scritto che questo è un peccato che era salito fino a Dio. Andate a leggere nel libro della Genesi la storia di Sodoma e Gomorra, la storia di Lot, sua moglie, i figli, della sua famiglia. C'è un altro peccato, che è il terzo peccato, che grida verso Dio, ed è il peccato dell'oppressione. Un popolo che opprime un altro, una nazione che opprime un'altra nazione, e tutto questo, amici, porta il male che si genera sempre di più nel nostro mondo, nella nostra società, e ripeto, di conseguenza la sofferenza. Questo è un altro peccato, lo troviamo in occasione del popolo di Israele che era in schiavitù in Egitto, e Dio aveva udito il lamento di questo popolo che saliva fino a lui, fino al cielo. E poi c'è un quarto peccato che possiamo definire così: le ingiustizie della nostra società. Ne parla l'autore della lettera, il servitore del Signore, alla lettera di Giacomo, dove dice: ecco, il salario degli operai fraudati grida verso di me. Gli operai che vengono sfruttati, che soffrono anche condizioni indescrivibili negli ambienti di lavoro. Questo è un peccato, questa frode verso questi lavoratori. Andate a cercare questo versetto nella lettera di Giacomo, è scritto proprio così, che questo salario che non corrisponde
a tutto quello che una persona presta come opera, come lavoro, è un grido verso Dio, è un grido verso Dio. Abbiamo bisogno dell'illuminazione della Bibbia, della parola di Dio. E ripeto, certamente la comprensione del senso della vita, che è nella trascendenza e nell'eternità, non elimina la realtà che mentre siamo qui su questa terra dobbiamo soffrire, dobbiamo subire delle circostanze dolorose. Però la realtà è che il problema del male, per quando cerchiamo di risolverlo a livello di discussione, a livello filosofico, per quando cerchiamo di spiegarlo, rimane il fatto che il male stesso esiste e le persone devono incontrare per forza, mentre vivono qui su questa terra, questo male che, ripeto, non viene da Dio, ma viene dal cuore dell'uomo, e questo male provoca sofferenza. La scrittura insegna anche chiaramente la fragilità e la precarietà dell'esistenza umana. Qualcuno ha ben descritta la vita umana con l'immagine di un naufrago che cerca di tenersi a galla in un mare in tempesta, aggrappandosi a qualche relitto, e sicuramente il male assume tante facce, tante fisonomie, a iniziare quella descritta dal nostro testo: la pressione sociale, l'ingiustizia che caratterizza i rapporti umani. E il libro dell'Ecclesiaste, di cui ho citato solo alcune parti, tra le tante cose dice: il mondo è diviso in oppressi ed oppressori, ed è sempre stato così. C'è sempre chi ha dominato e usato potere per schiacciare i più deboli. Da quando Caino, alzando la sua mano per colpire suo fratello, inaugurando così la storia dell'umanità dopo l'espulsione dal paradiso terrestre, questa storia di Caino si è riproposta e si ripropone in mille varianti lungo il corso della storia e dei secoli, e questo avviene sia a livello di nazioni, sia a livello di popoli, a livello di tribù, sia a livello individuale. La vita umana, amici in ascolto, lo sappiamo bene tutti, è caratterizzata dalle prevaricazioni, dall'egoismo, dall'orgoglio, dall'odio, da una lotta spietata con tutti i riflessi personali nella società, nella famiglia, e tutti contro tutti in una competitività frenetica. Certo, ringraziamo Dio per quelle conquiste fatte dall'uomo sul male lungo la storia, e questo mediante le leggi, mediante il diritto, mediante le istituzioni. Ma la bestia che vive in ogni persona senza Cristo e senza Dio, quel Caino che c'è in ogni uomo, in ogni donna, si manifesta pur nello stato di diritto, esce fuori quella bestia assetata di sangue, viene fuori quella cattiveria, quella malvagità, lacerando e distruggendo. Certamente l'autore del libro dell'Ecclesiaste dice che neanche gli oppressori hanno consolazione. Ci sono gli oppressi, e ho detto che ci sono gli oppressori, l'abbiamo letto al capitolo 4 del libro dell'Ecclesiaste: neanche gli oppressori hanno la consolazione. Perché questo? Perché sempre, una volta raggiunto il potere, con esso si scopre la vanità del potere, con esso si scopre la permanenza dell'insoddisfazione. Col potere raggiunto
si scopre il senso di vuoto, il senso di angoscia esistenziale. Raggiunta una tappa, raggiunto un certo risultato, l'uomo va sempre avanti perché è sempre insoddisfatto. E appena dopo il prossimo intervallo vi dico perché è insoddisfatto. Io spero di prendere qualche telefonata, spero che qualcuno stia seguendo questo discorso, non perché lo sto portando avanti io, ma è molto attuale. Le persone devono conoscere le indicazioni, le rivelazioni della parola di Dio. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Prima di ascoltare un altro canto, comunico, anzi ripeto quando ho comunicato, questa sera gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire questo argomento che verrà trattato sotto una tenda a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. L'argomento è: quanto vale la tua anima? Ripeto, una predicazione sotto la tenda, potete seguire da Radio Logos dopo le ore 20:30. Domani, Dio volendo, c'è una distribuzione presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però da parte della via Val della Torre. Potete passare per prendere letteratura biblica e anche diamo dei Nuovi Testamenti gratuitamente. Passate anche per fare delle domande e se volete conoscere qualcuno di noi lo trovate lì. Io, Dio volendo, sarò lì dopo le ore 10:30. È arrivato un altro messaggio, la sorella Fabiola dice: sono anch'io in ascolto e saluto tutti, grazie per la parola che stiamo ascoltando. Grazie Fabiola. C'è anche la sorella Dora, la sorella Dora da Pesaro. Grazie fratello Michele, argomento molto interessante e bellissimo. Oggi non riusciamo a chiamare, Renata è fuori a giocare, grazie di tutto. Grazie anche a te. Ascoltiamo un canto. Allora ripeto il numero di telefono qui dello studio della Radio Evangelo Piemonte: 011 28 03 04.

Allora, sono le ore 18:36, la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Se c'è qualcuno che vuole parlare direttamente, deve telefonare a questo numero 011 28 0304. Grazie a tutti voi che avete mandato veramente tanti messaggi. Ripeto il mio numero di contatto WhatsApp per fare delle domande, non solo oggi ma anche in settimana. 338 49 29 785. Ripeto, è un numero per contatto WhatsApp: 338 49 29 785. Ho detto già tante cose, spero di non, come posso dire, annebbiare la vostra mente. Mentre dico tante cose, torno un po' quando facevo l'insegnante. A volte avevo 2 o 3 lavagne a disposizione e le riempivo tutte e tre, e poi non volevo cancellare quello che avevo scritto per tenere tutto sotto mano e sott'occhio, e avevo bisogno di altro spazio, e così poi dovevo fermarmi, dovevo cancellare una parte e continuare. Spero che le tante cose che sono state già dette non siano molto, come posso dire, intense da dimenticare le parti essenziali. Vi prometto anche questo, a chi ne fa richiesta, che vi invio come al solito la parte scritta del contenuto di questa esposizione, perché la ritengo molto molto interessante. Prima di andare avanti faccio questa riflessione, poi torno a dire ancora qualcosa che riguarda il libro dell'Ecclesiaste. E questo lo dicevo soprattutto ai miei allievi a scuola, e premettevo subito questo: non vi spaventate per quello che sto per dire, perché quello che sto per dire può manifestare, l'ho già detto, un pessimismo generalizzato o cosmico, ma non è proprio questo, purtroppo è la realtà. Il mondo nel quale viviamo non migliora e non migliorerà. Questa definizione sicuramente spaventerà, come ho appena detto, i più giovani, ma la voglio ripetere: il mondo non migliora e non migliorerà. E per mondo qui si intende tutto quello che si fa qui su questa terra, tutto quello che si fa attraverso opere, azioni, tutto quello che fa parte dell'arte, della cultura, delle espressioni, ma anche tutto quello che ha a che fare con una generazione che la parola di Dio dice che è sotto il controllo di Satana. La parola dice che Satana è il principe di questo mondo. E qualcuno può dire: ma e Dio cosa sta a fare? E Dio, sapete cosa fa? Aspetta che le persone comprendano, altre persone comprendano l'Evangelo. Quelli che hanno lasciato questo mondo senza la vera fede in Dio e nell'opera del suo Figlio Gesù Cristo, un giorno saranno giudicate eternamente. Queste persone, ha detto Gesù stesso, risorgeranno per trovarsi giudicate e condannate per una separazione eterna da Dio. Quindi è importante conoscere

questo. Ed è importante comprendere che noi dobbiamo credere in Dio mentre viviamo qui su questa terra. Perché una volta che lasciamo questa terra senza la vera fede, non c'è possibilità di cambiare la nostra destinazione. Un giorno, ripeto, ci sarà una risurrezione per quelli che hanno creduto veramente. Ci sarà, dopo più di 1000 anni, una risurrezione per quelli che non hanno creduto, una risurrezione per il giudizio eterno e per essere gettati nello stagno di fuoco insieme a Satana, alla bestia e il falso profeta. Allora, torno alla definizione: il mondo non migliora e non migliorerà. Questo significa che il male di cui stiamo parlando oggi, nelle sue peggiori espressioni, si manifesta in tutto il mondo. E la Bibbia rivela che questa manifestazione del male crescerà in tutta la sua odiosa potenza fino a sfociare nella catastrofe. La speranza di un miglioramento è un sogno umano al quale la Bibbia oppone una descrizione assolutamente contraria del futuro. Sappiamo bene come nel tempo c'è stato sempre un ottimismo, e io direi incosciente, che qualche decennio fa assicurava il progresso quasi automatico. Ci sarebbe stato più progresso nel mondo e si andava verso qualcosa di arrivare a settori o campi più perfezionati. E questo ottimismo di questo progresso oggi è impensabile. Anche la vaga nozione che la cultura, quello che viene chiamato l'umanitarismo, cioè quello che fa parte della filantropia, l'amore per l'uomo, e quella che fa parte della solidarietà. Quindi anche questa vaga nozione che la cultura, l'umanitarismo, il progresso stesso conducevano gradualmente e inevitabilmente ad una specie di paradiso, tutto questo è stato singolarmente respinto dagli avvenimenti, per esempio, degli ultimi anni. Le cose non sono così semplici, amici in ascolto. Dio è vivente, Gesù Cristo è vivente e Satana non è morto, non è morto. L'atto di volontaria ribellione a Dio, perché è questo che porta il male e la sofferenza nel nostro mondo. Ripeto, l'atto di volontaria ribellione a Dio, che si trovava al tempo dell'origine umana, ha generato un modo di vita tale da cancellare, o diciamo così, almeno sbiadire, contorcere l'immagine divina impressa sulla creatura umana dal creatore Dio. Abbiamo detto più volte, abbiamo meditato più volte su questa caratteristica, che Dio ha creato non solo i primi nostri progenitori, Adamo ed Eva, a sua immagine, ma anche chi viene alla luce oggi porta per un certo tempo, fino a quando una persona non entra nell'età della conoscenza del bene e del male, porta questa immagine. Abbiamo fatto spesso l'esempio di un bambino, come è semplice, come è puro, come accetta le cose che gli vengono detto quando è un bambino, e come vede tutte le luci, tutto quello che è bello intorno a lui. Ma sappiamo cosa succede quando arriva già a 6, 7, 8, 9, 10 anni. Questa immagine viene sbiadita, viene perduta, e avviene anche che quello che è prodotto dall'uomo risente sempre di questa situazione, e quella che si chiama cultura
cultura o civiltà è proprio intrisa di male, è piena di male. Così la stortura morale, la corruzione di cui parlavo prima, l'ingiustizia, l'odio, la menzogna, il crimine, la guerra sono presenti dove c'è l'uomo con le opere pur eccellenti che compie, dove c'è l'opera dell'uomo, purtroppo sono presenti tutte queste cose qui. La terra, amici in ascolto, è una contrada. Fatemi passare questa definizione. La terra è una contrada dell'universo ribelle a Dio. Quando apriamo i giornali o ascoltiamo le notizie che radio e televisione ci danno riguardo alla vita delle nazioni, alla vita delle città, alla vita delle famiglie, alla vita dei singoli, siamo allibiti nel constatare come accanto alle eccelse conquiste dell'uomo prendano posto proprio azioni malvagie, azioni che dobbiamo definire purtroppo diaboliche, opere nefande. E spesso, almeno a me accade questo, al momento del telegiornale, quando vediamo ruotare il mappamondo, il telegiornale, il mappamondo in televisione, ci induce a pensare cosa ci verrà annunciato, cosa ci verrà comunicato, quale nuovo male avremo da osservare, da vedere sotto i nostri occhi. E mentre come non mai si moltiplicano forme che garantiscano la vita umana in tutti i suoi aspetti, come le assistenze varie, le assicurazioni, il volontariato, le istituzioni, le tutele, nel cuore dell'uomo non cresce in parallelo il sentimento della pace, il sentimento della giustizia, il sentimento della rettitudine e della sicurezza. Il Signore Gesù ha detto che alla fine dei tempi gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sarà, che, di quello che starà per accadere al mondo. E poi dice ancora: perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Non so se questo versetto che si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetto 26, vi dà da pensare tanto. Lo voglio ripetere questo versetto. Evangelo di Luca, capitolo 21, versetto 26, inserito in quello che è stato il discorso di Gesù, discorso profetico, sul monte degli ulivi. Questo versetto dice: gli uomini, il Signore Gesù ha detto che alla fine dei tempi gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Ora non possiamo nascondere e non possiamo ignorare come questo senso, in qualche modo, lo dico tra parentesi, in qualche modo è già presente oggi. Gli uomini cercano di spegnerlo abbandonandosi a maniere di vita che vanno dalla ricerca del piacere, dalla dissoluzione, che arrivano all'evasione dalla realtà, all'evasione dalle responsabilità. Il Signore dice che il male, amici in ascolto, il male è nell'uomo e nella donna. Non incolpiamo gli altri. Mi fermo un attimo perché non voglio accavallare le tante cose, ma rimanete in ascolto perché voglio finire. Quindi voglio finire con calma. Ascoltiamo ancora un canto. Intanto il telefono è libero, 011 28
28 03 04 28 03 04. Se c'è qualcuno che ha seguito, vuole fare qualche domanda, adesso sono a disposizione. C'è un messaggio, non l'avevo visto prima, di una sorella, ve l'ho perso. Bene, lo leggo dopo. Ascoltiamo il canto, spero di prendere qualche telefonata.

0: Pronto Renata, siamo in diretta.
1: Pronto?
0: Sì, ciao, vai pure.
1: Volevo salutare e volevo dire che stavolta non sono riuscita a sentire perché sono al parco a giocare con degli amici, con delle amiche.
0: E va bene, poi quando alla mamma manderò il file scritto, ve lo stampate così, così lo puoi leggere, va bene?
1: Ok.
0: Così. E oggi l'argomento è un po' che fa riflettere. Non so se l'hai letto, te l'ha detto la mamma. Stiamo parlando del male che c'è nel mondo e anche della sofferenza, hai capito? Tu cosa? Scusa se ti prendo alla sprovvista, cosa ne pensi tu? Se dovessi fare, vabbè che adesso sei ancora ragazzina, non ti fanno fare un tema sul male e sulla sofferenza.
1: Cosa?
0: Non ti fanno fare un tema sul male che c'è nel mondo e sulla sofferenza, penso di noi. Non ancora a scuola. No, no.
1: Non ho capito bene.
0: Ho detto a scuola. Non ti hanno fatto fare qualche tema, qualche pensiero da svolgere sulla sofferenza e il male che c'è nel mondo, no? Lo farei più là. No.
1: Semmai nei libri, però no.
0: No, no. Va bene, non ti preoccupare, dai, grazie che hai telefonato. E poi quando mando lo scritto lo leggi insieme con la tua mamma. Va bene? Va bene?
1: Sì.
0: Vuoi dire qualche altra cosa?
1: Volevo salutare, volevo ringraziare come sempre la radio. Volevo chiedere un canto.
0: Sì. Sì, di pure.
1: Il canto com'è che si chiama?
0: Il canto vuoi?
1: Sì.
0: Se riesco a trovare te lo metto, perché io ho dei canti miei, dovrei cercarlo su tutto l'elenco. Dimmi qual è, se lo trovo subito te lo metto.
1: Il canto è Nel suo nome.
0: Ah, va bene, adesso vedo di cercarlo. Ti ringrazio. Ciao, saluto la mamma. Ciao. Grazie che hai telefonato. Ciao.

e mi sono accorto che ho solo mezz'ora a disposizione. Purtroppo il tempo mi è volato oggi e questo significa che, Dio volendo, venerdì prossimo continueremo con questo argomento. Allora ricordo agli ascoltatori di Radio Logos di Foggia che dopo le ore 20:30 questa sera potranno seguire la predicazione sotto la tenda a Sesto San Giovanni, provincia di Milano. L'argomento sviluppato è quanto vale la tua anima, un argomento molto interessante. Potete seguire, quindi collegarvi su Radio Logos di Foggia, ripeto, alle ore 20:30. Le altre volte era alle 19:30, questa sera è alle 20:30. Domani, Dio volendo, potete passare dal mercato di Corso Cincinnato, però dal lato di via Val della Torre, per ritirare letteratura biblica e anche regaliamo alcuni Nuovi Testamenti. Il servizio è attivo da dopo le 8 fino alle ore 12. Passate e trovate dei fratelli, delle sorelle con i quali potete parlare. Adesso sono esattamente le ore 19. Rifaccio la domanda: c'è qualcuno che vuole e desidera telefonare? Ha anche la possibilità di farlo. Abbiamo tempo. Ho tempo per prendere la chiamata. Stavo dicendo che stavo parlando del fatto che il mondo non migliora e non migliorerà. E ogni volta che dico questo, premetto sempre: non vi spaventate, soprattutto i giovani. Dobbiamo sapere queste cose qua. E mi sono fermato dicendo che il Signore dice che il male è nell'uomo. E su questa definizione c'è da dire tanto, tanto, tanto. La nostra società è malata perché gli individui che la compongono sono tutti, nessuno escluso, sono moralmente e spiritualmente malati. Gli attacchi contro i fondamenti della fede cristiana si manifestano in una portata nuova, più vasta e più profonda di quanto si vide mai. Se voi andate per le strade e chiedete alle persone: tu credi in Dio, in Gesù? Non so se avete esperienza di gesti e comportamenti da osservare e risposte anche che arrivano. Certamente noi non siamo per, almeno io non ci vado per così farmi ascoltare ad ogni costo, distribuisco la parola, do una parola della buona notizia dell'Evangelo. Chi vuole ascoltare, chi vuole riflettere, rifletta, ma quello che ho appena detto deve far pesare veramente tanto, tanto, tanto la nostra coscienza. Il male è nell'uomo, il male è nella donna, la società è malata perché tutti gli individui sono moralmente e spiritualmente malati. E anzi, la Bibbia aggiunge qualcosa che dico quasi ogni venerdì: tutti gli individui sono morti spiritualmente nei propri falli e nei propri peccati, e sono morti spiritualmente nei propri falli e nei propri peccati perché sono anche sordi alla voce di Dio che li chiama al ravvedimento. Morti e sordi, questa è la situazione
dell'uomo, all'apostasia della vera fede che in tante espressioni si è vista operante purtroppo in tante chiese, si aggiunge oggi quella della orribile realtà costituita dalla riabilitazione della carne, cioè la riabilitazione della natura umana di un uomo, di un uomo, di una donna, e non dalla natura divina che Dio dà a tutti quelli che veramente si convertono. E poi, ripeto, all'apostasia si aggiunge sempre di più quella che viene chiamata la deificazione della carne, cioè la deificazione della razza umana. Si divinizza, si colloca tra le divinità la natura umana. Non si pensa più nel modo dovuto a Dio che si è fatto uomo, a Dio che si è fatto carne nella persona di Gesù Cristo, ma si pensa sempre di più all'uomo che si fa Dio. E questo è il male che c'è nell'uomo, è questo che produce il male che andrà sempre di più a diffondersi e di conseguenza la diffusione della sofferenza, la dissoluzione di tutti i legami sociali e religiosi, gli attacchi contro la pura rivelazione di Dio, gli attacchi alla Bibbia. Oggi ci sono persone che attraverso video e conferenze dicono che l'Iddio della Bibbia è un Dio crudele, è un Dio che vuole il male delle creature, è un Dio che ha fatto, specialmente, questo viene descritto nell'Antico Testamento, tante guerre e tante persone sono morte. E quando noi diciamo, io predico che Dio ha creato ogni essere umano per amore, con uno scopo, queste persone denigrano il Dio della rivelazione. E sapete, ci sono sempre più persone che seguono questi personaggi, che con i loro video attirano nella rete gente che è accecata dalla verità, da Satana, e non vogliono comprendere l'amore di Dio. Potrei dire tante cose, non faccio nomi, e ci sono tanti seguaci, tanti follower. Oh, finalmente qualcuno che spiega la Bibbia come si deve, qualcuno che contraddice la rivelazione di Dio, finalmente qualcuno, e vanno tutti dietro. Potrei dire tanto, ma vi fermo qui, altrimenti vado fuori, come si dice, dalle righe. Poi c'è l'anarchia come assenza di ordine, mancanza di governo, assenza di autorità. Poi c'è l'anomia, assenza di ubbidienza alla legge divina, alla legge in genere. E il Signore ne parla nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, dal versetto 12 in poi, dove la parola indicata è iniquità. E nel greco questa parola è appunto anomia, iniquità e anomia. Quindi assenza di ubbidienza a quello che dice il Signore. Ve lo leggo questo versetto, Matteo 24, versetto 12, che dice così: dovrei leggere dei versetti primi. Versetto 11 dice: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Ho letto in Matteo capitolo 24 il versetto 11, dice: molti falsi profeti sorgeranno
e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà. Qui Gesù stava dicendo che aumenterà l'anomia, cioè aumenterà la disubbidienza a quella che è la parola di Dio, a quelli che sono gli ordinamenti di Dio nella sua parola. Aumenterà la disubbidienza. Poi c'è la ricerca di pace e di giustizia ed eguaglianza al di fuori della rivelazione della parola stessa del Signore. Questa ricerca di pace, di giustizia e uguaglianza al di fuori della rivelazione sono presenti in modo inaudito e sono presenti con la manifestazione, attenzione, non dell'anticristo, perché ci sarà un tempo in cui verrà manifestato quello che viene chiamato l'uomo del peccato, ma con la manifestazione dello spirito dell'anticristo, che preparerà la venuta di questo personaggio. Non so se sono stato chiaro. E la folla, le moltitudini applaudono questa follia, oppure reagisce ad essa attaccandosi a forze che non sono quelle del più forte, cioè del Signore, ma di colui che si proclamerà il più forte, ma sedurrà tante persone. Ora non manca più che una cosa, e cioè che queste potenze di iniquità si uniscano e che un uomo dotato in modo superlativo appaia e prenda il comando, soggiogando le folle stupite che lo proclameranno, lo dice la parola, lo proclameranno come la personificazione dello spirito del secolo, e così l'avvenimento predetto si compierà. E l'apostolo Paolo, scrivendo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 4, diceva la parola, dice così: il Dio di questo secolo, il Dio di questo secolo, che è Satana, il diavolo, ha accecato le menti degli increduli affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. E Gesù Cristo è questa immagine che noi possiamo avere mentre siamo qui su questa terra, perché la ricezione del messaggio evangelico è il solo mezzo adatto a produrre la fede che salva. È ovvio che Satana, il principe di questo mondo, il nemico delle anime, cerchi in ogni modo di allontanare l'uomo da questo messaggio. E cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo ascoltare quello che il Signore vuole dire. C'è questo grido di dolore, quello che esce dal cuore dell'apostolo Paolo, e lo riporto ancora, l'ho appena detto adesso: il Dio di questo mondo, il Dio di questo secolo, ha oscurato lo spirito e ha accecato l'intelligenza di coloro che corrono alla loro perdizione a causa della loro incredulità. Quale grazia, amici in ascolto, è quella di aprire il cuore all'amore per la verità divina. Questo lo dice l'apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica. Ascoltare, leggere il messaggio del Vangelo con cuore onesto e buono vuol dire assecondare l'azione della grazia e aprirsi alla via della salvezza. Ed è questo che Satana non vuole. E cosa fa? Seduce le menti, seduce le persone. E per contro, quale disgrazia compiere l'atto morale di respingere la verità per compiacersi dell'iniquità di cui parlavo prima. Questo atteggiamento è soggetto al giudizio di Dio, che pur avendo preparato il cielo per ogni creatura umana, lascerà che chi respinge la grazia mentre vive qui su questa terra sia associato alla
perdizione di Satana. Vi leggo questo versetto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, il versetto 41. E poi devo terminare perché poi vi stanco, anche perché il tempo sta finendo. Evangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 41. Dice così: allora vi devo leggere dal versetto 40. E Gesù che risponderà, dice, e il re risponderà qui loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. L'apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto, sempre nella seconda lettera, questa volta al capitolo 7: purifichiamoci, questo lo diceva ai credenti, di ogni contaminazione di carne e di spirito, operando in vista della nostra santificazione e del nostro perfezionamento. Lo voglio rileggere questo versetto: purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, operando in vista della nostra santificazione e del nostro perfezionamento. Il Signore Gesù ci ha raccomandato di vegliare, e Satana è contro di noi come un leone ruggente, come ha scritto l'apostolo Pietro, e anche come l'angelo di luce, come dice l'apostolo Paolo. Per resistere davanti alla sua forza è necessario fare un accorto uso della parola di Dio, come fece il Signore davanti a Satana che lo stava tentando nel deserto. E poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo indossare l'armatura spirituale, vivendo cioè una vita nella verità, nella giustizia, nella santa testimonianza, nella fede, nella gioia della certa salvezza in Cristo, nello spirito della preghiera pura. E poi fuggire le varie forme di passione che a tutte le età prendono di mira l'essere, e che per alcune specie, in modo particolare i giovani, come potete leggere nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 22. Io mi fermo qui, ho detto che Dio volendo venerdì prossimo continueremo, perché c'è tanto da dire ancora su questo argomento. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Vediamo se c'è qualcuno che telefona prima che scada il tempo. E leggete la parola di Dio, anche oggi abbiamo citato dei versetti. Voglio invitarvi a leggere i primi quattro capitoli del libro dell'Ecclesiaste che ho citato prima. Allora, faccio ascoltare un canto e tra poco concludo con la preghiera. Grazie a tutti voi che avete mandato dei messaggi, poi li rileggerò con calma e così possiamo pregare gli uni per gli altri e possiamo andare avanti nella conoscenza.

0: qualcuno che è ancora sintonizzato sulle nostre frequenze, voglio chiedere solennemente: credi tu nel Signore Gesù Cristo? Non ti sto chiedendo quale chiesa frequenti, qual è il tuo credo, ma una semplice domanda, una domanda alla quale puoi rispondere e della quale conosci già la risposta. Credi tu nel Signore Gesù? Qual è la tua effettiva risposta? È un'altra domanda, è questa: conosci il Dio della Bibbia? E un'altra domanda ancora è questa: se dovessi lasciare entro la mezzanotte questa terra, sai cosa ti succederebbe? Sai quale sarebbe la destinazione della tua anima? E se non puoi rispondere a questa domanda, ne faccio ancora una: a cosa serve il tuo credo? A cosa servono i tuoi dogmi? A cosa servono le tue funzioni religiose? E allora voglio invitarti a leggere l'Evangelo, cercare il perdono di Dio, perché Dio ha mandato Gesù Cristo, che è morto anche per te, per i tuoi peccati. E se non sai come avvicinarti al Signore, puoi dire: Signore, aiutami a credere, perdona i miei peccati, aiutami a rinunciare al mio peccato, aiutami a rinnegare me stesso per aprirmi a un cammino di fede, a un cammino nello Spirito, per vivere la vita nuova in Cristo. E ancora puoi dire: metti dentro di me la certezza della vita eterna e di essere parte del tuo regno eterno, dove tu sei re e maestro. Prendi i miei pesi, prendi i miei dolori, le mie sofferenze, prendi tutto quello che mi disturba e rimuovili dalla mia vita nel nome di Gesù. E io che vi ho parlato continuo a pregare per voi, ma la mia preghiera non ha tanto valore. Certo, può aiutarvi ad avvicinarvi al Signore, ma siete voi che dovete comprendere il bisogno spirituale che avete. Io posso pregare per tutti voi che siete in ascolto e posso dire questo: che lo Spirito Santo, non io, ma lo Spirito Santo, faccia la sua opera e vada al di là di quello che voi non vedete, e così essere ancorati in Lui, in modo che le correnti di questo mondo non possano prevalere e allontanarvi dall'amore di Dio, ma che possiate essere legati ad un cammino di fedeltà, un cammino di santificazione, di consacrazione. Certo, per fare questo dovete credere veramente, dovete diventare figli di Dio, e io prego che ci sia il riflesso sui vostri volti, come era sul volto di Mosè. Vivere per mezzo della certezza di essere redenti dal sangue di Gesù e sapere che siamo in cammino verso la patria del cielo, e noi andiamo avanti di fede in fede, di valore in valore, trasformati di gloria in gloria, e lasciamo indietro il pianto, le conseguenze del male che ci sono qui su questa terra, lasciamo indietro la morte, lasciamo tutto ciò che è vano e vanità, perché Signore, tu ci hai chiamati e chiami per essere i tuoi figli, per essere tuoi, e noi apparteniamo a te. E come credenti, se avete ascoltato, possiamo dire: guidaci Signore, dacci la forza di portare il tuo Evangelo che libera dal male attraverso l'accettazione dell'opera di Gesù Cristo. Signore, rendici fecondi per portare frutto per il tuo regno, e allora noi possiamo dire: Signore, opera con la tua forza e la tua grazia che è sempre sufficiente. Come credenti stiamo andando verso l'eternità, verso il regno dei cieli, e noi vogliamo così avere questa speranza viva per operare mentre siamo qui su questa terra, portando l'Evangelo e dicendo a tutte le persone che c'è speranza nella persona di Gesù Cristo, c'è speranza nel nome di Gesù Cristo, in Lui c'è la salvezza. Il Signore benedica questo tempo e tutto quello che ci ha dato di condividere insieme. Ci risentiremo, Dio volendo, venerdì prossimo dopo le ore 17. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo, grazie per la disponibilità che mi hai dato oggi per annunciare la tua parola, grazie per la disponibilità che hai dato agli amici, ascoltatori, ai fratelli e alle sorelle, grazie per il tuo amore, grazie per la tua grazia che riempie ogni vuoto e dà significato al nostro tempo qui su questa terra, malgrado il male che ci circonda e le sofferenze che dobbiamo incontrare. Grazie perché il Signore Gesù è stato l'uomo dei dolori e ci comprende nelle nostre sofferenze, nei mali che vengono contro di noi, i mali che arrivano dal nemico nostro che impera in questo mondo. Ma grazie per le certezze che abbiamo, come abbiamo letto anche nella lettera ai Romani. Grazie perché se il nostro Dio è con noi, nessuno sarà contro di noi. Grazie Signore per questo tempo. Benedici gli ascoltatori, ti preghiamo perché possano comprendere la tua parola, e come appena ho pregato che il tuo spirito possa illuminare le loro menti che sono accecate da Satana. Signore, che compiano questo atto di volontà di leggere la tua parola e di domandare veramente l'illuminazione per ricevere il tuo aiuto e il tuo perdono. Grazie anche ai fratelli Eliseo, Willy, per il loro impegno tecnico. Benedici le loro vite, le loro famiglie. Grazie ancora per i fratelli e le sorelle che con la loro liberalità ci permettono di andare avanti a livello tecnico. Benedici anche i nostri nemici, quelli che ci fanno del male sulle nostre frequenze, e che possano comprendere lo scopo delle nostre trasmissioni, e anzi possano comprendere prima e soprattutto il tuo amore. Benedici le persone sole, ammalate, stanche, nelle privazioni, quelli che sono nel dubbio, e grazie perché tu puoi accogliere tutte queste richieste e manifestare la tua benignità nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen. Amen.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 34 minuti.
2: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
3: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
4: Ben ritrovati, buon venerdì, siamo già a fine settimana ed ecco che ieri Enzo ha spiegato una visione e invece oggi ci sarà l'interpretazione di questa visione. Ascoltiamo insieme.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
5: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, che vi ringrazia per essere stati con noi in tutta questa settimana. Ieri, se ci avete seguito nel nostro studio del libro profetico di Daniele, abbiamo letto la visione del montone e del capro che Daniele ebbe nel terzo anno del regno di Baldassar nella residenza reale di Susa presso il fiume Ulai. Passiamo quindi ora alla interpretazione che Daniele riceve di ciò che ha visto. Il significato della visione lo troviamo nei versetti che seguono. Leggiamo dal 15 al 19. Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo. E udii la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai che gridò e disse: Gabriele, spiegagli la visione. Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra, ma egli mi disse: sta bene attento, figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Poi disse: ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine. Daniele era perplesso, disorientato per la visione, e desiderava capire il suo significato. Gli apparve l'angelo Gabriele. Questa è la prima volta che ci viene presentato Gabriele nella Bibbia. Dalla somiglianza fra il capitolo 8 di Daniele e la visione dei capitoli 10 sino al 12, concludiamo che la voce che veniva da sopra il fiume era la voce di Dio. La voce disse a Gabriele di spiegare la visione, e tutte queste rivelazioni hanno un effetto tale su Daniele che Gabriele deve intervenire per rianimarlo. Lo toccò per svegliarlo e lo rimise in piedi, e per due volte gli disse che la visione e l'interpretazione avevano a che fare con i tempi della fine, ma nota che riguarda il tempo della fine e non la fine del tempo. Il tempo della fine localizza l'adempimento completo di questa profezia nel periodo che il nostro Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. L'uomo al quale si riferisce è l'Anticristo, che viene anche chiamato l'uomo del peccato ed è il piccolo corno del capitolo 7. Questa profezia che riguarda il tempo della fine e non la fine del tempo. Il tempo della fine localizza l'adempimento completo di questa profezia nel periodo che il nostro Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. L'uomo al quale si riferisce è

Gabriele si sposta nuovamente dall'adempimento locale relativo ad Antiochio alla fine dei tempi dei Gentili. Poi la spiegazione prosegue, versetti 20 sino al 23 di Daniele, capitolo 8. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro irsuto è il re di Grecia, il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Riprendiamo quanto già detto quando abbiamo esaminato la visione, riassumendo in breve. Diciamo che Babilonia doveva presto cadere, sarebbero subentrati i Medi e i Persiani. Anche se i Medi avevano controllato Babilonia all'inizio, i Persiani sarebbero diventati più potenti. Il dualismo era espresso dalle due braccia d'argento nella statua di Nabucodonosor. L'impero stesso è simboleggiato dal montone, mentre il fatto che estende le conquiste a nord, sud e ovest trova corrispondenza alle tre costole nella bocca dell'orso della visione del capitolo 7. Poco tempo dopo questa visione, il grande impero persiano divenne potente. Dario, il re Medo, prese il trono di Babilonia. Daniele prosperò durante il suo regno e durante quello di Ciro, il persiano. L'impero durò 200 anni e improvvisamente cadde di fronte alla potenza di Alessandro Magno, il Macedone, il capro che va di corsa all'assalto. Le quattro corna simboleggiano la divisione del regno. Questo impero diviso durò circa 250 anni. Di Antioco Epifane, il piccolo corno, possiamo vedere quattro caratteristiche essenziali: il suo successo militare, le persecuzioni dei santi, cioè il popolo di Dio, e poi ricordiamo le sue bestemmie, il fatto che si innalzò contro Dio affermando di essere Dio egli stesso, ed infine vediamo la profanazione del Tempio.

Proseguiamo a leggere di questo piccolo corno, il re dall'aspetto feroce, nei versetti dal 24 al 26, capitolo 8. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione delle sere e delle mattine, di cui è stato parlato, è vera. Ma tu tieni segreta la visione, perché si riferisce a un tempo lontano. L'interpretazione che ne dà Gabriele sembra riferirsi a un re dall'aspetto feroce che si manifesterà nel futuro. Verrà con una potenza non sua, ma con la potenza e l'autorità di Satana, come si legge in Apocalisse. Le sue armi sono l'inganno, la furbizia, il tradimento. Farà falsi trattati di pace. Ingannerà degli innocenti portandoli alla distruzione. L'elemento tempo non è spiegato. I 2300 giorni, un po' meno di 7 anni, non trovano un esatto adempimento delle azioni di Antiochio, per cui è possibile che il riferimento sia alla futura tribolazione, ma ne parleremo di nuovo più avanti, trattando il capitolo 9. A Daniele fu detto che la visione si riferiva al futuro lontano e che doveva per il momento tenere questa cosa riservata. Ma leggiamo la reazione di Daniele a questa visione. Allora io, Daniele, svenni e fui malato per diversi giorni. Poi mi alzai e feci gli affari del re. Io ero stupito della visione, ma nessuno se ne accorse. L'effetto di questa visione su Daniele fu piuttosto seria, fu devastante. Il significato lasciò perplesso Daniele e lascia ancora perplessa tanta gente. Daniele, una volta superata la malattia, riprese il controllo di sé e nessuno sospettò quanto era successo. Passiamo ora al capitolo 9 del libro di Daniele. Nessuna profezia biblica è più utile di quella contenuta in questo capitolo per stabilire il periodo della tribolazione di Israele. La chiave di questa profezia sta nei primi due versetti del capitolo. Daniele stava meditando sulle parole date a Geremia dal Signore, e cioè che la prigionia di Israele sarebbe durata 70 anni. Ora che quel periodo era quasi terminato, Daniele si rivolge al Signore in preghiera, supplicandolo. Mentre sta pregando, gli appare un angelo per rivelargli che doveva prendere in considerazione

0: una predizione ancora più grande. E mentre Geremia aveva avuto una rivelazione relativa a 70 anni, Daniele riceve una rivelazione relativa a 70 periodi di 7 anni, cioè 490 anni. Iniziamo la lettura di questo capitolo. I primi 21 versetti ci forniscono la preghiera di Daniele e gli ultimi 6 versetti ci rivelano l'importantissima profezia delle 70 settimane. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi. Ci fermiamo qui, al versetto 3 di Daniele capitolo 8 per il momento. Come abbiamo detto, Daniele stava meditando, stava studiando la profezia che Dio diede a Geremia. Se la preghiera e lo studio biblico erano essenziali per Daniele, non possono che non esserlo anche per noi. Dio non rivelò miracolosamente a Daniele ciò che aveva già rivelato in Geremia 25, al versetto 11. Daniele imparò queste verità per mezzo di uno studio diligente dei libri, la nostra Bibbia. Non si deve aspettare una rivelazione speciale quando la cosa è già contenuta nelle scritture. Daniele si mise a digiunare e a pregare per poter comprendere i piani di Dio per il suo popolo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele è stato un uomo di preghiera durante tutta la sua vita. Da questo capitolo possiamo trarre alcune indicazioni per una vita di preghiera. Ecco alcuni elementi base. La preghiera è un progetto determinato. Per Daniele la preghiera non era una faccenda casuale. Lui scrisse: «Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere», come abbiamo letto al versetto 3. La preghiera non era semplicemente una ripetizione di parole futili, oppure il mettere insieme di frasi carine con delle espressioni un po' fiorite. Il Signore Gesù disse: «Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole». Un gran numero di parole non è una vera preghiera. Poi era un'impresa faticosa. Daniele pregò digiunando e con sacco e cenere. Questo non venne fatto come forma di esteriorità, bensì per rivelare la sincerità del suo cuore. C'era chiarezza, franchezza, c'era semplicità. Nelle sue confessioni Daniele era franco, andava subito al dunque. Era una supplica potente, al punto che Daniele ricevette una risposta mentre stava parlando e pregando. Gli appargelo Gabriele, alcune spiega. Quest'uomo ha le sue preghiere, cinci. Questa è la fiducia che si cosa secondo egli. Parla in privato, non convoca preghiera pubblica. Preghiera. Il nostro Signore pregò spesso in privato. Anche la sua preghiera, che è riportata in Giovanni 17, dura circa 3 minuti. La preghiera in privato è il punto di partenza irrinunciabile per passare poi alla preghiera pubblica. La preghiera è inoltre l'unica potenza che ha penetrato lo spazio, giungendo fino al trono di Dio. Isaac Newton disse che avrebbe potuto puntare un telescopio per vedere la stella più vicina, ma che avrebbe potuto abbassare il telescopio, metticchia, per proprio Dio. Daniele, la presercizio, travaglio spirituale. Una preghiera qui chiede fatica, resistenza. Siamo al testo. Vengono nel didario e medi. Sono data. E Zaro, effettivo, l'esattezza della 530 pongono 6 avanti, la data lo piano, la cosa è in sé, del regno di Dio. Ora Daniele deve assumere di un nuovo impero mondiale e si fa domande sul futuro, in particolare sul futuro della sua propria gente. Così Daniele si mette a studiare la parola di Dio, legge le profezie di Geremia, il quale dice che Israele sarà in cattività per 70 anni. E ora ci troviamo attorno al 537 avanti Cristo. Daniele ha tra gli 85 e i 90 anni d'età. Era stato deportato nell'anno 606 a.C., quando aveva circa 17 anni. Questo significa che il periodo dei 70 anni sta giungendo alla fine. È presso poco il periodo nel quale verrà data a questa gente ritornare. Fu scosso a 8, cioè il gente di Daniele una grande che, Daniele alla preghiera, fu il suo studio della parola di Dio. La parola rivela la volontà di Dio. Uno studio della parola di Dio seguito dalla preghiera è la ricetta per capire la volontà di Dio. Queste sono le promesse che legge Daniele. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno

nel re di Babilonia per 70 anni. Geremia, capitolo 25, versetto 11. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Geremia 29, versetto 10. Tieni in mente che Daniele stava studiando la profezia di Geremia su questi 70 anni. Quando Gabriele usò l'espressione 70 settimane, che troveremo al versetto 24, stava spiegando il periodo delle settimane di anni. Le 70 settimane copriranno l'intero periodo che la nazione di Israele sarà in questo periodo di prova, prima che venga stabilito il regno di Dio sulla terra.

0: Passiamo a leggere e a considerare la preghiera di Daniele ai versetti che vanno dal 4 al 6, da Daniele capitolo 9. O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Abbiamo letto solo i primi versetti. La sua preghiera prosegue fino al versetto 19 comunque. E per prima cosa Daniele confessò i peccati della nazione, includendo se stesso. Poi riconobbe che la prigionia in Babilonia era una punizione meritata, secondo ciò che aveva detto anche Mosè. Infine supplicò Dio chiedendogli misericordia. La risposta alla preghiera di Daniele fu l'apparizione di Gabriele, che portò un messaggio della massima importanza. Questa preghiera di Daniele è molto personale, riguarda lui e la sua gente, il che è molto evidente attraverso il ripetuto uso dei pronomi di prima persona: io, noi, nostro. Appaiono 41 volte in questa preghiera. Forse ti ricordi che abbiamo sottolineato il fatto che nel capitolo 4 Nabucodonosor usava spesso il pronome personale ed era visto come qualcosa di negativo. Qual è la differenza? Per Nabucodonosor era un moto di orgoglio, un moto per essere innalzato. È evidente il contrasto dell'uso del pronome personale di Daniele. Indica umiltà, confessione e confusione in contrasto con l'orgoglio di Nabucodonosor e l'adulazione di sé. Daniele è a terra, prostrato dinanzi a Dio, riconosce chi è Dio. Prima vediamo che si appoggia alla sua relazione personale con Dio, lo chiama mio Dio, in modo molto personale. Prima fa la sua confessione, si sofferma sulla grandezza di Dio, Dio tremendo, significa degno di riverenza. Uno non può giocherellare con Dio. E Daniele riconosce che Dio osserva, mantiene il patto, la misericordia verso quelli che lo amano. Non fa soltanto promesse, ma le mantiene anche. È immutabile, è fedele, è altresì un Dio misericordioso. Fu per la sua grazia che la nazione di Israele è stata preservata. È per la sua grazia che tu ed io siamo stati portati fino a questo momento. È per la sua grazia che ci salva. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Così dice il profeta Geremia nelle sue lamentazioni, al capitolo 3, versetto 22. Dio, vedete, è benigno, ma si aspetta che noi facciamo sul serio, si aspetta di essere obbedito. Se osservi la confessione di peccato di Daniele, vedi che dice «Noi abbiamo peccato». Daniele si identifica con la sua gente, tempo indietro, nel paese di Israele, quando si ribellavano contro Dio, cosa che ebbe come risultato la cattività. È specifico nella sua confessione. Nomina ciascun peccato, iniquità, malvagità, ribellione, disobbedienza e rifiuto di ascoltare i profeti di Dio. Li annota tutti, non ne lascia fuori uno. Amica, amico, credo che la nostra confessione dei peccati richiede esattamente questo. Non è sufficiente andare da Dio e dire «ho peccato». Confessione significa dire a Dio esattamente ciò che abbiamo fatto. Quando mia moglie mi chiede di fare la spesa, non mi dice «compra qualcosa», mi dà sempre un elenco di ciò che le serve, una lista. Devo procurare questo, quello e quest'altro ancora. Devo far passare quell'elenco e controllarlo. E sento che la confessione dei peccati dovrebbe essere così specifica. Diglielo a chiare lettere. Forse non amiamo farlo perché si tratta di una cosa brutta, ma diglielo a chiare lettere. Lui già sa quanto è brutto. Abbiamo bisogno di andare a Lui con una confessione franca ed aperta. E Lui ci ascolterà, Lui ci perdonerà. Bene, con questo invito ad andare a Lui, con questo spirito, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per essere stati con noi durante tutta questa settimana e vi invito a risentirci lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, noi siamo molto lieti di questo nuovo incontro che ci permette di proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 15 leggeremo i versetti da 9 a 11.

0: Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
1: Il nostro testo conclude la similitudine della vite e dei tralci. L'invito è di fare nostro, di appropriarci, di godere di tutto l'amore di Cristo, che è espressione e emanazione di quello del Padre. Nell'ubbidienza agli insegnamenti del Signore si può godere della sua presenza dove vi sono gioie a sazietà e delizie eterne. Dopo aver parlato del rapporto di intimità fra la vite e i tralci, cioè fra Cristo stesso e la Chiesa, dopo aver citato l'importanza del recare molto frutto alla gloria di Dio come normale e spontanea espressione di tale unità, dopo aver invitato i credenti a rimanere nel suo amore, il Signore precisò il fine di tutto questo, cioè la gioia completa. A volte il cristianesimo viene rifiutato, viene criticato, biasimato per l'idea che debba necessariamente essere intriso di tristezza, di sofferenza, di sacrifici vari, di dolori ingiusti, oppure che sia valido solo se vissuto ricercando pene meritorie che rendano graditi agli occhi di Dio, e nell'ottica dello sfrenato edonismo ricercato e praticato dall'uomo in ogni tempo e sempre più sfacciatamente nell'epoca moderna, questo rifiuto diviene comprensibile e giustificato. Ma queste idee non hanno nulla da condividere con il pensiero di Dio. Il Signore non sa che farsene delle nostre sofferenze, il cui peso non può in alcun modo bilanciare quello delle nostre colpe e tantomeno espiarle. Le sofferenze umane dipendono dal diavolo, dipendono dall'irruzione del male nel dominio di Dio, dipendono da scelte sbagliate della nostra vita e da un concetto distorto della felicità. Il Signore, al contrario, vuole la nostra beatitudine, vuole il nostro benessere, e proprio per questo ci invita a rivolgerci a Lui, perché avvicinandoci a Lui ci allontaniamo spontaneamente dal male, dalle sue origini e dalle sue manifestazioni. All'inizio del suo ministero terreno Gesù parlò delle beatitudini e, senza scendere ora in particolari, dalle sue parole comprendiamo due cose fondamentali. Prima, che la vera felicità non dipende dalle circostanze della vita o da ciò che possediamo o facciamo, ma unicamente da Dio, che è datore di ogni bene. In secondo luogo, che proprio ciò che costituisce il punto d'arrivo del travaglio di ogni persona, il fine ultimo a cui tutti ambiscono, per il Signore è il punto di partenza, cioè dal momento in cui si inizia a camminare con Lui. Possiamo essere nella beatitudine. L'Antico Testamento dichiara più volte che nell'ubbidienza ai comandamenti dell'Eterno sta il segreto della felicità. Anzi, che il comandamento del Signore ci è dato per il nostro bene. Gesù non voleva affatto dei discepoli tristi, dei discepoli depressi, mesti, afflitti, col muso lungo. Li desiderava felici, beati malgrado tutto, pieni di gioia, perché pieni di gioia.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, se la volta scorsa abbiamo parlato di solitudine, oggi vorrei parlare brevemente insieme con te di matrimonio. Secondo uno psicologo francese, Xavier Lacroix, è evidente che quando ci si impegna a vivere per tutta la vita con una sola persona, ci si impegna a amare solo quella persona. Praticamente l'amore ha qualcosa di unico in se stesso, l'amore coniugale intendo, e l'unicità di questo tipo di amore è fondata sull'unicità del corpo. La mia libertà, dice Xavier Lacroix, può prendere delle forme diverse in varie relazioni, in vari rapporti d'amicizia, ma al centro del patto coniugale c'è il dono dei corpi, c'è la vita comune. Nella maggior parte delle relazioni che noi viviamo, se ci pensiamo, noi rischiamo abbastanza poco, perché quando un rapporto d'amicizia o di collaborazione non ci soddisfa più, si passa a un altro. È bene che ci sia almeno una relazione nella nostra vita alla quale restiamo fedeli, costi quello che costi. Il matrimonio è una sorta di avventura spirituale, un cammino interiore. È un lavoro su se stessi ed è anche un'avanzata, un progresso verso l'altro. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

ho fallito. Non sono riuscito ad adempiere ciò che tu mi avevi chiamato a fare. Poi ho riguardato alla tua grande misericordia e hai dato il meglio di te, Gesù, quella grazia infinita. Lì mi sono nascosto, è lì che tu oggi mi vedi. Solo grazia immeritata.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: vi porgo davvero un caloroso e affettuoso saluto a tutti voi, fratelli, sorelle e amici che siete qua, e anche un caro saluto a tutti coloro che sono collegati sulle piattaforme di Cristiani Online, quindi un saluto anche a voi e un caro saluto anche ai radioascoltatori di Radio Logos. Questa sera avremo ancora un'altra serata, come sapete siamo qui da sabato scorso e avremo questa serata ancora altre due serate, domani e dopodomani terminerà questa campagna con questa tenda straordinaria in cui ogni sera noi proclamiamo l'Evangelo, ogni sera lodiamo Dio, ogni sera cantiamo a Lui, ogni sera meditiamo sulla Sua parola, ogni sera predichiamo l'Evangelo e tocchiamo, facciamo sì che i cuori di tante persone possano aprirsi e possano ricevere questa parola di salvezza, questa grazia. Allora voglio dare i microfoni al gruppo che è dietro, è già posizionato, così ascolteremo tre canti e possiamo farlo con attenzione.
1: Buonasera a tutti. Si vede che è venerdì oggi, eh? Siamo un po' tutti più frizzanti, più contenti perché arriva il weekend, dopo magari una settimana tosta a lavoro, forse in famiglia o chissà dove, e magari dopo varie vicissitudini in cui ci viene forse un po' a mancare la forza. E abbiamo un personaggio nell'Antico Testamento che è stato anche un re che si chiamava Davide, che ha vissuto tante vicissitudini nella vita e in tanti momenti si sentiva senza forza, non sapeva come fare, ma ha composto dei salmi, dei canti in cui fa capire che trovava la sua forza nel Signore. E in un salmo scrive queste parole: benedetto sia il Signore poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. E questo vogliamo fare questa sera all'inizio di questo incontro, celebrare il nostro Signore perché Lui è la nostra forza. Questo sarà il titolo di un canto che canteremo. Per il primo canto potete alzarvi in piedi e cantare con noi.

Abbiamo ascoltato dei bellissimi canti che ci hanno fatto riflettere davvero tanto, è vero, riflettevo sul secondo canto delle belle frasi che dicevano così: in te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna. Quante volte, magari forse anche fra di noi qui, tante persone arrivano dei momenti, dei giorni in cui vorrebbero gettare la spugna, ma in questo canto abbiamo visto proprio il significato, il segreto per non gettare la spugna, perché Cristo è in me, abbiamo cantato. Tu sei la forza nella debolezza, speranza del cuore mio. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Questa è la frase che ognuno poi deve riflettere. Se Gesù è dalla tua parte, è dentro di te. Se non lo è ancora, questa sera è il momento giusto per farlo entrare nella tua vita. Vedremo adesso un bellissimo mimo. Dal titolo Uomo di Dolori, per cui voglio chiamare il gruppo di Mimi che ci farà vedere questo bellissimo mimo.

0: Buonasera a tutti, sono qui per spiegarvi il significato di questo mimo che abbiamo appena fatto e per spiegarlo meglio volevo leggere un passo dalla Bibbia che si trova in Isaia 53, dai versetti 3 a 7 e dice: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi non lo ritenevamo colpito. Percosso da Dio e umiliato, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì bocca. Gesù ha sofferto tutto questo per noi e oggi invita te, che stai ascoltando, a ricevere il perdono dei peccati perché ha pagato ogni peccato di noi tutti sulla croce, versando il suo sangue. E quindi l'invito di stasera è questo, quello di accettare Gesù come il vostro Signore e Salvatore. Buona serata.
1: Bellissimo mimo che ci ha predicato un po' a tutti noi, è stato un messaggio in miniatura, molto profondo, molto significativo, che ci ha fatto vedere proprio quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Lui è morto sulla croce, ha preso i nostri peccati proprio per portarci la salvezza. Questa salvezza questa sera viene offerta anche a te, a qualcuno qui che sicuramente sta pensando, è alla ricerca.

Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie. In questo momento lo diamo insieme, dobbiamo cantare tre canzoni. La prima è il giorno di Elia, che è sparita di risveglio. Adesso è il momento di risveglio, perché il regno di Dio è in mezzo a noi. E la seconda è la bontà di Dio. E il terzo è meraviglioso sei. Se ti senti di alzare e cantiamo insieme, va bene. Se ti senti di cantare seduti, va benissimo. L'importante è il tuo cuore. Dio vi benedica.

Signore è mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.

centrale del nostro incontro, perché crediamo che la parola di Dio sia quella che può toccare in profondità i cuori, ma devo ammettere che tutto quello che è stato trasmesso fino adesso, grazie ai canti, grazie al mimo, è un messaggio completo su quello che vogliamo condividere con voi. Se Dio ti ha portato qui questa sera, sicuramente faceva parte del percorso della tua vita. E questa sera vogliamo aprire, anche se brevemente, la parola di Dio. È un brano che conosciamo, almeno chi ha dimestichezza con la parola di Dio, è nel Vangelo di Marco, capitolo 8, dal versetto 36, il versetto 36, Marco 8, 36, è scritto così. In mezzo a tante cose che la parola di Dio dice, insegna, dalla Genesi all'Apocalisse, questa sera avremmo potuto anche aprire qualunque libro della Bibbia, sicuramente ci avrebbe dato un messaggio personale per ognuno di voi, di noi. Incoraggiamo a leggere la Bibbia. Se qualcuno di voi non ha una Bibbia, chiedetela al banco libri prima di andare via, te ne daremo una, te la regaleremo. Non importa, magari se la tua lingua non è italiana, la troveremo nella tua lingua e ci farà molto piacere che tu possa avere il testo sacro, il libro più stampato al mondo, più tradotto al mondo, più divulgato al mondo. Marco, nel suo scrivere, il Vangelo è di Dio, dice Paolo ai Romani, ma nel libro, nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 8, verso 36, è scritto in questo modo, come leggete già sullo schermo, e che giova, o a che vale, all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Questa vuole essere la domanda centrale per la nostra riflessione, e chiedo alla regia di lasciare questo versetto per il momento. Quanto vale la tua anima? Stasera, riflettendo e pregando davanti alla presenza di Dio, ho chiesto: Signore, di cosa devo parlare? Cosa devo condividere? Tutti noi conosciamo la storia di Gesù e io credo che il messaggio più forte è quello più semplice. Quando Gesù parlava, parlava anche per essere compreso dai bambini. E non abbiamo bisogno di parole difficili per comprendere il Vangelo, di concetti difficili, ma bastano parole semplici, guidate dallo Spirito Santo di Dio e letti nella sua parola, che possono penetrare i cuori di tutti quanti noi. A che vale, che giova all'uomo, a te, amico, amica, se tu guadagnassi i beni di tutto il mondo e poi perderesti la tua anima? E la domanda: quanto vale la tua anima? Potresti essere la persona più ricca di tutto il pianeta. Esistono persone ricche che forse non incontreremo mai, perché un ceto così alto, ho sentito che qualcuno possiede più di 1200 trilioni, miliardi di dollari, che non so con quanti numeri si scrivono, qualcuno di voi sicuramente lo sa, ma poi a che vale tutto questo? Allora, questa sera è importante riflettere un attimino, apriamo una finestra e riflettiamo nel mondo in cui viviamo. In questi giorni qui a Sesto abbiamo girato fin pomeriggio, tutti i giorni stiamo cercando di incontrare la gente, di parlare con loro, e molti non hanno tempo nemmeno di fermarsi e prendere un volantino. Qualcuno dice: non ho tempo, ma proprio così, ma basta afferrarlo un attimo, non serve molto tempo. E quindi si corre per impegni, forse per realizzare obiettivi, sogni, progetti. Ma c'è una domanda che dobbiamo chiederci e che quasi nessuno si ferma per riflettere: dove andrà la tua anima?
guadagnerai certo. Forse stai lottando per pagare la rata del mutuo della tua casa. Sapete, noi italiani siamo considerati come le persone che tengono di più ad avere una casa. La prima cosa, la prima meta è la casa. Si lotta, si ci indebita per averne una. Ci sono invece altre nazioni dove non importa, pagano l'affitto tutta la vita. Per la loro cultura è normale in questo modo. Allora magari si lavora una vita che non l'ha ricevuta in eredità per poter avere una casa. Ed è giusto avere una casa, chi se lo può permettere, perché no? Cambiare la macchina, cambiare la tecnologia va avanti a galoppo, cambiare telefoni e ne escono due, tre ogni volta in modo veloce. Tutto cambia, tutto migliora e noi vogliamo essere all'avanguardia, ma dobbiamo fermarci ogni tanto, fermiamoci ogni tanto, fermiamoci. Il consumismo ci chiede di correre, di correre, di correre, ma dobbiamo fermarci. Mi sembra che non abbiamo tempo manco più per parlare fra di noi. Una volta a tavola si discuteva, adesso a tavola ognuno col proprio cellulare, nei propri social. Fermiamoci. Dove stiamo andando? Noi possiamo fare la differenza. Dobbiamo riflettere che Dio, il creatore del cielo e della terra, ha interesse per noi, per ognuno di noi. Dio è il creatore del cielo e della terra nella persona di suo figlio, il figlio Gesù Cristo, che ha creato ogni cosa. La Bibbia dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui e in vista di lui. Ogni cosa. Quando leggiamo Giovanni capitolo 1, nel principio era la parola e poi scopriamo che la parola è Gesù. Allora dobbiamo leggere: nel principio era Gesù e Gesù era Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di Gesù. Gesù che ha creato il cielo e la terra, ha creato noi, ci ha dato la vita. Ma non solo questo, sappiamo di Gesù che è venuto nel mondo, è nato in una donna, Filippesi capitolo 2, si è annichilito, si è umiliato, ha accettato di essere maltrattato e di dare la sua vita. Dio, il creatore del cielo e della terra. Lui che soffiò nelle narici dell'uomo un alito di vita, Genesi 2. Lui che ci diede l'inizio, lui che ci dà i sentimenti, la forza. Lui che ha interesse per noi. Lui che non fa di ognuno di noi un caso. Sapete, per i nostri governi ormai siamo un numero, un codice fiscale. Basta inserire il tuo codice fiscale, sanno tutto di te e di me. Tutto, completamente tutto. Ma per Dio non siamo né un numero e né un errore. Sapete, per i nostri governi ormai siamo un numero, un codice fiscale. Basta inserire il tuo codice fiscale, sanno tutto di te e di me. Tutto, completamente tutto.

Sapete, noi dobbiamo apprezzare Dio per quello che abbiamo. Tutto quello che abbiamo, Dio ha permesso che noi lo avessimo. Quando si accetta Gesù si diventa piccolo, si diventa fanciullo. Gesù diceva: voi dovete prendere esempio da questi piccoli, perché i piccoli fanciulli, anche se non hanno niente, sono felici, considerano tutto prezioso. Loro sono abituati a questo, danno valore alla vita. E noi stiamo dando il valore alla nostra vita? Sappiamo quanto valiamo? Per Dio, tutto l'oro, l'argento, i diamanti di questo mondo non sarebbero bastati per comprarti. Se ci fosse stato un prezzo per poterti comprare, allora Gesù avrebbe detto: guadagna il più possibile e paga la tua salvezza. Invece no. C'era un prezzo altissimo da pagare, ma il Signore lo ha pagato per noi. Dobbiamo considerare una cosa: noi siamo un'anima preziosa davanti a Dio, ma siamo degli uomini, delle donne peccatori, peccatrici. Abbiamo disubbidito. Disubbidiamo e continuamente pecchiamo davanti a Dio. E noi davanti a Dio siamo considerati disobbedienti. Disobbedienti, peccatori. Ma Dio non ci ha lasciati lì nel peccato, ha detto: va bene, hanno peccato, facessero quello che vogliono e basta. Perché qualcuno dice: ma se lui ci ha creati, perché ha permesso che noi peccassimo? Noi abbiamo scelto, Dio ci ha dato la scelta di decidere. Noi scegliamo ogni giorno cosa fare, cosa dire. Noi scegliamo ogni giorno se obbedire a Dio o se offendere Dio. E il peccato non è solo disobbedienza, ma è una forza che distrugge, che ci allontana da Dio. Il peccato ci allontana da Lui e noi dobbiamo riconoscere che quando pecchiamo, anche nelle piccole cose, non so se mai vi è capitato nel parabrezza della macchina, una piccola scheggia fa un piccolo taglio, a me è capitato. E poi vedere quel taglio, se non riparato subito, allargarsi in una maniera esponenziale. Nel libro di Isaia è scritto che le vostre iniquità hanno prodotto una separazione. Il nostro peccato ci ha separati da Dio. Adesso corriamo a destra e a sinistra, ma valutiamo questa nostra posizione. Se siamo qui è perché crediamo che c'è un Dio. Se siamo qui, se state ascoltando, è perché credete che non siete venuto dal nulla o dal caso. Ma allora dobbiamo conoscere che cosa produce questa separazione e dobbiamo ritornare al nostro Creatore e far sì che Egli diventi e che noi riceviamo il diritto di essere figli e quindi Lui di diventare nostro Padre. L'altra sera abbiamo sentito da Marco il capitolo 3 verso 16 di Giovanni. Come si può predicare il Vangelo senza citare questo versetto? Io credo che da più di 2000 anni viene citato e verrà citato fino al giorno che Cristo tornerà, perché è il cuore del Vangelo, perché Dio ci ha così tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio, affinché se tu credi Lui oggi, tu non perisca, ma avrai oggi vita eterna. Quanto vale la tua anima? In che modo si misura il prezzo della tua anima? Stai dando un valore alla tua anima? Non fare l'errore di una donna, non so quanti sapete, in Romania una donna aveva trovato in un fiume, non molto tempo fa è uscita fuori questa storia, conosco anche questo villaggio, trovò quando era giovane una pietra in un fiume e per tutta la vita l'ha tenuto come ferma porta, era lì messa, la spostava col piede e basta.

la usava solo per quello. Quando lei morì, i suoi eredi stavano buttando via tutto, tra cui anche questa pietra. Ma uno dei parenti disse: mi sembra strana sta pietra, voglio farla vedere, perché ha un colore, aveva un colore un po' giallastro, devo farla valutare. È una storia vera, non è una storia inventata, è successa in Romania. Cercatela su internet, troverete tutti i dettagli. E fece quella donna visse per tutta la vita in povertà, era una donna povera, ma aveva una pietra che valeva milioni di euro come fermaporta, perché non ne conosceva il valore. Adesso sta in un museo in Romania, è stata valutata milioni di euro. E a volte noi non valutiamo quello che effettivamente siamo, ma Dio sì. Dio ne conosce il valore, Dio vuole che tu questa sera sappi quanto vali. E non è vero se non hai molte capacità, forse qualcuno ti disprezza, forse non riesci ad essere a pari a qualcun altro, forse non hai una bella voce come chi stasera ha cantato su questo canto, forse non sai suonare bene come Sara, le due Sare stasera hanno suonato su questa pianoforte, come Sara, come Sam. Forse non abbiamo capacità come tanti altri, ma abbiamo un valore. Tu sei prezioso. Voglio comunicarti questo stasera, che tu sei prezioso. E Pietro al capitolo 1, al prima Pietro al capitolo 1 dice che siamo stati riscattati, cioè siamo stati comprati, siamo stati pagati col prezioso sangue di Cristo, al quale non possiamo dare una stima a livello umano. Non possiamo dare una stima quanto vale la vita del Figlio di Dio, colui che ci ha creati, che dà la soluzione al problema che noi abbiamo creato. E la soluzione era o la separazione e la morte eterna da lui, o qualcuno pagasse, o noi, o qualcuno che poteva prendere il mio posto e il tuo posto. Chi di voi avrebbe potuto prendere il mio posto? Chi di voi avrebbe potuto prendere il posto di chi ti è vicino? Ognuno di noi siamo colpevole. Ognuno di noi meritiamo la separazione. C'era bisogno che qualcuno che non aveva commesso peccato venisse a pagare. Gesù ha donato se stesso per salvare te e me. E in che modo io posso realizzare questa salvezza? Perché allora stretta e angustia la porta che porta al regno dei cieli? Perché sono pochi quelli che la trovano, dice la parola. Perché allora è così stretta la porta che conduce alla vita eterna? E perché invece larga la porta che conduce alla perdizione? Perché? Perché sono molti quelli che andranno in perdizione? Perché? Se il Figlio di Dio è venuto a salvare e perdonare chiunque lo accetti come Signore e Salvatore, sapete perché? Perché pochi sono quelli che lo considerano tale come Signore e Salvatore, ma molti si elevano davanti a Lui orgogliosi, a rimproverarlo anche, e a dire: perché fai questo, perché fai quello, e per fai quest'altro. Ma loro non cambiano, non si sottomettono, non riconoscono, non chiedono perdono, non ringraziano. La sera che mi convertì tanti anni fa, una delle prime domande che io dissi: Signore, perché mi hai amato così tanto? Io non lo meritavo. Perché lo hai fatto? E continuava la parola a Dio a dirmi: perché io ti amo di un amore eterno. Noi riusciamo ad amare per un tempo, a volte è solo la passione, non è amore.
Ma Dio ci ama in un amore, di un amore eterno, pronto ad aver dato la sua vita per noi. Allora, questa sera, amico, amica, visto che la parola di Dio dice in Ebrei 9 che è stabilito che si muore una sola volta, poi c'è il giudizio, è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopodiché verrà il giudizio, o ci credi o non ci credi. L'altro giorno una donna che ci urlava dietro e io gli predicavo e cercavo di impartirgli l'amore, e lei poi in una frase disse: io sono atea. Ma un giorno vedrà anche gli atei si inginocchieranno, anche gli atei, anche tutti gli increduli si inginocchieranno, ma quel giorno davanti al trono bianco dove ci sarà il giudizio di Dio non sarà più possibile tornare indietro. Allora la parola di Dio dice che i giusti andranno a vita eterna. Chi sono questi giusti? A chi sarà data la vita eterna? A quelli che hanno capito quanto vali e quanto è stato pagato per te. Perché se io comprendo ciò che è stato fatto per me, devo ringraziare e devo accettare questo dono. La vita eterna è un dono. La vita eterna è un regalo che Dio vuole farti. E se Dio vuole salvarti, la mia domanda è: perché rifiutare? Perché rimanere increduli? Perché restare lì dubbiosi? Qualcuno disse, mentre uno stava negando, e quello che annegava diceva: no, non mi piace il colore di questo salvagente, mi puoi buttare il colore arancione? E dalla nave gli dissero: ehi, vedi di salvarti, poi discutiamo di quale colore fare i salvagenti. Molti discutono soltanto e rinviano la propria salvezza, e rinviano e sanno che è la cosa giusta seguire Gesù, ma si perdono solo in discussioni, in chiacchiere. Fratelli e sorelle, viviamo in un mondo dove sentire una predica o partecipare a una serata di questo non è più normale. Viviamo in una zona anche di questa città, mi hanno detto che è stata considerata una zona rossa questa piazza. Addirittura qualcuno hanno detto: avete avuto il coraggio di mettere la tenda lì, in quella piazza? E se la luce non splende nelle tenebre, dove deve splendere? Dobbiamo andare lì dove c'è buio per poter fare luce. E io non so dove sei questa sera, ma so che in un attimo la tua vita può cambiare, il tuo uomo interiore può cambiare, tutto in te può cambiare, il tuo modo di parlare può cambiare, il tuo modo di vivere può cambiare. Molti di noi hanno fatto questa esperienza. Scegli oggi chi vuoi seguire. Fai la tua scelta, dai un valore alla tua anima. Quanto vale la tua anima? A che vale se guadagneresti e vivresti per tutta la tua vita, ma poi non saresti salvato? A che cosa vale tutto questo? Non vale a niente. Meglio un tozzo di pane nella pace che un bue ingrassato nella guerra. Meglio rimanere poveri ma con la pace di Dio che invece avere tutto e avere la famiglia sfasciata. E io l'altro giorno parlavo con alcuni miei fratelli e gli facevo considerare quanto siamo ricchi ad avere il Signore nella nostra famiglia, ad avere i figli che ci ascoltano, quanto siamo ricchi a poter aprire la parola, pregare insieme, avere un momento di comunione. Questa è la vera ricchezza. Ci sono famiglie distrutte, ci sono famiglie dove i figli trattano male i genitori, ci sono famiglie dove ognuno fa per conto suo, non vivono più in una famiglia, vivono in un albergo. Noi siamo ricchi perché abbiamo Cristo nella nostra vita. Allora questa sera, non importa quali siano
le tue ferite, non importa se ci sono relazioni spezzate, non importa se hai delle dipendenze. Sapete, mi è stupito tanto partecipare a un convegno e nel segreto chiedere ai partecipanti di fare delle domande o di sottolineare quale fosse il loro problema. E non potevo mai immaginare di leggere alcune domande. Non l'avrei mai detto. Chi conosce il cuore di ognuno di voi, e anche il mio, è il Signore. E in molti di noi questa sera c'è bisogno di cambiare vita. Se non hai dato la tua vita a Gesù, è forse perché non hai considerato il valore che Dio ti ha dato e quanto vali per Lui. Quanto è stato l'ultima volta che qualcuno ti ha detto ti amo e ti ha detto sono pronto a morire per te? Gesù lo ha fatto, non solo lo ha detto, e nessuno ti può mai amare come Lui, per ciò che sei, per ciò che fai, nessuno ti amerà così come sei. Allora questa sera la mia domanda, sapete, molti girando nel milanese è diverso dai piccoli paesi, quando visitiamo i piccoli paesi, nelle grandi metropoli come Milano, Roma, incontri tanti tipi di persone che non si vergognano di niente, che vanno in giro così come li piglia la mattina e non si interessano di niente, di nessuno. E poi a volte, quando c'è il momento di dire a qualcuno di riflettere e di accettare Gesù nella propria vita, qualcuno ne prova vergogna. La mia preghiera è che tu non sii uno di questo, perché questa sera, attraverso i canti, attraverso i mimi, attraverso questi versi, questa predicazione, io so che il Signore sta bussando al tuo cuore. Il Signore sta bussando per farti riflettere. E dice nella lettera ai Romani che Lui vuole che noi confessiamo, che crediamo col cuore e confessiamo con la nostra bocca. Egli lo vuole, ma tu lo vuoi? Ti fidi veramente di Gesù? O vuoi prendere un punto oggi, creare un punto nella tua vita dove dire io da oggi voglio fidarmi di Lui, io da oggi voglio camminare con Lui, e se non senti la sua presenza in te è perché non c'è, perché se Dio è presente nella vita di qualcuno Lui si fa sentire. Lo Spirito Santo dice che è con noi, ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio. E quando lo Spirito Santo è presente e noi commettiamo delle cose, sentiamo che quella cosa è sbagliata, non la devo fare. E se tu non senti la sua presenza è perché non c'è ancora. Allora questa sera devi valutare quanto Egli ti ama, quanto Egli ha pagato per te, ha dato il suo sangue, la sua vita, è morto per te. E non è fare solo una discussione teologica. Se hai dei dubbi a livello teologico ne possiamo parlare anche dopo, ma questa sera bisogna che ci sia una svolta nella tua vita. Il tempo è breve, ci siamo promessi di parlare di più del ritorno di Cristo, però ogni volta che ce lo promettiamo poi magari ce lo dimentichiamo. E dovete sapere che Gesù ha promesso di ritornare, e io so che molti di voi lo state aspettando. Quanti di voi sanno questo? Alzate la mano. Eccoci qua. Gloria a Dio, lo stiamo aspettando. E sapete, potrebbe venire prima che finiamo sta riunione. Non ci importerà lasciare tutto montato, chi rimane può prendersi tutto. Ma la seria domanda è:
Se Gesù torna adesso, o se lui ti richiede la tua vita presto, domani, dove andrai? Che cosa ne sarà di te? Ti fidi di lui questa sera? Vuoi mettere la tua fiducia nelle sue mani? Vuoi scegliere di credere in lui per il resto dei tuoi giorni? Non importa il tuo passato. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, non da qualche peccato. Sapete, quando fanno la pubblicità dei detersivi, non possono far vedere che pulisce tutto, anche i disinfettanti. C'è sempre qualcosa che rimane, no? Proprio perché altrimenti andrebbe contro. Ma invece la parola di Dio dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quindi tu puoi avere un reset totale nella tua vita, delle tue dipendenze, qualunque cosa. Se ti fidi di lui questa sera, puoi cambiare. E io tra poco ti chiederò di fare una scelta. E io credo che devi prepararti a questa risposta. Devi prepararti a scegliere Gesù. Come dicevo, quando io compresi quanto lui mi avesse amato, ho pianto per tante ore. E ancora, se mi fermo, indipendentemente un po' tutte quelle che sono le mie emozioni, dopo tanti anni continuo a piangere e continuo a dire: Signore, quanto mi hai amato. Io voglio pregare adesso. Voglio pregare. Voglio pregare con voi, Chiesa di Dio, che siete qui, che alzate la mano, avete alzato la mano. Perché sapete, l'opera che stiamo compiendo non è l'opera di uno o due persone, è l'opera della Chiesa di Dio. E noi siamo la Chiesa di Dio. Allora insieme dobbiamo elevare questa forza, perché adesso c'è un combattimento spirituale. Ogni volta che un'anima ascolta il messaggio del Vangelo, quell'anima riceve una prima parola, che mentre si predica è la parola di Dio, è lo Spirito Santo che vuole che tu ti arrendi a Lui. Ma poi c'è la carne, c'è il nemico, c'è quella catena a cui sei legato o legata, che ti dice: ma lascia stare, ma rimanda, non ti preoccupare, c'è ancora tempo. E chi ti ha detto che hai ancora tempo? O se io avessi ancora tempo, non voglio più aspettare. Voglio scegliere questa sera, perché ho capito quanto valgo e non voglio fare l'errore di quella donna che aveva un tesoro e lo spostava coi piedi e non ne potte godere per tutta la sua vita. E visse nella povertà e morì povera. Questa sera il Figlio di Dio si propone a te e si propone come Salvatore e come Signore. Allora rifletti, perché Egli ti ha stimato di un valore eterno. Ti ha stimato di un valore che nel mondo non c'era ed è venuto dal cielo. Vogliamo pregare, Chiesa? Caro Padre, questa sera siamo felici di essere qui, perché la tua presenza è qui. Abbiamo ascoltato dei canti meravigliosi, abbiamo visto il mimo che ci ha esposto quanto hai scelto, quanto hai pagato, come hai scelto e pagato il poterci salvare dandoci poi quella veste bianca. E questa sera, Signore, tu stai parlando ancora dei cuori. Noi sappiamo, Signore, che ci sono delle anime che hanno fame e sete di te. Noi sappiamo, Signore, che ci sono delle anime
che hanno paura della morte e dell'indomani. E quelle persone, Signore, desideriamo che lo Spirito Santo questa sera bussi ai loro cuori solo per la potenza della Tua parola, perché noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza Tua, caro Padre. Questa sera un'unica voce ti preghiamo, come la Tua Chiesa sotto questa tenda. Salva le anime, Signore, che sono qui. Salvale, Signore, dal peccato e dalla morte. Salvale dal giudizio eterno, Signore. Basta una loro decisione. Basta, Signore, un loro grido di dire: Signore, salvami, abbi pietà di me, lavami con il sangue prezioso di Cristo Gesù. E Tu lo farai, Signore. Ti stiamo pregando insieme. Signore, insieme prendiamo autorità come Chiesa in questa piazza nel nome di Cristo Gesù, e ogni autorità demoniaca sia legata nel nome di Cristo, affinché le anime abbiano libertà questa sera di scegliere la vita e di scegliere l'agnello e il Figlio di Dio, che ha dato il suo sangue a morire per noi e per la nostra salvezza. Padre, ti preghiamo, tocca i cuori di quanti sono alla ricerca di te, di quanti hanno fame e sete di te. Insieme, Padre, ti invochiamo mentre le trende tenebre gridano. Noi gridiamo di più nel nome di Cristo Gesù. La Tua parola ha autorità. La Tua parola è eterna. La Tua parola giudica chi non lo accetta e salva tutti coloro. La Tua parola salva chiunque si arrende a Te con tutto il cuore, con tutta l'anima, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Caro amico, questa sera fai la tua scelta. Se non hai vergogna di Gesù, se ti senti amato da Lui, questa sera chiudi i tuoi occhi e fai questa preghiera, ma solo se lo vuoi, altrimenti non lo fare, non lo fare. Ma se tu vuoi e ti fidi di Lui, digli queste parole: Signore Gesù, riconosco di essere un peccatore, credo che sei morto per me, sei risorto per me, e ti chiedo perdono. Entra nella mia vita, Signore, cambia il mio cuore, salva la mia anima. Da oggi voglio seguirti e voglio che Cristo Gesù perdoni ogni mio peccato, Lui che è benedetto in eterno. Amen e amen. Alleluia. Cantiamo insieme, Sam, per favore. Cantiamo insieme, popolo di Dio. Benedetto il tuo nome, Signore.

questo atteggiamento di preghiera, chiudiamo gli occhi. E io voglio chiedere a te, amico e amica, che hai pregato, hai chiesto per la prima volta di riconoscerti di essere un peccatore, di credere che Lui è morto e risorto per te. Gli hai chiesto perdono, gli hai chiesto di entrare nella tua vita per cambiare il tuo cuore e di salvare la tua anima. Lo hai fatto sinceramente? Non ti vergogni di Lui? Allora ti chiedo, alza la tua mano. Non ti vergognare di Gesù. Se hai fatto questa preghiera, facci sapere questo. Vogliamo pregare per te e vogliamo ringraziare il nome di Dio insieme a te. È vero, Lui conosce i cuori, i vostri cuori, e noi ne siamo certi che ciò è successo. Ma se vuoi farcelo sapere, allora alza la tua mano o vieni qui avanti senza avere vergogna, e noi gioiremo della tua decisione per Cristo. Se vuoi parlare in privato dopo, bene anche quello. L'importante certo non è alzare una mano, l'importante è aver fatto quella preghiera, l'importante è averci fatto sentire da Lui con tutto il cuore che lo abbiamo riconosciuto come Signore e Salvatore, e avergli detto: da oggi voglio seguirti per sempre. Ma non andare via da questa tenda senza aver parlato con qualcuno, non andare via da questa tenda senza averlo detto a qualcuno, perché il nemico può venire, togliere quel seme che hai ricevuto e distratti da questa decisione. E la mia preghiera è che Dio ti benedica. Cantiamo ancora insieme, Sam, e poi chiudiamo questo incontro.

Dio ti benedica. Torna con questa parola alla tua casa, ma non andare a dormire, non prendere sonno. Se non hai fatto questa preghiera, falla. Se non hai detto qualcuno della tua decisione, fallo. Non lasciare che questo giorno porti via e che non comunichi una decisione così importante a qualcheduno. Dio ti benedica, accomodatevi.

Il Signore ha parlato ancora questa sera in maniera molto forte. Ringraziamo Corrado per come il Signore si è servito di te. E voglio continuare proprio in questa atmosfera. Se qualcuno, come credo sicuramente, ha preso questa decisione, forse non hai avuto il coraggio di alzare la mano, bene, vieni avanti, dopo, al termine, fra qualche istante termineremo questo incontro. Vieni avanti che vogliamo rallegrarci insieme, vogliamo guidarti proprio in questo nuovo cammino con il Signore Gesù nella tua vita. Alcune comunicazioni. Domani sera avremo un incontro speciale, sempre alle 20:30, avremo un concerto con il coro Young People, per cui siete tutti invitati, e avremo un concerto domani sera e un altro concerto domenica sera alle 20:30. Domani alle ore 17 c'è sempre l'incontro, l'ora felice, l'incontro per i bambini, per cui portate i vostri ragazzi, i vostri bambini, ci sono stati dei bei momenti tutti questi giorni, per cui siete invitati appunto a portare i vostri bambini ad avere questo tempo insieme. Al termine di questo incontro, chi si vorrà fermare, anche fratelli, sorelle, noi vogliamo avere un tempo di preghiera per ringraziare il Signore per le grandi cose che già ha fatto. Il Signore ha toccato tanti cuori in queste sere, in questi giorni, e anche stasera sono convinto che il Signore ha toccato tanti cuori, per cui chi si vuole fermare con noi avremo un tempo di preghiera per ringraziare il Signore e per pregare anche per le ultime due giornate che avremo. Voglio pregare. Signore, vogliamo ringraziarti al termine di questo incontro. Signore, grazie perché ancora oggi la tua parola è stata predicata con potenza. Signore, tu hai toccato i cuori. Voglio pregarti davvero affinché quei cuori, Signore, quelle persone che hanno riflettuto, che hanno aperto il loro cuore a te, che possono venire avanti, possiamo rallegrarci insieme a loro, possiamo guidarli in questo nuovo cammino insieme a te, e possiamo proprio rallegrarci insieme per questa decisione la più importante della loro vita. Vogliamo pregarti ancora di benedirci così mentre ritorniamo alle nostre dimore, anche il tempo che avremo adesso di preghiera. Vogliamo pregarti per le altre due giornate che avremo ancora, affinché tu possa benedire ancora grandemente, Signore, questa campagna come hai fatto fin qua. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Una buona serata a tutti. Chi si vuol fermare potrà fermarsi. Arrivederci.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto anche a Ennio Battista, che abbiamo in linea telefonica. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Come di consueto prendiamo in considerazione un articolo, un servizio. Ricordo che Vita e Salute è l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute. La volta scorsa abbiamo parlato del cibo spazzatura, tra virgolette. Quest'oggi prendiamo in considerazione un altro argomento molto importante. Parliamo di infertilità. L'inquinamento ambientale danneggia il maschio. La domanda è ovvia: quanto danneggia il maschio, tra virgolette? Ci sono dei dati, insomma, preoccupanti, ma fino a che punto attendibili? Di che cosa stiamo parlando, in altre parole?
3: Stiamo parlando di un fenomeno che è sempre più crescente negli ultimi anni, che vede sempre più l'uomo, come dire, responsabile del problema della fertilità della coppia. Fino a qualche decennio fa la responsabilità veniva quasi sempre attribuita alla donna, poi sono cambiati, come dire, alcuni fattori, non per ultimo quelli culturali, che hanno incominciato un po' a considerare anche l'uomo come parte in causa e quindi non scaricando solo alla donna questo tipo di responsabilità. E poi sono migliorate poi le diagnosi, gli strumenti di diagnosi, che hanno fatto emergere una realtà diversa da quella che poteva essere il pregiudizio culturale.
2: Ecco, ma effettivamente possiamo dire che c'è una maggiore infertilità oggi rispetto al passato? Ci sono dei dati oggettivi?
3: Sì, diciamo che fino agli anni 80, diciamo, la percentuale, il fattore maschile era intorno al 20%, oggi ha raggiunto praticamente il 50% dei casi di infertilità, e questo lo si deve a proprio una riduzione del numero di spermatozoi e della loro mobilità, che viene fatta risalire questo effetto, questa problematica, proprio a diversi fattori. Innanzitutto fattori ambientali legati all'inquinamento, a quello che mangiamo, all'aria che respiriamo.
2: È noto a tutti quanto sia sempre più diffusa la pratica della fecondazione assistita, no? E c'è gente che, insomma, è costretto ad andare anche all'estero per poter, certo, fare queste cose. Quando si parla di inquinamento ambientale, ecco, è una percezione abbastanza approssimata al vero, oppure ci sono dei dati ormai oggettivi proprio?
3: Diciamo, i dati sono sempre più numerosi e più oggettivi. Fra l'altro, con piacere abbiamo letto proprio sui giornali il venerdì scorso che riportavano una ricerca, noi in qualche modo abbiamo anticipato un po' i quotidiani in questo senso, che portava una ricerca dell'Università di Pisa, dove confermava quanto noi scriviamo sull'articolo, proprio di questa diminuzione della fertilità degli italiani. Questa è una ricerca legata all'Italia, ma noi, diciamo, ci siamo allargati un po' a un discorso più generale, legato proprio come principale causa proprio all'inquinamento.
2: E uno potrebbe chiedersi: caspita, ma forse anch'io posso essere danneggiato? Che cos'è che produce più frequentemente questi problemi di infertilità?
3: Beh, innanzitutto essere esposti agli inquinanti come i pesticidi, quindi le categorie professionali che lavorano più direttamente con sostanze chimiche legate alla fertilizzazione nell'agricoltura, alla disinfestazione, eccetera, sono le persone più a rischio. Ma non solo queste, ci sono anche coloro che lavorano con i metalli pesanti come il piombo, il cadmio, il bromo, o semplicemente vivere in luoghi dove queste sostanze sono maggiormente diffuse nell'atmosfera.
2: Che cosa si può fare per evitare?
3: Diciamo, su questo elemento bisognerebbe che le politiche in generale fossero più attente. Ora vediamo cosa succederà in Italia, ecco, visto che siamo alla vigilia di un nuovo cambiamento dell'assetto, diciamo, governativo, o comunque di una possibile riformulazione. Ecco, bisognerebbe innanzitutto, appunto, migliorare le politiche ambientali, fare qualcosa di più anche però nel nostro stile di vita, perché,
2: ecco, appunto,
3: non
2: che cosa
3: mai
2: possiamo fare noi per difenderci almeno in parte?
3: Ecco, innanzitutto alimentarsi in una certa maniera più corretta, perché non dimentichiamo che l'alimentazione può essere una bella barriera anche vivendo in situazioni inquinanti, può essere comunque un freno, ecco, all'invasione della presenza tossica.
2: E che alimentazione consiglieresti?
3: Ormai è inutile ripetere.
2: Dillo lo stesso.
3: L'alimentazione soprattutto ricca di frutta, ortaggi di stagione, perché contengono meno antiparassitari, quindi al di là ora del discorso biologico o non biologico, ma la frutta e la verdura di stagione contengono generalmente meno antiparassitari e pesticidi.
2: Non vengono trattate, per esempio, le mele, no? Con un cocktail di insetticidi, insomma, di sostanze chimiche per proteggerle, no? Per farle...
3: Sì.
2: Allora...
3: Le mele sono fra le più bombardate.
2: Ho preso proprio il peggio, ho capito.
3: Però lì possiamo andare sul biologico, costano poco di più, ecco, ora bisogna anche un po' valutare, non tutto costa carissimo nel biologico.
2: Però sono più brutte, le mele biologiche.
3: Non è vero, ormai diciamo sono migliorate, il gusto è buono, anzi è migliore, spesso e volentieri. Quindi bisogna saper scegliere, i supermercati in questo senso ci hanno dato una mano, ecco, quindi hanno calmierato i prezzi e offrono un po' più di scelta.
2: Quindi frutta e verdura in qualche modo ci aiuta parzialmente a difenderci contro l'inquinamento che provoca, come abbiamo sentito, anche gravi danni per quanto riguarda l'infertilità nel maschio.
3: Poi per esempio essere consapevoli che molluschi e crostacei sono organismi che accumulano più di altri molte sostanze contaminanti, quindi tossiche.
2: Quindi queste invece sono cose che non dobbiamo
3: mangiarle, evitarle il più possibile, molluscoli e crostacei. Limitare l'uso di cibi che viene a contatto con le scatolette. Oppure
2: cosa vuol dire, scusa?
3: Questo? Con le scatole, lo scatolame, insomma, cibo in scatola, insomma, può diciamo entrare in contatto con metalli pesanti che sono in qualche modo responsabili anche questi.
2: Senti, non c'è il rischio di una psicosi alla fine, che uno sia così terrorizzato da quello che mangia che gli passa l'appetito?
3: No, ma basterebbe mangiare un po' più sano, ecco, ritornare un po' a abitudini molto sobrie, non è che si tratta di... è quello che stiamo facendo adesso che va contro un po' la natura, una certa logica, ecco, che era inscritta, ecco, nel nostro destino così genetico. Bisogna poi riscoprire, ecco, una sana alimentazione, astenersi dal fumo, alcol, che sono altri elementi che portano all'infertilità, anche il movimento fisico, per dire, insomma, alla fine è utile in questo senso, perché stare troppo seduti, la vita sedentaria aumenta, come dire, la temperatura corporea, soprattutto nelle parti genitali che subiscono negativamente gli incrementi di temperatura, che sono un nemico appunto della fertilità.
2: Allora, naturalmente su questo argomento potremmo dire tante altre cose, ma ci fermiamo qui perché mancano pochi secondi per la fine del collegamento. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per questo tuo intervento e a risentirci.
3: Arrivederci, grazie a voi.
2: Risentirci.
1: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

più deve essere consistente, più importante anche la vittima. Quindi qui vediamo che nella legge del peccato non vi era odor soave, cioè non era un profumo che saliva al Signore come un odor soave, perché era un sacrificio per l'espiazione dei peccati. Vediamo qui che Dio, di solito parlando, Dio non può mandare all'inferno delle persone, perché Dio è amore, Dio è misericordioso, questo è vero magari, però dobbiamo ricordare che Dio è anche santo e giusto, e che non passa così inosservato davanti al peccato, ma ogni peccato va giudicato, ogni peccato porterà le sue conseguenze, ogni peccato qualcuno lo deve pagare. È vero che era il giorno in cui la persona confessava i propri peccati al Signore, però ricordiamoci che non basta solo confessare il peccato, bisognava anche che una vittima fosse sacrificata per il peccato. Oggi si dice: ma confessiamo i nostri peccati e finisce lì. Vero, ma su quale base? Tante persone che vanno a confessarsi e fanno verso un uomo che questa è una cosa gradita da Dio, è impossibile, perché i nostri peccati sono stati perdonati e siamo stati purificati sulla base del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Quindi anche nell'Antico Testamento c'era il giorno delle espiazioni, dove tutto il popolo doveva confessare i propri peccati, e quindi sia dal sacerdote fino all'ultimo ebreo dovevano confessare i peccati, ma degli animali venivano sacrificati. Il fatto che vengono sacrifici che riguardavano i sacerdoti, riguardavano i capi, riguardavano tutta la donanza, riguardavano persino anche il semplice ebreo, che cosa ci fa ricordare questo? Che nessuna persona è immune dal peccato. Tutti siamo peccatori. E questo è chiaro. L'Apostolo Paolo lo dice, poiché dice: purtroppo nella nostra natura non abita nessun bene. Voglio leggere Romani 8:6-9, dice: perché ciò a cui la carne ha l'anima è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'anima è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Chi è che la persona che vive nella carne? Chi è la persona che vive nella carne? La persona incredula, la persona che non è nata di nuovo, una persona che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Quella è una persona che vive nella carne e che tutto ciò che dice, tutto ciò che fa, non può essere mai e poi mai essere gradito da Dio, perché viene da una persona impura, da una persona che ha peccato, da una persona con la vecchia natura di Adamo. Anche se noi facciamo delle buone opere, però se vengono da una persona che non è nata di nuovo, come dice la Scrittura, le nostre buone opere agli occhi di Dio sono come un panno puzzolente, sporco. Dio non potrà mai accettare una persona che è tutta sporca, puzzolente. Quindi di fronte a questa triste realtà, l'uomo non potrà mai e poi mai risolvere il problema spirituale, perché il peccato che è nell'uomo, dice il profeta Isaia, è una barriera fra noi e Dio. Il peccato è una barriera. Questa barriera nessuno la può togliere degli uomini, la può togliere solo Gesù, che è morto per noi. Quindi il sacrificio per il peccato era necessario, tutti dovevano offrire qualche cosa. Vediamo che cosa significano le varie sequenze del sacrificio per il peccato. Per quanto riguardava il sacrificio del sacerdote e anche dell'intera radunanza, doveva spergere 7 volte il sangue davanti al velo e mettere il sangue sui corni dell'altare dei profumi,
Che cosa significa

aspergere il sangue 7 volte. Che cosa significa? 7 volte. Tutti sappiamo che 7 è il numero perfetto. Quindi questo atto che compiva il sacerdote, Dio aveva gradito in un modo perfetto, completo, quella vittima. Quindi Dio era soddisfatto pienamente di questo. Quel sangue messo sui corni dell'altare rappresentava che il sangue ha la forza di poter purificare i nostri peccati. Il grasso che veniva offerto sull'altare degli olocausti, solo il grasso veniva bruciato, cioè significa che si dava a Dio la parte pregiata, la parte più buona di tutta la vittima. E poi tutto il resto dell'animale era portato fuori dal campo. Che cosa significa questo? Questo in un luogo santo vediamo che rappresenta qualche cosa che ha a che fare con la nostra separazione dal mondo. Questo lo dice la lettera agli Ebrei, ricordate? Gesù soffrì fuori dalla porta. Gesù non è morto nella città di Gerusalemme, ma è stato portato fuori sul Monte Calvario. Cioè separato dalla città di Gerusalemme. E questo ci fa ricordare che Gerusalemme era una città religiosa ma corrotta. Gerusalemme era la città del Gran Re chiamata, ma aveva rifiutato il Gran Re, aveva rifiutato il Messia. E quindi vediamo che in qualche modo lui si è separato da quella città religiosa ma corrotta. E così anche noi. Vediamo che quanto l'ebreo offriva il suo sacrificio, che cosa aveva in cuore l'ebreo? Una serenità, una tranquillità, una coscienza pulita, perché dice: ho offerto qualcosa per i miei peccati. Quanto poteva durare la serenità, la pace nel cuore di un ebreo? Fino a quanto non commetteva il prossimo peccato. E quanto tempo passava? Forse un giorno, forse un mese, a un anno non ci arrivava. E di nuovo si sentiva la coscienza sporca, perché dice: io di nuovo ho peccato, mi sento conto che ho peccato. Noi credenti abbiamo messo la nostra fiducia su un sacrificio molto più elevato del sacrificio dell'animale, sul sacrificio di Cristo, che è un sacrificio che ha una portata e un valore eterno. Per cui noi, anche se pecchiamo, l'Apostolo Giovanni dice: figlioletti, non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale egli è la propiziazione non solo dei nostri peccati, ma anche di tutte quelle del mondo. Noi abbiamo un avvocato che intercede per noi. Non c'è bisogno più di offrire sacrifici. E questo ci dà a noi una serenità, tranquillità, pace perenne. L'Apostolo Giovanni dice: Cristo Gesù ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Dice: il suo sangue ci purifica da ogni peccato, ci purifica. Significa che se noi andiamo a Dio ogni volta per mezzo di Cristo, egli ci purifica. Non ci ha purificato, ci purificherà, ma ci purifica da ogni peccato al presente, senza andare a offrire altri sacrifici. Perché la lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 25, dice così: Gesù Cristo può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Meraviglioso. Gesù è lì alla destra di Dio che intercede per noi, il nostro sommo sacerdote. Non abbiamo bisogno di sacerdoti o di intercessori sulla terra all'infuori di Gesù. Quante persone pregano
si raccomandano ai santi, a Maria, ma questo non possono aiutare. E un domani saranno terribilmente deluse, perché sono andate dalle persone che diranno: io non posso fare nulla per te. Le persone che andavano da Maria quando era sulla terra, o sono andati dagli apostoli, l'hanno condotti a Gesù. Noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, l'esempio perfetto da Giovanni Battista, che quando andavano da Giovanni diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche Maria, quando è stata alle nozze di Cana, ha detto: fate tutto quello che egli vi dirà, lui è la soluzione ai nostri problemi. Maria non si è fatta avanti. La stessa Maria di allora è la stessa Maria di oggi. Purtroppo l'hanno innalzata dando degli titoli che non possiede, che ha soltanto Gesù, il Figlio di Dio. E quanti milioni e milioni e milioni di cattolici che si affidano a queste persone, nel giorno del giudizio il Signore dirà: io non vi conobbi mai. E Maria potrà dire: io non vi potevo aiutare e non vi posso aiutare neanche oggi, nel giorno del giudizio. E Gesù dirà: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi possiamo avere una coscienza serena, tranquilla, perché ci poggiamo e confidiamo esclusivamente sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perché il sacrificio per il peccato che fu a suo tempo è stato abolito, non c'è più, perché Gesù è morto una volta per sempre per tutti. E quindi la nostra coscienza noi la possiamo avere sempre, ripeto, pulita. Nella legge dell'olocausto vediamo che la vittima si medesimava con l'offerente. Cioè la vittima era innocente, ma si medesimava con l'offerente. In questo modo vediamo che Gesù si è medesimato con noi. Lui il Santo è diventato peccato per noi. Lui il Benedetto è diventato maledizione per noi. Lui il Giusto è diventato ingiusto per noi. E lo dice l'Apostolo Pietro. In 1 Pietro 3,8 dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo Spirito. Lui il Santo, il Giusto, il Benedetto dal Padre, è diventato l'ingiusto, il colpevole, peccato per noi. Ma non dobbiamo dire grazie al Signore? E quando noi abbiamo una coscienza leggera, ci siamo sentiti come volare, perché il peso dei nostri peccati non c'era più. E quando noi abbiamo una coscienza leggera, pulita, che cosa scaturisce? La lode, il ringraziamento, perché ha detto: Signore, adesso io mi sento in pace con te. Mi sento leggero, non ho più quel peso che mi opprimeva, mi schiacciava, il peso dei peccati. Una persona che ha una coscienza sporca, e sono tanti oggi, il minimo che soffro, sapete cos'è? L'insonnia. Ma quando una persona davanti a Dio ha la coscienza pulita, può dormire sereno, tranquillo. La vera gioia, la vera pace ce la dà solo Gesù, quando noi abbiamo una coscienza pulita davanti a Lui. Una persona col peccato, con la coscienza sporca, non può dormire sereno. E quanti sono oggi? Invece, che bello avere una coscienza pulita, e soprattutto abbiamo la pace con Dio. Quindi, per quello che Gesù ha fatto per noi, lodiamolo, ringraziamolo e siamo riconoscenti che il Signore ci ha dato la vita, la salvezza, la gioia, la pace e un glorioso futuro, la vita eterna.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Salutiamo il nostro ospite nella nostra scaletta. A questo punto si tratta del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per
2: buongiorno
1: essere
2: buongiorno a voi, entrato. Agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, vogliamo riprendere una notizia che era ben presente sui giornali di ieri, e cioè la scomparsa di Enzo Bianchi. Si leggeva sul Corriere della Sera: il Vangelo, Bose e l'esilio. Addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate. Il Fatto Quotidiano invece titolava: la fede appassionata di un irregolare. La Stampa di Torino: quello di Enzo Bianchi era un monachesimo civile, viveva una solitudine ospitale. E insomma, tante parole, tanti omaggi a una figura che è stata però anche una figura controversa nel mondo cattolico, una vicenda, quella di Bose, una comunità che lui ha fondato e da cui è stato anche allontanato. Ecco, lei ha avuto la possibilità di conoscerlo personalmente?
2: Sì, abbastanza bene.
1: Che impressione, insomma, ha avuto nel corso del tempo?
2: Dunque, adesso intanto anzitutto ho detto abbastanza bene, però io non ho mai fatto parte della cerchia stretta di Enzo Bianchi, cioè ci davamo del tu, ci conoscevamo bene, ma appunto non avevo ottimi rapporti, ma non veramente, come dire, di quelli che lui frequentava quotidianamente. Enzo Bianchi a me trasmetteva una grande impressione di serietà, direi quasi di soggezione, cioè era un uomo con il quale capivi subito di non poter scherzare. Se dicevi una sciocchezza o qualche cosa di, nel mio caso ad esempio, di banalmente protestante, sai, queste luoghi comuni protestanti, lui magari non diceva niente, ma insomma poteva star zitto in un modo molto eloquente. In secondo luogo, vabbè, una personalità debordante, credo di poter dire dal mio punto di vista di amico esterno, beh, Bose, fin quando non è successa la catastrofe di qualche anno fa, beh, Bose era molto identificata con lui, era il volto pubblico, gli altri erano noti, anche gli esponenti più significativi del gruppo, più significativi, diciamo così, più rivolti all'esterno, credo che questa sia la parola giusta, erano noti solo agli addetti ai lavori, a chi avesse frequentato Bose con una, più di una volta, insomma. E quindi una personalità anche che obbligava spesso a prendere posizione. Lui la prendeva e obbligava anche a te a volte a essere d'accordo o in dissenso. Certamente un personaggio fuori misura, su
1: allora,
2: questo non c'è nessun dubbio.
1: Abbiamo detto il Corriere che nel titolo diceva: monaco inquieto dalle parole non scontate. Ecco, lei ha detto poco fa che se uno diceva dei luoghi comuni di vagamente protestanti, insomma, questo lui...
2: o anche vagamente cattolici,
1: ecco,
2: cioè,
1: ecco,
2: da questo punto di vista,
1: ecco,
2: è
1: appunto, infatti,
2: parlava dappertutto. No, sicuramente. No, io dicevo per quanto mi riguarda.
1: Sì.
2: Dovevo stare, cioè sono sempre stato messo un po' sull'attenti, già, non che lui mi abbia mai detto niente, ma solo la figura, diciamo, ti rendeva,
1: certo.
2: Allora, rendeva allerta.
1: Claudio voleva porre una domanda.
3: Ma io ho letto un libro sulla vecchiaia, su parte del, che mi ha molto colpito, e tra l'altro questa frase, no? La vecchiaia è un'arte del vivere, è un tempo prezioso per accettare i propri limiti, fare spazio alla pazienza. Ecco, questo è molto cristiano.
1: Quindi Enzo Bianchi,
3: aspettasi e prepararsi al congedo con fiducia. E dalla natura si impara, dagli alberi in particolare, a resistere nelle stagioni difficili e ad accettare l'inverno della vita, perdendo ciò che non serve più.
1: Allora, non era una persona che ha accettato il congedo così facilmente, come scrive, mi sembra di ricordare, insomma.
2: Lui qui parla, se ho capito bene nella citazione, parla del congedo dalla vita, mentre lei, okay, se ho capito,
1: certo,
2: bene,
1: certo,
2: parla,
1: certo,
2: del congedo da Bose.
1: Certo.
2: Allora io su questa vicenda non è assolutamente, a parte che un po' di prudenza non farebbe male, ma non è per prudenza, ma proprio perché non ho voluto assumere informazioni,
1: okay,
2: se non quelle che mi sono state date del tutto spontaneamente, non richieste, da fratelli e sorelle di Bose, che conosco, mentre con lo stesso Bianchi non ho mai, che ho incontrato dopo, non ho mai avuto occasione. Intanto magari non tutti gli ascoltatori e ascoltatrici sanno cosa è successo, c'è stato uno scontro, cioè Enzo Bianchi ha nominato, la comunità ha nominato, ma su indicazione di Enzo Bianchi, un successore come priore, perché lui ha fatto un passo indietro, però con questo successore e in generale con la comunità le cose sono andate male, e a un certo punto si è arrivati un po' anche con un intervento del Vaticano richiesto dalla comunità, questo me l'hanno detto tutti, hanno tenuto a dire che non è stata un'invasione ma una richiesta. In seguito a questa richiesta Enzo Bianchi è stato allontanato da Bose, cosa che lui non ha accettato, cioè lui è rimasto lì non saprei quanto, ma diversi mesi dopo questa sentenza, e poi ha fondato un altro luogo come insomma, più o meno nel segno, con le stesse caratteristiche esteriori, a 15 chilometri da Bose, in un paesino vicino a Ivrea chiamato Albiano. Questa è la vicenda. Ecco, su questo effettivamente per lui immagino che sia stato un dolore insopportabile, ma anche per la comunità, appunto perché pensare Bose senza Enzo Bianchi è veramente molto difficile. È il fondatore, ma appunto un fondatore che aveva delle caratteristiche, io penso di poter dire senza farmi fatti degli altri, ma anche queste sono testimonianze che ho ricevuto, ma che diversi fratelli e sorelle di Bose si sono avvicinate alla comunità e vi sono poi entrate sulla scorta del carisma di questa persona, no? Quindi questa rottura è stata devastante. Ho visto che ci sono state delle prese di posizione, cioè molte persone, amiche e amici che io conosco, si sono schierate di qua e di là. Personalmente non ho né gli elementi né proprio non ho mai avuto la volontà di fare nulla del genere, e ho mantenuto rapporti più con la comunità, devo dire, ma semplicemente perché per le circostanze. Ma comunque il mio ultimo contatto con Enzo Bianchi risalirà a un mese fa, quando la persona che lo accompagna mi ha mandato il suo intervento, che egli non ha potuto tenere personalmente a motivo delle condizioni di salute, per un convegno in memoria di Paolo Ricca. I due erano molto amici, si conoscevano benissimo, e quindi Enzo ha mandato questo saluto molto, molto affettuoso, voleva venire di persona, non gli è stato possibile, l'insieme di malesseri che l'hanno portato alla morte credo lo accompagnassero da parecchio tempo in sostanza, e quindi questo è quello che è successo. Parlavo anche recentemente di lui con una sua grande amica Gabriella Caramore, che molte ascoltatrici e ascoltatori conosceranno, per decenni conduttrice di Uomini e Profeti, una trasmissione di Radio 3 che aveva in Enzo Bianchi un grande, e anche in Paolo Ricca, due grandi protagonisti, diciamo così, e appunto parlavamo di questo di questa vicenda e di quanto egli l'avesse sofferta, ripeto, ma posso solo immaginare.
1: Certo.
2: Senta, posso solo immaginare.
1: Allora, ricordiamo che lui, Bose, Enzo Bianchi, fondatore di Bose, fonda anche una comunità con un respiro ecumenico, dunque cercando di coinvolgere anche esponenti del protestantesimo, definito monaco inquieto, e uno potrebbe dire, ma che ci azzecca un pastore evangelico in un contesto di questo? Allora ne parliamo fra poco, ci ascoltiamo una canzone che il titolo è Buon Viaggio, e forse è il titolo giusto anche per ricordare Enzo Bianchi. Buon Viaggio, Share the Love, e poi torniamo a parlare con il teologo Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Stiamo ricordando la figura di Enzo Bianchi, che ieri sulla Stampa di Torino Cacciari definiva un esponente di un monachesimo civile, viveva una solitudine ospitale. dimensione che però aveva anche un respiro ecumenico, e uno potrebbe domandarsi, se l'è domandato anche lei, professore, in un post sul suo profilo Facebook, che ci azzecca un pastore evangelico in un'esperienza come questa? Perché invece c'era una presenza anche evangelica, se non sbaglio, vero?
2: Allora, intanto, se ho capito bene la storia di Bose, che è stata raccontata oralmente, credo che manchi una ricostruzione scientifica per il momento di questo episodio davvero straordinario, è un aggettivo oggi inflazionato, ma nel caso di Bose ci sta a pennello. Enzo faceva l'eremita in questo posto vicino a Biella, in un posto che Magnano si chiamava, in una cascina, e lì sono andati da lui per stare con lui, per chiedere di condividere questa esperienza, due persone. Uno era un pastore protestante, Daniel Attinger, qui siamo negli anni 60 ancora, Daniel Attinger, che vive tuttora, e l'altra era una donna. Quindi praticamente questo gruppo nasce con una donna, un uomo e un pastore. Dopodiché la comunità si sviluppa e resta molto aperta all'ecumenismo. In un certo senso Bose viene considerato una comunità ecumenica. L'interrogazione che io faccio è: io tutte le volte che sono stato lì ho avuto la sensazione di essere in una comunità cattolica con fiocchi e controfiocchi. Prova che ne sia che il dissenso recente è stato deciso dall'autorità ecclesiastica cattolica, quindi più chiaro di così. Però aperta all'ecumenismo, che accoglie membri evangelici, pochi, ma ci sono, uomini e donne, all'interno della sua comunione, e soprattutto, credo di poter dire soprattutto per via di sensibilità, ha un forte interesse per l'ortodossia, per il mondo del cristianesimo orientale. E credo che questo, non so se fosse un programma, mi pare che perlomeno questa è la tradizione che viene veicolata, gli inizi, i primi inizi di Bose sono stati un evento, non tanto un progetto, se non quello della vita ritirata da parte di Enzo Bianchi, ma è accaduto semplicemente, è accaduto così. Poi la comunità ha scelto un forte processo di istituzionalizzazione. Cioè, io me la ricordo ancora da ragazzo, negli anni 70, veramente come un gruppettino, una piccola cappelletta con il pavimento in terra battuta, una sobrietà estrema, dove sobrietà è un eufemismo, ma mi diceva un membro della comunità che lui si ricordava di un pollo diviso in otto. Ecco, questo è... Invece poi sono tornato anni dopo, poi anche come relatore in questo quel convegno, e trovo un monastero, intanto si chiama così, delle strutture murarie meravigliose, e appunto a proposito un culto della bellezza. Cioè la bellezza a Bose svolge un ruolo fondamentale, non c'è un fiore fuori posto, è una bellezza sobria naturalmente, non ostentata, di grandissimo gusto, però si nota una ricerca marcata della dimensione estetica. E persino la cucina era cambiata, perché nel frattempo Enzo Bianchi aveva scoperto, con queste sue riflessioni sapienziali del tipo di quella che abbiamo ascoltato prima sulla vecchiaia, aveva scoperto il gusto del cibo, naturalmente non della crapula, anche lì in un senso biblico, sì. Il cibo e il vino come partecipazione ai doni della creazione, eccetera eccetera eccetera, per cui lui stesso era un cuoco sopraffino. Io sono stato suo ospite in un pranzo che lui diceva essere preparato da lui, mi stupivo un po' perché c'era un gruppo di una ventina di persone.
1: Non era il pollo in otto, ecco, in questo caso.
2: No, altro che pollo in otto, no, era anche lì, era tutto studiato, cioè era abbondante, nel senso che tu non è che ti alzavi con la fame, però non c'era naturalmente lo spreco, figuriamoci un tipo come Enzo Bianchi. Non c'era la dimensione dello spreco, no, di un'eleganza
1: questo ricordo.
2: Raffinatissima.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa?
3: È interessante di come è partita questa intervista con il professor Ferrario. Lui ha usato, prima dice voglio usare la prudenza per parlare
1: e invece
3: Enzo Bianchi e ha finito sempre con la prudenza, ma con il significato etimologico della prudenza, che credo sia proprio adatto a Enzo Bianchi. Allora, prudenza viene da prudence, la forma contratta viene però da providence, e il suo senso etimologico è colui che vede prima, che è lungimirante. Quindi questi, la prudenza l'ha persa da questo punto di vista il professor Ferrario, e ci ha detto proprio delle cose di quest'uomo e dei fatti accaduti, vissuti, che ci fa capire che ci sono degli uomini che vedono avanti.
1: E però io vorrei chiedere al professor Ferrario, che cos'è che ha visto avanti Enzo Bianchi, secondo lei, se le torna questa definizione di Claudio?
2: Allora, io torno a sottolineare, non posso vantare una conoscenza, vantare o comunque una conoscenza di Enzo Bianchi così profonda da entrare nella sua mente, però ho letto diversi suoi scritti. Dunque, penso che lui si concepisse intanto come anche il fatto che la sua vita eremitica inizi l'8 dicembre 1965, cioè il giorno di conclusione del Concilio Vaticano II, questo dice qualcosa. Cioè, certamente lui si concepiva e concepiva anche Bose come un frutto del Concilio, che secondo lui era un grande movimento di rinnovamento. Poi c'era lo spirito di quegli anni di una Chiesa cattolica comunque aperta all'ecumenismo, abbiamo già detto, ma Bose è sempre stata, come anche altri monasteri e altri monaci, ricordiamo solo Benedetto Calati di Camaldoli, è stato sempre un posto aperto agli altri, a atei consapevoli e interessati al dialogo. Lei prima ha citato Cacciari, non so se Cacciari sia ateo, ma comunque certamente non è un uomo della Chiesa. Mi viene in mente anche Salvatore Natoli tra i frequentatori stabili, diciamo così, di Bose, probabilmente ne potrei menzionare anche, ma la stessa Gabriella Caramore, che comunque si interessava di religioni, ma lei stessa non apparteneva a una tradizione religiosa, no? Quindi lui ha visto questa dimensione dell'apertura all'interno di quello che a me è sempre parso comunque un solidissimo radicamento in una tradizione di matrice benedettina, in una tradizione cattolica, ripeto, molto sensibile alle ragioni dell'Oriente. Confesso di essermi, lui ha sempre risposto affermativamente a questa domanda, l'ho posta anche a lui, ha sempre detto di sì, ma io mi sono interrogato più di una volta se lui avesse simpatia nel senso profondo del termine per le ragioni della riforma protestante.
1: Questa è una domanda
2: su questo
1: interessante.
2: Io qualche dubbio me lo sono sempre portato dietro, ma devo dire per onestà che quando l'ho posto esplicitamente a Enzo Bianchi, lui mi ha detto ma certo, io eccetera eccetera eccetera, naturalmente cominciando dall'attenzione alla scrittura, manco a dirlo.
1: Allora, Enzo Bianchi poi ha continuato, dopo anche la conclusione un po' traumatica dell'esperienza di Bose, a scrivere tanto e a scrivere molti articoli anche sul quotidiano La Stampa, mi pare, fosse quello un appuntamento.
2: Sì.
1: E anche questo credo che fosse un ministero importante per, diciamo, per raggiungere tante persone,
2: certamente,
1: cattoliche e non. Noi dobbiamo concludere, professore, grazie davvero anche per questo suo ricordo, ci risentiremo
2: grazie
1: la prossima settimana.
2: Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie mille. Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
4: Buongiorno Roberto, buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, poco fa abbiamo avuto questa bella intervista al professor Fulvio Ferrario, che ha ricordato anche un'esperienza personale di un rapporto anche di amicizia con il teologo Enzo Bianchi, che ci ha lasciato due giorni fa.
3: È rimasto colpito anche da quel pranzo, no? Cucinato da lui per 20 persone.
1: Cioè, una cosa, anche una piccola testimonianza personale. Io non credo che tu hai conosciuto Enzo Bianchi.
4: No, non l'ho conosciuto, ma ho avuto un'esperienza molto bella con i giovani della Chiesa Avventista di Milano, al monastero di Bose. Abbiamo pensato di fare un ritiro spirituale lì con i ragazzi.
1: Come siete stati accolti?
4: Benissimo. E ci sono stati dei momenti che ci hanno proprio toccato il cuore e ci hanno, come dire, fatto fare un'esperienza mistica.
1: Tipo?
4: No? Allora, intanto...
5: Quando siete andati, Nino? Che non c'era più, vero, Enzo Bianchi?
4: No, era appena andato via. Ecco. E abbiamo parlato col priore e abbiamo chiesto il perché, il per come. Ovviamente non si è mai sbilanciato.
1: Vabbè, ci credo.
4: Ovviamente. E devo dire che ci ha raccontato poi, questa è proprio una prassi, quando arrivano i gruppi il priore prende del tempo per parlare con gli ospiti e raccontare l'esperienza di Bose, e ha raccontato gli anni 60, la nascita di questo monastero bellissimo, non solamente dove è collocato, bellissimo nell'idea, perché appunto ogni sera c'è la lettura dei salmi, no? Quindi una liturgia sulla parola, quindi a cui noi abbiamo tranquillamente partecipato come ragazzi, con i giovani. E poi ci sono dei momenti di preghiera durante la giornata in cui, ovviamente, essendo un monastero, sei chiamato ad andare. Noi abbiamo sempre partecipato, e sempre con la parola di Dio al centro. E poi bellissimi i momenti di preghiera prima di mangiare, che uno dice è ovvio, no, non è ovvio intanto. E poi, insomma, a ogni tavolo non c'erano le tavolate enormi, ogni tavolo c'erano dei gruppetti di 6, 7, 8 persone, e c'era sempre un monaco insieme a noi, e lui faceva la preghiera per introdurre il pasto, e si mangiava tutti assieme, il primo tutti assieme, il secondo tutti assieme, cioè era cadenzato il pasto proprio per nell'idea della condivisione.
5: Senti. Cioè,
4: e infatti io cosa ho fatto? Mi sono comprato il libro delle preghiere, perché a volte mi rendo conto che sono un po' banale nella mia velocità di approcciarmi al pasto, no? E quindi, siccome quelle preghiere mi hanno proprio emozionato, l'ho comprato, che tra l'altro sto errando, perché non è un comprare a Bose, è un donare ciò che tu puoi. Quindi loro ti dicono: guarda, per produrre questo libricino è costato, che ne so, 5 euro, 4 euro. Se puoi dare da questa cifra in su, bene, ma se tu non li hai, prendilo. Prendilo tranquillamente. E non ci sono, quindi tu, insomma, non ci sono, non sei, so, sei scontrini di fronte... fiscali, partite IVA, e si gira tutto attorno all'offerta.
1: Poi arriva la finanza.
4: No, ma lo sanno benissimo. Sì, no, ci sono le cassettine.
5: Sei di fronte alla tua coscienza.
4: Sì, esattamente. Senti, ti rimandano cosa... a te, alle tue possibilità, non solamente alla tua coscienza. No?
5: Una cosa che sì, però anche alla tua coscienza, certo, di quello che tu puoi dare. Dicevo, il professor Ferrario prima ha sottolineato una cosa, vero Roberto, che ci ha colpito, il senso della bellezza. Lì tutto è curato nella bellezza, una bellezza però non opulenta, non che si può far vedere, una bellezza delicata.
1: Ce la confermi questa cosa?
5: Ma di una cura, sì, di una cura speciale.
4: È tutto curato, cioè c'è veramente un alto sentirsi parte di una storia, di un'esperienza. Ci si sente partecipi di qualcosa,
1: ecco,
4: di un progetto.
1: Partecipi anche una comunità protestante come quella che tu rappresentavi? Comunque mi sono c'è una differenza.
4: C'è una differenza, ma non è così marcata, non era così importante. Però ho visto proprio un approccio così diverso dalla mondanità, dal vivere di ogni giorno, proprio che è stato di insegnamento per me e per i ragazzi, perché vedere un posto comune così ben curato, le stanze pulitissime, igienizzate, accoglienti, il sorriso sul volto, questo approccio di serenità, no? E della senza avere la bromosia di dover competere, anche, no? Avere, essere una società in cui c'è sempre qualcuno che deve sopraffarti, deve guadagnare su di te, cioè questa serenità di una società serena, appunto tranquilla, senza competizione, mi ha colpito molto.
1: E ha colpito anche i giovani che erano con
4: tantissimo,
1: te.
4: Bene. Tantissimo.
1: Allora io direi, ascoltiamoci adesso una canzone di Leana Crawford dal titolo Jesus Is, Gesù è... E poi torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano, prendendo spunto dal lezionario evangelico Un giorno una parola, due testi che insomma ci possono accompagnare la giornata di oggi. Ma intanto Jesus Is di Leana Crawford. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano e, come avviene spesso in questi nostri incontri, vogliamo prendere spunto dal lezionario evangelico Un giorno una parola, un lezionario che ci presenta per ogni giorno due testi biblici, uno tratto dal Primo Testamento, l'altro dal Nuovo Testamento, e con un filo logico che cerchiamo di scoprire. Allora, quali sono i testi che ci vengono offerti per oggi?
4: Il primo si trova nel Salmo 141, versetto 8, e dice: a te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signore, in te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia. Il secondo testo si trova in Prima Corinzi 15, 55 e 57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Due testi che hanno l'intento di consolare per certi aspetti. Possiamo dire, il termine consolatorio a volte è stato utilizzato anche come una sorta di dispregiativo, no? La vostra è una radio consolatoria. Una volta mi è stata fatta questa critica. Io in quel momento mi colse un po', come dire, insomma, ci rimase un po' male. Ma adesso dico: ma accidenti, magari riuscissimo a essere fonte di consolazione per tantissime persone, come questi testi, no, biblici che c'hai. Non so, che emozioni.
4: Una consolazione che nasce da una certezza,
1: sì,
4: del rifugio in Dio.
1: Che non significa abbandonare il mondo, tapparsi gli occhi di fronte ai
4: assolutamente
1: problemi. Questo è importante.
4: Assolutamente, Dio è un rifugio nei vari momenti della vita, e in questo brano lascia intendere che addirittura c'è un rifugio nel momento più difficile della vita. E quello più difficile della vita è il trapasso, è il momento della morte. Cioè avere davanti a sé la certezza, cioè tu vedi arrivare la morte e trovi la tua consolazione nel rifugio in Dio. E questa è la vittoria che ci è stata donata appunto per mezzo di Gesù Cristo.
1: Allora, prima di dare la parola a Claudio, ci puoi rileggere il testo di Prima Corinzi? Perché lì...
4: O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Claudio?
5: No, la riflessione era su quello che ha detto Roberto, no? Come si cambia anche nel crescere, no? Nel vivere. Quello che aveva colpito, siete una radio consolatoria. In realtà in questa radio ho scoperto, grazie a chi l'ha fatto notare, a un pastore evangelico, che ha detto: voi avete questo privilegio e anche questa responsabilità, siete del mondo ma siete anche spirituali, perché portate avanti, ma siete persone mondane, perché siete dei giornalisti, siete dei speaker radiofonici, ma al tempo stesso portate dietro un messaggio che è quello del Vangelo.
1: E quindi, la Bibbia è un libro mondano, possiamo dire questo,
5: certo,
1: si occupa
5: storia di un sacco di persone.
1: Quindi verrebbe da dire, dice, è ovvio che sia così, insomma, no? Se sei cristiano sei mondano, nel senso che ti interessi al mondo. Non sei fuori dal mondo.
5: Certo. E Gesù dice: siete comunque nel mondo, non del mondo, ma nel mondo.
4: Ma ancora di più, Gesù ha dato tutto se stesso, tutto, non una parte, per il mondo, in favore del mondo. Certo. Abbiamo dei testi appunto apocalittici all'interno del Nuovo Testamento e anche del Primo Testamento, in cui in effetti c'è un dualismo: male, bene, mondo. Spirito
1: in un contesto di grande tensione, di persecuzione.
4: Esattamente, infatti in Daniele, in Apocalisse, c'è questa sempre oppressione da parte di alcune potenze mondane.
1: Ci sono momenti in cui la contrapposizione è molto forte, però in linea di massima i ponti vanno mantenuti. L'esperienza di Bose è anche un po' questa, se volete. Senti, ma alla fine ti riesce di essere persona da una parte preoccupata delle tante situazioni del mondo, ma nello stesso tempo uomo di preghiera che riesce a rivolgersi a Dio: tu sei il mio rifugio? Funziona?
4: Allora, io non so se non sono almeno un uomo di preghiera come normalmente si intende, no? Non sono continuamente in ginocchio o con le mani giunte. Ho dei momenti nella mia giornata che vivo nell'idea della preghiera, nel senso che alle volte penso ai miei figlioli, penso alla chiesa, vivo un momento e dentro di me faccio le mie preghiere, no? Incontro una persona e magari non l'esprimo ad alta voce o mi metto da parte, però dentro di me la faccio, insomma. Quindi vivo un po' così la mia preghiera, in momenti e insomma, quando lo sento.
1: La Bibbia ci aiuta anche ad avvicinarci alla preghiera, a questo punto di vista, questi salmi. Claudio, sì. Siamo in conclusione.
5: Ma a volte, andando in là, invecchiando, penso che la preghiera a volte è anche proprio il nostro modo di muoversi nel mondo. Può diventare preghiera, cioè nel senso che molte persone ci hanno dato questo esempio, a volte anche persone che apparivano, io penso a volte a Gino Strada, no? Penso a certe persone che forse non avranno creduto in Dio, chi lo sa, che per me sono state delle preghiere viventi.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.